0: I want to research into this. So, yeah. And then we can maybe launch something like me and
1: birra
0: you.
1: Birra
0: like,
1: povera.
0: Birra dei poveri con Silvia, no, fatta da Silvia e Sonia.
1: Per le tirchie.
0: Bravissima. Tight ass beer. Ok, allora adesso ragazzi andiamo a vedere, ad ascoltare Stessa direzione con Paola Iezzi, poi andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con voi.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

solo lui. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Ben ritrovati, io sono Benedetto Rusconi e questo è In Viaggio, il programma di Radio Italiana 531 che vi racconta il mondo attraverso la voce di chi viaggia per passione, curiosità, bisogno di conoscere e di conoscersi. È una viaggiatrice molto appassionata, con una grande curiosità per il mondo e per gli altri, è con noi oggi in collegamento dall'Italia per raccontarci del suo ultimo incredibile viaggio, Linda Campostrini. Buongiorno Linda, benvenuta in viaggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Linda, sei tornata da poco da un bellissimo viaggio in Nuova Zelanda che hai attraversato completamente a piedi in 5 mesi, seguendo il Te Araroa Trek che collega la punta più a nord dell'isola settentrionale con l'estremo sud dell'isola meridionale. Come mai hai scelto questo cammino? Cosa ti ha spinto a partire per una destinazione così particolare, così lontana?
1: Sì, esatto, solo a sentirti parlare ho già gli occhi che mi brillano a rivedere alcune scene del Te Araroa, veramente ricordi straordinari. Cosa mi ha spinto? Ma in realtà diverse motivazioni. La principale è stata che quando la primissima persona che me ne ha parlato mi ha raccontato un po' di questo trekking immenso di 3.000 chilometri, istintivamente ho pensato: è impossibile. E questa parola impossibile, soprattutto per me, no? Perché io non avevo mai fatto trekking, non avevo esperienze di lunga distanza nella natura selvaggia. Dentro di me questa cosa ha iniziato un po' a lavorare nel corso del tempo, diciamo, voluto trasformare il mio impossibile in qualcosa di possibile, quindi è stato proprio un mettersi alla prova, sperimentarsi in contesti nuovi che non mi erano appunto familiari. Poi dall'altro lato c'era anche il fatto che io appunto sono una viaggio ormai in tutto il mondo da 14 anni, la Nuova Zelanda non era ancora stata visitata, quindi era un habitat nuovo, per cui ovviamente ero molto curiosa di scoprire questo nuovo paese proprio attraversandolo a piedi, facendo questo cammino, questa follia e niente, quindi ho deciso.
0: E forse è il modo migliore poi per conoscerla, perché la Nuova Zelanda è molta natura, montagne, paesaggi incredibili, per cui forse girarla a piedi è il modo migliore.
1: Sì, non so se userei il termine migliore, però è sicuramente un modo assolutamente immersivo e che ti permette proprio di conoscere in tutte le sfaccettature un paese, ecco.
0: Sì, sì, sì. Tu sei partita da nord o da sud? Che itinerario hai
1: seguito? Sono partita dall'estremo nord, quindi Cape Ringa, spero che si pronunci così. Ancora ci sono alcune parole che faccio fatica a pronunciare, non le imparerò mai, fino all'estremo sud che è Bluff. Questo è facile, quindi sono sicura che si pronunci così.
0: 3.000 chilometri in tutto, ricordiamolo, 3.000 chilometri.
1: 3.058, sì, esatto. Si parte dall'isola, appunto io sono partita dall'isola nord, da una spiaggiona, e sono quasi 3-4 giorni appunto di camminata lungo questa spiaggia infinita, si chiama 99 Mile Beach, e niente, poi appunto iniziano proprio tutti questi paesaggi completamente diversi gli uni dagli altri, anche per questo che il Te Araroa è considerato uno dei trekking più duri al mondo, per proprio la varietà di terreni e di paesaggi che come si chiama in italiano, il trekkingista, non lo so, il camminatore,
0: sì,
1: quindi sì, che la persona insomma che si avventura si trova a superare, ecco. E quindi sono iniziate queste piccole avventure di luoghi, paesaggi e sentieri completamente gli uni completamente diversi dagli altri, che mi hanno condotta fino alla fine, ecco, una traversata di 5 mesi, per cui ci sono state tante cose diverse da vedere e tante sfide da affrontare legate appunto agli habitat diversi e anche a proprio questioni logistiche.
0: Ti sei preparata molto prima di partire, anche in termini di itinerari, di cosa portare o anche, che so, allenamento fisico?
1: Guarda, allora io sinceramente non tanto, però è una cosa che non consiglio, nel senso che io ormai, come ognuno nella vita, no, ho 33 anni e viaggio da 14, per cui diciamo che mi sento, ho una self-confidence abbastanza alte, ho trovato un po' il mio modus operandis e tendenzialmente tendo sempre a non organizzare molto le cose e a decidere all'ultimo minuto, ma perché posso permettermi di farlo. Ci sono persone che alle quali non consiglierei appunto una cosa del genere, ma consiglierei di prepararsi molto prima. Ad esempio, tante persone che hanno camminato con me avevano preparato il Tiararo anche un anno in anticipo, però ti ripeto, ognuno ha una storia diversa, un percorso diverso, e io, avendo fatto 4 volte il giro del mondo e avendo viaggiato per 14 anni, diciamo che posso anche giocare sulla mia esperienza da viaggiatrice, sul fatto che posso, diciamo, cavarmela più o meno in qualsiasi situazione, quindi vado tranquilla e mi improvviso.
0: Senti, tu viaggi spesso da sola e quindi hai affrontato da sola anche questo cammino?
1: Sì, esatto, però appunto riprendendo le fila del discorso, sì. Ci sono tante cose proprio a livello logistico da preparare. Ad esempio, quando si arriva nell'isola sud, se è consigliabile inviarsi delle box di cibo, è consigliabile ovviamente sapere quali app utilizzare per fare riferimento al tracciato, quindi dai, un minimo comunque di informazione serve. E io sono partita da sola, così come nella maggior parte dei viaggi che faccio, perché nella mia filosofia di vita c'è il credo: se devo aspettare gli altri starò sempre sul divano e non farò mai nulla. Quindi parto e poi ovviamente le persone si incontrano lungo il cammino, quindi proseguire in solitaria o con qualcuno è una scelta, ecco. E se decidiamo di aprirci al prossimo e di condividere parte delle esperienze del viaggio con nuovi amici o conoscenti, insomma, è del tutto fattibile. Altrimenti si può scegliere di restare un po' chiusi, no? E vivere l'esperienza in completa solitudine.
0: Tra l'altro, mi sembra che questo cammino sia anche ben segnalato, organizzato da un gruppo di volontari. Cioè, un cammino in cui tu hai le tappe ben segnalate, e è vero che hai un'applicazione da seguire, eccetera, però è difficile perdersi, mi sembra di aver capito.
1: Allora, in realtà sì, nel senso che sì. Allora, devo dire che soprattutto anche negli ultimi anni, ovviamente mi sono informata eccetera, è sempre più non so come dirlo in italiano, tipo well entrated, lo stanno mantenendo meglio.
0: Okay.
1: Nel senso che qualche anno fa il tracciato non era come oggi, mentre oggi ci sono sempre più lavori e sempre più manutenzione, ecco.
0: Sì,
1: cui devo dire che almeno io, per quella che era la mia aspettativa e quello che mi era stato raccontato, mi sono trovata bene. Ci sono naturalmente alcuni passaggi, alcune sezioni di sentiero dove purtroppo il sentiero è ancora un po' wild, e per cui in quelle parti lì bisogna ovviamente tenere un po' d'occhio le mappe offline e cercare di, ecco, fare appello alle capacità, insomma, alle proprie capacità di reperirsi nella natura. Però io dico a tutti, se l'ho fatto io che non avevo esperienza di trekking, lo può fare chiunque. Bisogna stare attenti, non bisogna dormire. Secondo me le persone anche con cui ho avuto l'opportunità e modo di parlare che si sono perse erano semplicemente perché non stavano molto attenti, ecco.
0: Okay.
1: Però se si vuole si può benissimo trovare la via, ecco.
0: Ci fermiamo adesso per qualche minuto. Io ti ho chiesto quali canzoni ascolti durante i tuoi viaggi e me ne hai mandate qualcuna. Io ho scelto Send Me On My Way di Rusted Root, quindi ascoltiamola insieme e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Siete di nuovo su Radio Italiana 531, siete in viaggio e stiamo viaggiando con Linda Campostrini, che è appena tornata da un viaggio in Nuova Zelanda, che ha attraversato a piedi seguendo il Te Araroa Trek. E noi l'abbiamo seguita a distanza dai nostri divani, direi, guardando il tuo account Instagram, Linda Campostrini, dove pubblicavi tutte le immagini e i momenti diversi di questo viaggio. È stato bello seguirti, Linda. C'erano momenti belli ma anche difficili, però li postavi tutti.
4: Sì, esatto.
3: Eri molto ben organizzata, tra l'altro, perché hai postato molti video. Come li facevi? Come li realizzavi?
4: Sì, è stata, devo dire, una vera e propria impresa riuscire a fare entrambe le cose, e ci sono stati proprio dei momenti in cui mi sono sentita un po' overwhelmed perché non riuscivo a fare entrambe le cose, però dai, ho fatto del mio meglio, sono un essere umano, spero di esserci riuscita, insomma, quanto meglio possibile. E come facevo? Semplicemente cercavo di essere il più spontanea, il più vera e autentica possibile, raccontare tutte le sfaccettature, le sfumature della vita, in quel caso del Te Araroa, dell'esperienza che stavo facendo, nel bene e nel male. Infatti ricordo anche alcuni momenti proprio dove di difficoltà, dove piangevo, e insomma li ho raccontati alla mia community, che è sempre fantastica perché mi sostengono, mi danno energia, e devo dire che nei momenti di difficoltà sono anche stati loro proprio a volte che mi hanno dato la forza e la motivazione per continuare.
3: Ti hanno tenuta compagnia. Ci sono stati degli incontri durante il viaggio che sono stati importanti per te?
4: Sì, certo, in ogni esperienza, in ogni viaggio che faccio ci sono delle persone e dei maestri di vita, no? Che fanno un po' da sfondo all'esperienza, e in questo viaggio ce ne sono stati tantissimi, e devo dire che se mi guardo indietro le persone più impattanti, più importanti sono state quelle locali, e sicuramente ci sono state diverse famiglie che mi hanno ospitato lungo la via e diverse persone che mi hanno fatto proprio sentire un senso di gratitudine nei confronti di questa meravigliosa terra, appunto, che è la Nuova Zelanda, che mi ricorderò per tutta la vita, ecco. E ricordo anche nello specifico due donne che mi hanno motivata tantissimo e che mi ricorderò per sempre. Sono state Linda, che in realtà era una signora australiana che aveva 73 anni e poi Sharon, che era una ragazza di 18 anni, lei invece c'era della New Zealand, quindi Kiwi, e sono state un po' le mie, diciamo, eroine, perché appunto una aveva 18 anni, l'altra 73. Nella mia testa dicevo, se lo fanno loro, che loro continuano ad andare avanti, non si lamentano, allora io devo trovare la forza di farcela a mia volta, perché non ci sono scusanti, ecco.
3: E ci sono stati quindi dei tratti di questo trekking che hai condiviso con altri, non eri sempre sola, cioè camminavate per giorni insieme, oppure vi incontravate giusto nelle huts la sera? a mangiare?
4: No, certo, soprattutto al nord. Allora, l'isola nord e sud sono completamente diverse. L'isola nord è molto più diciamo occidentale, molto più abitata, quindi ci sono molte più infrastrutture, e lì ho avuto l'opportunità di incontrare molte più persone, di condividere il cammino con più gente. Però tendenzialmente, quando nei momenti in cui ho condiviso il cammino, sono quasi sempre stata con una persona, non in gruppo. Ecco, è molto difficile gestire un gruppo, perlomeno per me. Però a parte proprio il cammino stesso, c'era sempre al nord la possibilità, una volta arrivati a sera, quindi una volta che si piantava la tenda o si stava insomma in strutture, di connettersi e di condividere momenti di gruppo con altri hikers. Mentre al sud è stato un po' diverso, e la solitudine, diciamo che ho scelto più la solitudine è stata una parte più integrante del mio percorso, e ho proprio anche passato 2 settimane completamente da sola, immersa nella natura selvaggia, senza incontrare o vedere anima viva, ecco.
3: Ma è stata una scelta tua o è capitato?
4: Cioè... No, diciamo che secondo me sono sempre scelte, nel senso che è più facile al sud isolarsi, quindi viverla in solitudine, però se si vuole condividere il cammino si trova sempre la maniera, no? Anche banalmente, comunque esiste proprio una community del Tearoa, così come in tutti gli altri trekking e cose che esistono nella vita, per cui se una persona non ha voglia, non vuole stare da solo, basta che scrive chi parte oggi e magari si mette d'accordo con questa persona. Io semplicemente mi sono fatta un po' condurre dal flow, visto che appunto non si ha così tanto modo di incontrare la stessa quantità di persone rispetto al nord. Nei momenti in cui, ecco, ne incontravo di meno, non mi sono data da fare per andare verso gli altri, ma ho apprezzato, ecco, l'esperienza in solitudine, ma anche proprio perché volevo testare, no? Volevo capire se fossi riuscita a superare tutte le avversità e tutto il periodo insomma in solitaria da sola oppure no. Quindi l'ho presa un po' come sfida, come opportunità di crescita, ecco.
3: E senti, quali sono state le difficoltà maggiori che hai incontrato? A parte la solitudine e l'affrontare questo viaggio da sola, ma difficoltà pratiche del trekking?
4: Allora, le difficoltà sono di diversa natura, e anche comunque perché parliamo di un'esperienza lunghissima, quindi cioè io nel mio ci ho messo 5 mesi. Ovviamente le difficoltà sono state diverse. All'inizio io ho dovuto imparare tutto da zero, per cui c'erano le difficoltà del comprendere tutto, cioè come un bambino, no? Che impara a camminare. E poi le difficoltà sono diventate altre, quindi all'inizio soprattutto nell'isola nord sicuramente ci sono state magari più difficoltà legate al comprendere come strutturare le giornate, come organizzarsi, come fare con il cibo, quali cibi per me erano più adatti piuttosto che altri. Poi nel nord ci sono anche diversi punti dove ci sono le maree, quindi comprendere come proprio organizzarsi a livello logistico, come affrontare un determinato appunto punto, proprio cose logistiche banali, ferri, maree, cose proprio logistiche. Mentre una volta aver preso diciamo confidenza con tutte queste cose che per me erano nuove, è diventata secondo me una difficoltà mentale, nel senso che a un certo punto è diventata una sorta di prova di endurance, cioè di resistenza, no? Perché passata l'euforia iniziale del oh che bello, tutto nuovo, sono in Nuova Zelanda, devo imparare, conosco persone nuove, arriva la fatica fisica e mentale. Quindi poi proprio arrivata al sud soprattutto c'è stato proprio un momento che secondo me è durato circa un mese di stanchezza dovuta a tutto quello che era stato prima, e poi sono arrivati anche gli infortuni fisici, quindi sì, diciamo che le difficoltà si sono tramutate in altro, che proprio è derivato dal lungo cammino e dalla fatica fisica, ecco.
3: Sì,
4: e immagino. Mentale anche.
3: Tutte e due le cose insieme, certo. Senti, fermiamoci ancora per qualche minuto e riprendiamo tra pochissimo, continuiamo questo viaggio e poi parleremo anche del tuo libro che è appena uscito.
4: Certo.
3: E degli altri tuoi viaggi. Una delle canzoni che tu hai scelto per noi, la seconda canzone, è Follow the Sun di Xavier Rudd. L'ascoltiamo insieme. Bene. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Siete su Radio Italiana 531, stiamo viaggiando con Linda Campostrini in Nuova Zelanda. E Linda ci sta raccontando il suo trekking, il suo cammino che è durato 5 mesi, che ha attraversato tutta la Nuova Zelanda. Non è stato solo un trekking, Linda. Ho visto su Instagram che a un certo punto hai anche preso una canoa, hai attraversato un fiume, hai preso una bicicletta. Cosa è successo?
3: Corretto. Sì, durante questo cammino appunto dei 3058 chilometri ci sono dei momenti o dei punti consigliati ovviamente anche tra altri hikers, ma sull'app ufficiale del Te Araroa, dove eventualmente se una persona preferisce può utilizzare altri mezzi, ecco, oltre ai propri piedi. Per cui ho avuto l'opportunità di sperimentarmi in un trekking di 4 giorni in bici. E successivamente, sì, è veramente molto bello, si chiama Timber Trail, quel pezzo di sentiero, ed è veramente un pezzo fantastico. E dopo di quello c'è stato invece il viaggio in kayak, che quello è un pochino più, diciamo, obbligatorio rispetto all'altro, perché se non si vuole usare il kayak bisogna proprio uscire dal tracciato ufficiale del Te Araroa e prendere tipo la highway, per cui quasi il 99% delle persone poi fa quel pezzo lì in kayak. È stata un'esperienza veramente fuori dall'ordinario e che mi ha catapultata in un mondo parallelo veramente indescrivibile. Bisogna solo viverlo, perché a parole è difficile descrivere cosa si prova attraversare un fiume e trovarsi solo circondati d'acqua per 4-5 giorni, ecco.
2: Sì, certo. E campeggiavi quindi lungo la riva? Ti fermavi a caso?
3: Sì, ci sono dei wild camping, sì. E ovviamente in base, ce ne sono diversi, quindi poi tu ti regoli in base alla stanchezza fisica, o diciamo lì ci vuole anche tanta fortuna come in altre esperienze. Se ovviamente c'è il vento che magari ti rema contro, riuscirai a fare meno chilometri rispetto a giornate favorevoli, con clima favorevole, per cui ovviamente in base al tuo andamento, a quanto riesci ad andare veloce o meno, ti regoli e poi ti fermi lungo le sponde di questo fiume dove ci sono dei wild camping. Alcuni sono un po' più forniti, altri proprio spartani, però ecco, l'essenziale, ossia un posto diciamo flat dove mettere la tenda, c'è sempre, e anche dove potersi rifornire di acqua, ovviamente sempre con il filtro.
2: Sì, considerando tutte le difficoltà che hai incontrato, le sfide personali, che cosa ti è rimasto alla fine di questo cammino? Come descriveresti questa esperienza?
3: Allora, la descriverei come un'esperienza sfidante, almeno così lo è stata per me.

0: usata, no? Mi abbia fatto diventare più forte, e le stesse situazioni che una volta mi potevano, diciamo, mettere in difficoltà, oggi mi fanno sorridere e me ne rendo conto in diversi momenti, e questo proprio mi fa dire grazie Terra Roa, perché avendo fatto questo posso veramente arrivare sulla luna, ecco.
1: Che è forse una sensazione che poi ricevi da ogni viaggio che fai, immagino, no? Da ogni viaggio impari qualcosa, non solo del posto che vedi, ma anche di te stessa. Tu di viaggi ne hai fatti tantissimi. Andiamo adesso alla tua esperienza di viaggiatrice, perché viaggi praticamente a tempo pieno, hai attraversato il mondo, come hai detto tu prima, 4 volte. Com'è cominciata la tua passione per il viaggio?
0: Allora, la mia passione per il viaggio in realtà è sempre stata viva dentro me. Io sono un piccolo ariete, quindi fuoco e fiamme, energia, ho sempre avuto proprio questa vitalità scoppiettante, però purtroppo così ha voluto la vita. Sono nata in un piccolo paesino di provincia, sono stata circondata da persone comunque con una mentalità piuttosto chiusa, per cui non sono mai stata nella mia infanzia incoraggiata o comunque spronata o aiutata nel vivere, no? Quello che avevo dentro, per cui dagli 0 ai 19 anni, vuoi il luogo di partenza, la famiglia, le difficoltà legate, no, un po' alle situazioni che vivono tante persone in Italia, non ho dovuto reprimere quella che era la mia indole, il mio desiderio. E poi a 19 anni c'è stata un po' così una svolta, un momento proprio, un bivio della mia vita, in cui mia madre mi ha messo davanti a una scelta, e da questo momento ho trovato la forza dentro di me per fare quel primo passo e andare così a inseguire i miei sogni, ossia uscire di casa, uscire dalla zona di comfort e prendere il volo nel cosiddetto mondo, ecco.
1: E la tua prima destinazione, a parte Parigi per l'università?
0: Mia prima destinazione è stata la nostra amatissima Australia.
1: Bene.
0: Sì.
1: Sei venuta qui con il Working Holiday Visa?
0: Sì, esatto. Sono stata più o meno un annetto e è stato il mio trampolino di lancio, no? E infatti lo consiglio a tutti, io sono molto fan e amante dell'Australia, adesso anche della Nuova Zelanda. Per me sono paesi e posti veramente del cuore, in cui mi sento proprio libera di essere me stessa, sento una sorta di assenza di giudizio, no? Le persone sono molto solari, leggere, e possono, almeno dal mio punto di vista, si gode la vita e tutte le sue sfaccettature, e ci sono proprio tante opportunità, no? Alla fine secondo me ci sono difficoltà come in ogni posto, però Australia, Nuova Zelanda, Tasmania sono veramente luoghi in cui se vuoi puoi, ecco.
1: Sì, è vero, c'è questa sensazione di tutto è possibile in questa parte del mondo. Senti, cosa è che ti fa partire ogni volta, che ti fa scegliere il tuo nuovo viaggio?
0: Il senso di imparare, nel senso che sono una persona molto curiosa e molto stimolata dal senso di apprendere, e il viaggio, ovviamente mettendoti alla prova con culture nuove o esperienze nuove, ti dà proprio l'opportunità di imparare 1000 volte di più rispetto a quello che si può imparare nella propria quotidianità e nella propria routine, no? Ovviamente anche imparare una scelta, per cui si può imparare da qualsiasi situazione, però viaggiando si è veramente overstimolati da qualsiasi cosa, che sia in termini proprio di culture diverse, ma anche in termini di natura ed esperienza, per cui è molto più facile, cioè si è messo in una condizione in cui, anche non volendo, anche chi dorme impara, ecco.
1: Sì, è vero, sono d'accordo, percepisci, se diventi una spugna quando viaggi.
0: Esatto.
1: Fermiamoci ancora per qualche minuto, un'altra canzone bellissima che tu hai scelto per noi è No Roots di Alice Merton, quindi ascoltiamola insieme e ci ritroviamo qui tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Bentornati su Radio Italiana 531, stiamo viaggiando con Linda Campostrini che ci sta raccontando la sua passione per il viaggio e ce la racconta ogni giorno attraverso il suo account Instagram Linda Campostrini, con foto, video, commenti dei suoi bellissimi viaggi, ma soprattutto ce lo racconta, o almeno ci racconta i suoi viaggi degli ultimi 13-14 anni, in un libro che ha appena pubblicato, edito dalla Rizzoli, Sorridi e vai, che direi che è un invito a mettere in gioco e a partire, sia metaforicamente che letteralmente. Cosa dici, Linda? Però con lo spirito giusto.
4: Sì. Con un sorriso. Sì, esatto. Io ho scritto questo libro proprio pensando agli altri, cercando di essere per gli altri l'aiuto o la mano che io avrei voluto avere quando ero piccolina. Sognavo di fare esperienze, di viaggiare, ma non avevo gli strumenti per. E quindi è sicuramente un libro strutturato per gli altri, ecco. Come invito al farcela, a vivere la vita in tutte le sue sfaccettature.
3: Racconti i tuoi viaggi, ma anche le tue sfide personali.
4: Sì, guarda, allora le tante persone che mi seguivano pensavano, si aspettavano di trovare un libro solo di viaggi, come una sorta di guida, Lonely Planet. Invece ho voluto strutturare il libro con una chiave diversa. Poi chi lo leggerà scoprirà il mio percorso, la mia storia. Io sono psicologa, ho studiato psicologia, per cui è un libro di viaggi e crescita personale, nel senso che c'è questa storia di fondo, questo filo rosso, fil rouge. Però sotto sotto ci sono proprio, il lettore è accompagnato in un viaggio di crescita personale, ci sono tanti strumenti di mental coaching che insegnano e danno quegli strumenti mentali al lettore per dire sì alla vita, appunto aprirsi e fare tante esperienze nuove, ecco, non si parla solo di viaggi.
3: Che è un aiuto che comunque tu offri attraverso il tuo sito internet, cioè offri questo tipo di consulenza alle persone.
4: Sì, certo, perché appunto, ripeto, sono comunque alla base, ho studiato psicologia, sono psicologa, quindi nella mia vita, nella mia quotidianità c'è sempre appunto questa voglia di sostenere gli altri, di dare una mano, per cui faccio anche call personalizzate e offro questo servizio, sì.
3: E guidi anche dei gruppi in viaggio?
4: Sì, esatto, faccio sono multitasking.
3: Infatti, hai tanti cappelli.
4: Beh, come un po' tante persone freelance, no? Ovviamente le persone che sono lavoratori indipendenti hanno modo di sperimentarsi in più contesti, quindi ovviamente io tocco un po' quelle che sono le sfere che mi hanno sempre accompagnato nella vita, quindi viaggi, appunto, e crescita personale, adesso scrittura, e per cui organizzo viaggi di gruppo, appunto offro consulenze online, ho scritto un libro e viaggio e sono attiva sui social, però alla fine sono tutte cose un po' legate fra loro, ecco.
3: Sì, certo. E senti, quando devi scegliere un viaggio, che tipo di viaggio normalmente preferisci? Un viaggio molto fisico, dove ti metti alla prova anche fisicamente, oppure un viaggio naturalistico, un viaggio in cui incontri le comunità locali? Che cosa preferisci?
4: Sì, diciamo che io sono un po' una sorta di antropologa mancata, quindi i miei viaggi sono focalizzati o sulla natura o sulle persone, quindi la cultura del luogo. Ecco, diciamo che non mi appartiene il viaggio in città alla ricerca di musei, ecco, quello lo escludo, anche perché penso di essere stata traumatizzata da mia madre, che era proprio un amante proprio totale della cultura. Lei ha veramente una cultura immensa, e quindi la mia infanzia l'ho passata dentro chiese e musei. Questa over exposure, non so come definirla, no? Da piccolina mi ha portata proprio ad avere una sorta di rifiuto, no? Per le chiese, musei, monumenti, e mi sono aperta e data, focalizzata soprattutto sulla natura e sulla cultura del luogo.
3: C'è un posto dove torni poi da questi viaggi? Un posto che consideri casa?
4: Ma allora, io considero casa tutti i luoghi in cui mi sento accolta senza giudizio, quindi non c'è un luogo dove torno diciamo sempre o spesso, ma ci sono luoghi in cui l'idea di tornare mi piace, e a volte quindi accade o la faccio cadere, però non c'è una regola fissa. Sono molto innamorata dell'Islanda, infatti ci sono stata veramente tanto spesso, Centro e Sud America, ad esempio anche in Messico sono stata numerose volte, Australia sono stata 3 volte, se c'è l'occasione vedo di tornarci. Adesso c'è la Nuova Zelanda, quindi magari, ecco, forse tornerò in Nuova Zelanda, mi piacerebbe, insomma.
3: Hai già in mente quale sarà la tua prossima destinazione, o sei troppo presa in questo momento per pensarci?
4: Sono troppo presa in questo momento, però c'è sicuramente una lista di paesi e di follie, insomma, in lista d'attesa, che non aspettano altro di essere vissute. Poi ovviamente bisogna anche capire le tempistiche, cioè quanto tempo ho libero, quanto tempo mi voglio ritagliare, qual è il progetto, no? Perché comunque adesso io lavoro anche sui social, per cui devo anche fare riferimento a quello, bisogna calcolare diverse cose, a cosa dare priorità, se voglio magari fare un viaggio per la mia community, se voglio fare un viaggio per me stessa, un viaggio di lavoro, ci sono tante cose. E sicuramente mi piacerebbe andare in Mongolia, in Kirghizistan, Alaska, Antartide, piacciono cose un po' estreme, ecco.
3: Sì, posti molto diversi, sì, bellissimo.
4: Sì, esatto, tutto quello che non si conosce, che non rientra nel turismo di massa mi attira.
3: Beh, noi continueremo a seguirti tramite il tuo account Instagram Linda Campostrini, o anche sulla tua pagina Facebook. Sorridi e vai, trovo che sia un titolo bellissimo, molto positivo, che dice tante cose. Ricordiamolo, di Linda Campostrini, edito da Rizzoli, si trova anche su Amazon, si può comprare online, ed è un invito a mettersi in viaggio nel mondo, ma anche dentro se stessi, soprattutto dentro se stessi. E credo che possiamo concludere qui questa bellissima chiacchierata lì ascoltando insieme un'ultima canzone scelta da te per noi, che racconta molto bene il tuo atteggiamento verso il viaggio. Linda, grazie davvero per aver condiviso con noi questo viaggio in Nuova Zelanda, ma anche la tua esperienza, e in bocca al lupo per il tuo libro Sorridi e vai, e per i tuoi prossimi viaggi.
4: Grazie a tutti i lettori, mi piacerebbe avere un feedback dalla Nuova Zelanda o dall'Australia, ecco.
3: Sarebbe bello,
4: sì.
3: E poi se torni in Australia, vienici a trovare, mi raccomando.
4: Ovviamente, naturalmente. Grazie a tutti e buona giornata.
3: Buona giornata, ascoltiamo ora Happy di Pharrell Williams. Siete su Radio Italiana 531 e questo era In Viaggio. Alla prossima.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Defendemos l'allegria
5: con Mico,
4: Ciccio
6: e Cenzo in compagnia.
5: Eccoci qui tutti il lunedì
6: dalle 18 alle 20.
4: E se vi scappa da ridere,
5: correteci dietro.

capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'819-3974-00 e organizza un tour personale.
3: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per sabato 1 agosto: Commercial Road, Salisbury; Lions Road, Holden Hill; Blacks Road, Gillis Plains; Research Road, Paraka; and Grand Junction Road, Hope Valley.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostia.

0: Maggiore informazione visita a testofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
0: sì?
1: Tu, ci vai tu.
0: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
0: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare!

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
4: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.
5: Ciao ciao bambina, dove

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival. Entra anche tu a far parte della festa.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Port Road Heimash, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportiva con risultati, commenti ed interviste. Al microfono Antonio Tavella, alla console come al solito Luca Armiento. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori dello sport.
0: Di ritorno dopo un meritato riposo, sì. Diciamo che è meritato. E non si sa per quanto tempo poi continua questa. Anyway, il nostro programma va avanti per oggi. Voi la prossima settimana dovremo essere qua almeno fino a quelle che sappiamo, poi all'ultimo momento succede di tutto. Allora andiamo avanti con la musica e poi daremo un'occhiata ai titoli di questa edizione.

0: Allora, sono le 12:05 primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Come diciamo, Antonio Tavera al microfono, Luca Rivient alla console, o diciamo responsabile della parte tecnica. Allora, dando un'occhiata, ormai i mondiali sono archiviati da un paio di settimane con la vittoria della Spagna, che diciamo ha dovuto un po' faticare per superare l'Argentina in finale, solo 1-0 con la rete nel secondo tempo supplementare, e l'Argentina a quel momento giocava in 10 uomini, quindi anche se diciamo se analizziamo la partita la Spagna ha meritato di vincere perché ha attaccato di più, ha avuto molte più occasioni, addirittura l'Argentina non ha fatto un tiro in porta, si è svegliata solo dopo che hanno subito la rete, ma troppo poco per Messi e la sua squadra, i suoi compagni di squadra. Quindi diciamo archiviato il mondiale, dobbiamo però notare che la UEFA ha fatto i sorteggi anche per l'Europa, Europa League per nazioni, che i preliminari, cioè le qualificazioni, saranno il prossimo mese di settembre-ottobre, quindi non ho dato da vedere, devo trovare la lista, dettagli con chi, che gruppo è capitata. Magari alla prossima edizione daremo un'occhiata più da vicino per questo sorteggio. Intanto diciamo le amichevoli di pre-campionato di lusso, dovevo dire, perché sono al massimo in Australia, molte partite si stanno giocando, cosiddetto Winter Festival of Soccer o di football. Ci sono squadre come le italiane Inter Milan e Juventus, anche c'è Manchester City, Chelsea e Tottenham Hotspur dall'Inghilterra, c'è anche il Monaco e Real Betis, partite che vengono disputate in varie città australiane, alcune sono già state disputate, daremo un'occhiata a quelle già disputate e a quella di Spagna, ce n'è una stasera addirittura. C'è la nuova edizione anche della FA Cup australiana, dove le ultime 32, come si dice, purtroppo le due squadre del Sud Australia che hanno per diritto partecipato alle prime battute di queste partite sono state già eliminate nel primo turno, sia l'FK Belgrade che il Cumberland non sono andate oltre il primo turno. E poi dovevo dire che anche l'Adelaide United giovedì sera è stata eliminata dal South Melbourne a Melbourne. Una partita, diciamo, iniziata col piede giusto, perché subito l'Adelaide United è passata in vantaggio. Però il merito del South Melbourne, che non si è persa d'animo, ha reagito, ha fatto un pareggio con un bel tiro da fuori aria che si è infilato all'incrocio dei pali, un po' diagonale, bellissimo tiro, indovinato del resto, e poi è passato in vantaggio verso il finale del secondo tempo, con la gioia di tutti i tifosi di matrice greca di Melbourne. Però non è l'unica sorpresa, ci sono alcune altre squadre della A-League che sono già state eliminate. Questo per quanto riguarda la FA Cup australiana. Per quanto riguarda il mercato, un po' fermo anche, perché finito i mondiali, la verità è che non ci sono molti soldi in giro. Le squadre sono tutti indebitati, devono aspettare per vendere, per poter acquistare, è il solito gioco di tutti gli anni. Vedremo un po', il Milan ha fatto un paio di acquisti agli inizi e poi si è fermato, anche perché come detto solo non ce ne stanno. Però la notizia triste è che l'altro ieri è scomparso Franco Baresi
1: che è invisibile.
0: In che senso invisibile?
1: Invisibile, non si trova più.
0: È scomparso, cioè ci ha lasciato all'età di 76 anni, capitano del Milan per parecchi anni, ha vinto 6 scudetti, un numero di Coppa dei Campioni con il Milan, è stato uno dei più grandi giocatori anche della nazionale. Purtroppo negli ultimi tempi non era diciamo No, fisicamente, dobbiamo dire, non era, soffriva un pochettino, cioè aveva una specie di, soffriva di qualche malattia, quindi, okay. Non lo sappiamo neanche, ed è scomparso appunto l'altro ieri all'età di 76 anni, Franco Baresi. Ed, per quanto riguarda il calcio locale, è iniziata la terz'ultima giornata ieri sera, tra c'è stato il derby italiano tra Campbellton e Adelaide City. Adelaide City che, vincendo contro il Birkale la scorsa settimana, si era portata al comando della classifica provvisoria, naturalmente, da tre giornate alla fine. E ieri sera è andata relativamente bene per Adelaide City, perché alla fine ha vinto per 4-0. Wow. Specie nella prima mezz'ora di gioco non c'è stato, anche se il Campbellton giocava possesso palla, però nessun tiro in porta, il reale tiro in porta. Invece l'Adelaide City, ogni volta che toccava palla a centrocampo, lunghi lanci a destra, a sinistra e al centro, metteva in difficoltà la difesa del Campbellton, che subito passava in vantaggio al quarto minuto, raddoppiavano al 12esimo, al 22esimo era 3-0, al 34esimo addirittura 4-0. Alla mezz'ora di gioco la partita era chiusa praticamente. La ripresa, l'Adelaide City non ha spinto, perché non c'era bisogno di anche perché il Campbellton, diciamo, non voleva perdere di più di 4-0, ha giocato un po' più fisico, dava le gambe, dobbiamo dire la verità, stroncavano le azioni offensive dell'Adelaide City alla partenza, però ha concluso la partita in attacco. Gli ultimi 10 minuti è stato un continuo dominio dell'attacco, che potevano anche segnare la quinta rete. 4-0. Oggi ci saranno tutte le altre partite per vedere cosa faranno le altre inseguitrici, come Birkalla e Metro Stars per il primo posto. Il Campbellton, nonostante la sconfitta, dovrebbe rimanere nella competizione, perché c'è un vantaggio di oltre 5 punti sulla penultima, che è il Comets, e quindi non è che dovrebbe essere un danno questa sconfitta. Daremo qualche risultato anche sul campionato femminile, di partite giocate ieri sera. Ed in altre notizie, nel tennis la cosa più importante è che il ranking è stato annunciato, niente, nessuna sorpresa, c'è un po' una mezza sorpresa. Sinner naturalmente numero uno con oltre 13.000 punti, e la seconda posizione è cambiata, non è più Alcaraz, perché da molto tempo che è infortunato e non ha partecipato alle competizioni, e Zverev, il tedesco Zverev, è al secondo posto con alcuni punti di vantaggio su Alcaraz. L'altro italiano, Cobelli, è entrato nei primi 10 e nono nella classifica dei ranking. Quelli che non si vedono più sono Musetti e Berrettini. Berrettini, non so, questo gigante del calcio che dava belle speranze, alla fine ovviamente il fisico non è quello che ci si aspettava.
1: Soldi abbastanza, sono ritirati.
0: No, è ancora lì, gioca forse abbastanza per vivere. Allora, siamo pronti per
1: la musica.
0: La musica, andiamo avanti per la musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Ehi, sono 12 e 20 minuti?
6: 21
5: minuti primi. Qui allo studio Sanremo con Sabato Sport in diretta da questi studi, che è situato al 215 di Port Road, Hindmarsh. Torno a vedere al microfono Luca Armiento alla console. Allora, nei titoli abbiamo parlato di mondiali archiviati ormai, con la Spagna campione del mondo, battendo l'Argentina per una rete a zero nella finale disputata un paio di settimane fa, perché la scorsa settimana non eravamo qui, non abbiamo potuto far commentarle. E non c'è niente da commentare, perché l'Argentina ha deluso pienamente in questa finale. La UEFA ha fatto i sorteggi per l'Europa League per nazioni, National League, come si dice, e poi vedremo in seguito l'Italia con quale gruppo è stata scelta. Per quanto riguarda la nazionale italiana, nel senso che dopo il debacco di Maldini e Leonardo, scelti come nuovo direttore tecnico e direttore sportivo, ha dovuto, dopo due settimane, tre settimane al lavoro, dimettersi per divergenze con il presidente Malagò, dopo la sua scelta di nominare Pirlo come responsabile tecnico della nazionale, che però è stato rigettato da tutte le parti per via di alcuni problemi che Pirlo rappresentava per il calcio italiano. Allora, la scelta della federazione è stata per un ritorno a Mancini, che due anni fa si era dimesso per andare in Saudi Arabia, e da allora la nazionale non si è più ripresa. Mancini ritorna come responsabile della nazionale e Ranieri è il direttore sportivo, fa le scelte alle spalle di Mancini. Quindi sono quelli che dovranno stabilire la nuova strategia per riportare l'Italia ai livelli passati. Ed dicevamo che per via del mondiale finiti, adesso ci sono le amichevoli di lusso, che daremo un'occhiata fra poco a questo Winter Festival di soccer, di calcio, di football, che si sta disputando qui in Australia. Alcune partite già disputate e ce n'è una importante questa sera. Allora, mentre parliamo di questo, vediamo un po' cosa è successo. Il Winter Festival of Soccer o Football si sta svolgendo qui in Australia. Si è aperto lo scorso, vediamo un po', è stata lo scorso mercoledì, quando il Chelsea ha giocato contro il Western Strikers. Scusate, no, Western Strikers. Sydney Wonders, Western Sydney Wonders. La partita è stata molto interessante perché Sydney Wonders ha cercato di giocare a viso aperto contro il Chelsea, passava in vantaggio, poi si era sull'1-1, ripassava di nuovo in vantaggio, si era sul 2-2. Insomma, era 2-2, poi 3-2, 3-3, 3-4, 4-4. A quel punto, se eravamo a 10 minuti alla fine, e il Chelsea ha detto basta così. Infatti ha fatto un paio di reti subito dopo ed è finita 6-4 per il Chelsea. Contro. Però il Sydney Wonders ha dimostrato di non aver paura del nome dell'altra squadra, forse ha peccato un po' di presunzione, però ha segnato 4 reti al Chelsea. Ma ne ha presi 6? E ne ha presi 6.
6: Ciascuno, no? Si hanno fatto vedere anche loro che sono forti.
5: La seconda partita che si è disputata, se non sbaglio, giovedì, era contro Tottenham Hotspur contro il Sydney FC. Questa partita invece è stata molto più combattuta. Il Sydney ha giocato la sua normale partita, come lo si è visto sempre giocare nella A-League, forte in difesa, cercando di sfruttare alcuni errori dell'avversario per portarsi in vantaggio, però è stato il Tottenham Hotspur a portarsi per primo in vantaggio nella ripresa. Però per fortuna il Sydney è riuscito a riequilibrare con una bellissima rete, quindi è finito 1-1, un buon risultato. Ricordiamo che nel Tottenham è acquistato l'italiano Tonali, che ha giocato gli ultimi 3 anni nel Newcastle, ex giocatore del Milan, dal Newcastle ora è passato al Tottenham Hotspur. Questa sera c'è un'altra partita molto interessante, tutta di marca inglese, ed è il Chelsea contro il Tottenham. Voglio ricordare che queste partite possono solo essere viste se si possiede Paramount. Ci vuole Paramount per vedere tutte queste partite. È tutto una specie di commercio. Allora, questa sera alle 7 c'è Chelsea-Tottenham. Anzi, allo stesso tempo ci sono due partite, una alle 7 e una alle 9. Alle 9 invece c'è Manchester City contro Inter Milan. Alle 9. Quindi ne finisce una e ce n'è un'altra. Questa sera due partite. Ricordiamo che sia nelle partite dell'Inter che quelle del Milan, quando giocano, verrà osservato un minuto di raccoglimento per la morte di Marco Franco Baresi. Poi il prossimo mercoledì c'è il Chelsea contro Juventus, la seconda squadra italiana, il prossimo mercoledì alle 9 di sera. Il giovedì prossimo abbiamo invece Arsenal contro Atletico Betis, squadra spagnola, se non vado errato. Questa però non è in Australia, perché si gioca alle 4 del mattino. Cioè, si vede in Australia alle 4 del mattino, quindi poi molto probabilmente in Europa. Vediamo un po' il programma, cosa dice. Poi la prossima partita è Chelsea contro Ocon. Ah, questa è una squadra femminile. Il Chelsea femminile contro l'Auckland femminile, e questa è, si gioca in Nuova Zelanda, ed è all'inizio all'1:30 del pomeriggio di prossimo Wednesday. La penultima partita è il Chelsea contro AC Milan, e questa è sabato prossimo, non questa sera, sabato prossimo. Quindi ne parleremo magari la prossima settimana, alle 8, cioè dal giorno 8 alle 9 di sera. Chelsea contro AC Milan. L'ultima partita in programma invece è Liverpool contro AC Monaco, e questa qui forse è un'altra partita che viene disputata in Europa, ed si può osservare sulla Paramount alle 11 della sera l'altra domenica. L'ultima partita in programma che si vede su Paramount. Mentre alcune partite di FA Cup australiane, come abbiamo visto ieri giovedì, l'Adelaide United, passata in prima in vantaggio, poi raggiunta e poi superata, ha perso 2-1 sul campo del Side Lake di Melbourne. Quindi eliminata l'Adelaide United da questa competizione. La partita Olympic a Sydney Olympic contro Brisbane Roar, squadra di Eddie, che è stata one way traffic, un 3-0 del Brisbane. Quindi tra le altre squadre eliminate c'è stata quella del West Sydney Wanderers, che contro il Sydney United è stato eliminato ai calci di rigore. Questa partita l'ho vista, ben 11 calci di rigore sono stati tirati, tutti segnavano praticamente. E poi alla fine quello del Sydney, no, Sydney ha segnato, l'altro era Sydney United, ha vinto con il Wanderers. Ha sbagliato l'ultimo rigore, è stato parato dal portiere, il portiere ha parato il dodicesimo rigore, è stato parato, va alla battuta il giocatore del Sydney United e segna, e quindi passa il turno in una partita drammatica, finita 1-1 se non sbaglio, comunque non ha importanza il risultato, la condizione è data di rigori ed è stata eliminata il Sydney Wanderers. Ed ora andiamo alla pubblicità e torniamo con il calcio locale.
7: Radio Italiana 531.
8: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
9: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
8: Ah, sì. E cosa fanno?
9: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
8: Ma che bello! Tutti i giovedì?
9: No, solo l'ultimo.

0: Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22 ad Amis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
4: Radio Italiana 531.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
2: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
0: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
7: Sono le 12:36 minuti prima. Questo break, come si dice, pubblicitario è durato un po' a lungo, comunque è il nostro dovere di farlo. Allora, siete in ascolto della seconda parte di...

0: Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo. Tony Tavella al microfono. Allora, passiamo alla scena locale, perché ieri sera, ventesima di campionato e la terz'ultima di campionato. C'era un incontro molto tirato per via del, è il derby italiano tra Campbelltown e Adelaide City al Steve Woodcock di Campbelltown. Naturalmente l'Adelaide City era passato in vantaggio, era passato al comando della classifica la scorsa settimana, anche se non eravamo qua, battendo la capolista di allora, Birkala, per 1-0. Anzi, dovremmo, per dovere di cronaca, dare tutti i risultati della scorsa settimana per dare un'idea. Cosa è successo nella 19esima di campionato. E allora, il Sydney FC, il Croydon FC e Campbelltown era finita 2-2, le riserve 1-1, mentre il Campbelltown sotto gli 18 anni hanno vinto 3-2. L'Adelaide come Adelaide City contro Birkala 1-0. Questa rete è stato frutto della pressione della Adelaide City, però è stato un TOG, come viene chiamato in inglese, un cross dalla destra al raso terra, il giocatore del Birkala, che si trovava lì, al centro dell'area, nel tentativo di liberare la palla, invece di liberarla fuori, l'ha mandata in rete.
1: Ha fatto il gol lui.
0: Beh. Alla fine è stata la partita, il gol decisivo, perché anche se la Adelaide City ha avuto numerosissime occasioni per raddoppiare, però non c'è mai riuscito. Birkala ha fatto la sua partita onestamente. Infatti il portiere dell'Adelaide City è stato il migliore in campo. È stato, non che ha fatto qualche parata, però lui è 1,90 m alto. Tutti i cross che arrivavano erano i suoi.
1: Sì. Usciva il palo con la testa.
0: Usciva persino al limite dell'area di rigore per prendere la palla. Per dire, questo era stato dal punto di vista cronico. In altri risultati, abbiamo detto, Birkala ha perso 1-0 con la Adelaide City. Le riserve però hanno vinto contro la Adelaide City per 6-2 e i juniors della Adelaide City hanno vinto 2-0. Il Para Hills contro Playford è finita 4-2 per il Playford, 5-0 per le riserve. Non abbiamo risultati dei juniors. Comets contro FK Bigrad, 1-0 la vittoria del Comets, 6-1 le riserve del Comets, i juniors dei Bigrad hanno vinto 4-1. Il West Adelaide contro Sturt Lion c'è stata una vittoria di, scusate, no, West Adelaide United contro Sturt Lion, vittoria del Sturt Lion per 3-2 nei senior, 5-4 le riserve del Sturt e 6-5 hanno vinto il Football SA contro Sturt Lion. Metro Stars contro West Adelaide, e qui era stata la sorpresa, perché la Adelaide City aveva vinto la sua partita il giorno prima ed era passata in testa alla classifica. Cioè la stessa serata dopo la Adelaide City game si aspettava la risposta del Metro Stars per ripassare al comando della classifica. Invece è successo l'irreparabile. Hanno perduto 3-1 contro il West Adelaide. Il West Adelaide passa in vantaggio 1-0 al primo tempo, poi si porta sul 2-0. A 10 minuti dalla fine va addirittura sul 3-0. Quindi, e poi solo. E poi un gol negli ultimi secondi di gioco. Quindi una vittoria. Cioè, dal punto di vista dell'interesse, è stato buono perché ha dato agio alla Adelaide di rimanere al comando e non ci si aspettava un crollo così del Metro Stars, perché questa è stata la seconda sconfitta consecutiva. Il settimana prima avevano perso anche contro il Playford. Allora, ieri sera abbiamo detto c'era Campbelltown contro la Adelaide City, è finita 4-0 per la Adelaide City. Per la prima mezz'ora c'è stato un dominio territoriale del Campbelltown, devo dire, però senza impensierire il nostro portiere di 1,90 m, dobbiamo dire. Non c'è stata una grande paranoia. Però ogni volta che l'Adelaide City conquistava la palla a centrocampo, erano lunghi lanci a destra, a sinistra o al centro, mettendo in difficoltà la difesa del Campbelltown. Come infatti al quarto minuto uno di questi lanci sulla sinistra veniva raccolto dal giocatore, entra in area di un po' in angolo e manda un raso terra che si infila alla sinistra del portiere all'angolo. No, bella conclusione, bel tiro. Il 2-0 invece è arrivato un lancio lungo al centro dell'area. Il giocatore della Dalisit centravanti scatta, supera il portiere con un pallonetto che era uscito e poi accompagna la palla di testa a porta vuoto sul 2-0. La terza rete invece è un'azione dalla destra, traversone dalla destra e messa di testa in rete da Domenico Costanzo, dopo che il portiere non la poteva prendere perché era un po' alta per lui, però la palla è finita proprio sulla testa di Costanzo, che mette in rete per 3-0. 4-0, un altro 1-2 al limite dell'area di rigore. Sembrava tutto facile per la Dry City, che vanno sul 4-0 al 34esimo minuto.
1: Quando va.
0: Poca storia nella ripresa. La Dry City ha cercato solo di rimediare i danni, contento del 4-0. Il programma odierno vede partite di Sturt Lion contro Adelaide Comets alle ore 15, poi c'è Playford contro Weston e Svirkalla, West Adelaide contro Parahills Knights, FK Bigrad contro Croydon FC, queste alle ore 5, alle ore 19, alle 7 c'è Metro Stars contro Adelaide United. Quindi con questa vittoria l'Adelaide City rimane al comando con 42 punti. Ora bisogna aspettare le altre squadre cosa fanno per vedere quale sarà il vantaggio. Poi sarà lo stesso vantaggio di un solo punto e poi rimangono due partite alla fine. Brevemente, mentre siamo in tempo, parliamo anche dello State League One. Nessun incontro ieri sera, il programma odierno vede il Fulham United in casa con Eastern United, cioè il derby italiano. Questo alle ore 15, naturalmente. C'è l'Adelaide Atletico in casa contro il Salisbury United. South Adelaide in casa con il Mowbray Jets, l'Adelaide Blue Eagles in casa con l'Adelaide Croatian Riders, la capoclassifica in un certo senso. Cove FC in casa contro il Cumberland ed Cobras in casa con l'Adelaide Olympic. Se guardiamo la classifica dello State League One, al comando c'è il Riders, che ha un vantaggio di 3 punti, 40 punti il Riders, 3 punti contro l'Adelaide Olympic. Ricordiamo che la prima classificata va direttamente al prossimo campionato nazionale, al campionato NPL, la seconda deve fare i playoff. A questo punto tempo che è tempo di pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

Siamo al 10:51, quindi abbiamo solo pochissimi minuti, però ci abbiamo ancora molto da discutere. Il programma della State League 2, diviso in due gironi, girone nord e girone sud. Nel girone nord tutte le partite sono oggi, si giocano oggi a partire dalle 15. Abbiamo Pontian Eagles, la capolista, contro Elizabeth Grove, Gola Eagles contro Barossa United, Port Adelaide contro East Elizabeth Down, Salisbury Inter contro Northern Demons, questo alle 15:30. Alle 17 invece c'è il Mobile Vista contro Adelaide Vale. Questo è il programma del Sud, State League 2. Del Nord, invece, nel Sud, una partita giocata ieri sera in questo girone, che ha visto il Western Striker travolgere, in certo senso, il Mambaka United per 6-0. Diciamo che nella classifica, al momento, il Western Striker si è in zona playoff, non è in prima o seconda posizione, sembra che è in terza posizione. Per ritornare deve arrivare prima o seconda dopo i playoff. Il resto delle partite odierne del State League 2 South, alle 14:30 c'è Plimpton FC contro Adelaide Hills, Vipers FC contro Adelaide Titans, il Seaford Rangers in casa con il Norlanga United, cioè il derby del sud. L'ultima partita è il Ghana United contro Adelaide Vale, l'ho vista. Questa è una delle nuove arrivate nel girone sud. Brevemente, nel calcio femminile, disputate le partite sia del senior che delle riserve dello State League One, dello State. Allora, vediamo un po' le partite, i risultati di questo turno. Partite giocate ieri sera, che ha visto il Metro Star superare l'Adelaide University per 8-0. Il West Adelaide batte Flinders Uni per 2-0. Il Salisbury Inter, che supera 7-0 il Flinders Uni, ed il Birkalla, che ha battuto il Adelaide Uni 3-1. Questa è una partita di recupero, devo dire, che è giocata mercoledì. Per quanto riguarda lo State League del campo femminile, le partite giocate ieri sera, ha visto il Cove FC battere il Elizabeth Grove per 2-0, le riserve 0-0. Adelaide City batte Western Strikers 2-1, 2-0 le riserve. St. Lyon batte il Mowbray Jets per 9-0. Questo per migliorare un po' la quoziente reddito, che la lotta tra St. Lyon e Adelaide City per la promozione può finire in parità e magari il quoziente reddito può fare la differenza, perché Adelaide City c'è un miglior confronto diretto contro il Sturt Lion. Le riserve invece dello Sturt hanno perso 3-2. Infine il South Adelaide pareggia in casa 1-1 con l'Adelaide Jaguar. Le riserve, il Jaguar vince 3-2. Questo per quanto riguarda il campionato femminile. E siccome il tempo passa, vorrei ritornare sulle notizie non di calcio. L'unica notizia che abbiamo è, diciamo, il tennis, perché è stata resa nota la classifica del ranking. Naturalmente Sinner è sempre al comando con un margine di quasi 5.000 punti, perché gli altri, compreso Alcaraz, non hanno gareggiato negli ultimi 6 mesi. Sinner numero 1, la
La seconda posizione è passata a Zverev, il tedesco, che ha superato di pochi punti Alcaraz, che è sceso alla terza posizione. Un altro italiano nei primi dieci è Cobelli, che è salita alla nona posizione, mentre sono scomparsi Musetti e Bertin. Prima di chiudere, ricordiamo le partite di questa sera del Winter Festival of Football. Ci sono due partite, una alle 7 questa sera, ed è Chelsea contro Tottenham Hotspur, alle 7:15. La seconda alle ore 9, ed è il Manchester City contro Inter Milan. Naturalmente queste partite possono essere osservate solo se possedete un acconto con Paramount. E questo è tutto per oggi.

0: Vorrei ricordare ancora una volta la scomparsa di Franco Baresi l'altro ieri, all'età di 76 anni, ex campione del Milan e capitano. Ricordo che alle partite di questa sera che sono impegnate sia Inter che Milan, il Winter Football of Soccer, verrà osservato un minuto di raccoglimento in onore di Franco Baresi. Tra le notizie che forse non dovremmo neanche menzionare ancora una volta, la United è stata eliminata dalla FA Cup con la sconfitta di 2-1 contro il South Melbourne. E questo è tutto.
1: Vuol dire?
0: Sì. Allora, dobbiamo concludere. Il programma si conclude a questo punto con la speranza che sia stato di vostro gradimento. Con molta probabilità saremo qui anche la prossima settimana, a meno che ci sono degli cambiamenti all'ultimo minuto. Mentre non andate via, perché subito dopo abbiamo la nostra collega Rosina Russo con A Modo Mio, mentre noi ritorneremo la prossima settimana sulle stesse onde radio, con la speranza che il sottoscritto e Luca Armiento siamo a disposizione. Ciao ciao e arrivederci alla prossima
1: settimana.
0: Ciao,
1: risentirci. Ciao Tony.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:01.
2: Speed camera locations per sabato 1 agosto: Commercial Road, Salisbury; Lions Road, Holden Hill; Blacks Road, Gillis Plains; Research Road, Paraka; and Grand Junction Road, Hope Valley.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario, come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno,
7: qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!

Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Grazie Tone. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Abbiamo la compagnia di Maria e Lina in studio da Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340 7700. Iniziamo il programma con il motivo Apri tutte le porte, canta Gianni Morandi.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
4: E adesso salutiamo Caterina Di Masi e famiglia con il motivo Carezze. Canta Orchestra Bagutti. Ascoltiamo insieme questa bellissima richiesta. Grazie.

Questa è una canzone che ha chiesto una signora che l'ho incontrato nel negozio facendo la spesa. Mi ha scelto una canzone su di noi, di Pupo, però non vuole essere il suo nome. Va bene, signora, questo è tutto per lei. La canzone su di noi cantata da Pupo, tutto per lei.

canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla batteria Massimiliano Agati,

Mazzola, le coriste Ilaria e Rossella, grazie al nostro fonico Stefano Civitelli e al nostro fonico di palco Angelo Cattoni. E poi vorrei ringraziare anche chi ha organizzato un po' tutto dietro le quinte,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Grazie Esterina per la tua chiamata e bellissima scelta con il motivo Cuore di Mamma. La vogliamo dedicare a tutte le mamme in ascolto, anche per mamme che sono in cielo con il nostro caro Gesù. Canta Orchestra Bagut. Ascoltiamo assieme. Grazie.

E adesso, con il motivo Tutto mi parla di te, salutiamo Vivian e Pina e Angelina e famiglie. Grazie Vivian per la tua chiamata e ascoltiamo insieme questo bellissimo brano. Canta Vittorio Romano, Milano. Grazie.

E adesso salutiamo la gentilissima Elena Spinelli e famiglia con il suo preferito motivo Romagna mia, canta Raudolla Casadei. Ascoltiamo assieme, grazie, una bella scelta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Telefono.
5: E adesso, con il motivo Mambo Italiano, salutiamo incoronate Antonio Damiano e famiglia. Canta Dean Martin, una bella scelta. Ascoltiamo assieme.

0: Fonte Filippo.
1: Ce l'ho.
2: Terra straniera.
1: Ce l'ho qua.
0: Grazie Italia Bella per la vostra chiamata e bellissima scelta con il motivo Terra straniera. Canta Claudio Villa, grazie, ascoltiamo assieme.

E adesso salutiamo. Grazie a Giuseppina per la sua vostra bellissima richiesta con il motivo Profumo di mamma, canta Oma Codazzi. Ascoltiamo insieme, vi ringrazio per il vostro pensiero per noi. Grazie mille.

E adesso salutiamo i nostri carissimi Assunte, Filippo Belperio e famiglia con il bellissimo motivo Felicità, canta Albano e Romina. Un forte abbraccio a voi, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per sabato 1 agosto. Commercial Road, Salisbury. Lions Road, Holden Hill. Blacks Road, Gillis Plains. Research Road, Paraka, and Grand Junction Road, Hope Valley.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana.

0: Adesso. E adesso ringraziamo la persona anonima per la sua bellissima richiesta.
1: La bambola.
0: Con il motivo la bambola. Canta Betty Bravo. Ascoltiamo assieme. Grazie.

E adesso andiamo a Sydney per salutare Filomena e Nick Giallonardo e famiglia con il motivo Scelgo te. Grazie per la vostra chiamata e bellissima scelta. Canta Oma Kodazzi. Ascoltiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Clara. A Taste of Italy Griffiths.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Con il motivo Paese salutiamo Rosina e Giovanni Panuccio e famiglia. Ascoltiamo insieme, canta Nicola Di Bari. Grazie.

Benissimo, adesso. Grazie Rosa Maria per la vostra chiamata e bellissima richiesta con il motivo romanzo d'amore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Grazie alla signora Giovanna Gallarella per la vostra bellissima scelta con il motivo Guaglione senza... Guaglione, canta Aurelio Fierro. Ascoltiamo assieme.

E adesso, grazie Anna Laia per la vostra chiamata e richiesta con il motivo Erba di casa mia, canta Massimo Ranieri. Ascoltiamo assieme, grazie.

con il motivo chi balla. Salutiamo Rosina e Felice e Felicia e Vince Aiosta e famiglie. Grazie Rosina per la vostra bellissima scelta, canto orchestra e Mario Riccardi. Salutiamo insieme.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: E adesso salutiamo Rocco Logozzo e famiglia con il motivo Chiesetta fra le rose. Grazie per il vostro ascolto dal Canada, canta Orchestra Bagutti.

Carissimi, scusate, carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ringrazio a te per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Mariellina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto affetto per il vostro ascolto e per la vostra compagnia e per le vostre tante gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo, scusate, la vecchia canzone italiana, canta la squadra italiana. Ciao ciao, alla prossima. Un forte abbraccio e continuate ad ascoltare a Francesco Ventrice. Grazie, ciao.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 1 agosto. Commercial Road, Salisbury. Lions Road, Holden Hill. Blacks Road, Gillis Plains. Research Road, Paraka, and Grand Junction Road, Hope Valley.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
7: Listening to Radio Italiana 531.
8: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

sarà molto da fare. Buon sabato pomeriggio a tutti, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Francesco vi augura a tutti un buon ascolto. Sono 7 minuti passate le ore 15, bellissima giornata al momento, 15 gradi di temperatura. Salutiamo anche il team che ci ha preceduto con Luca la console, Rosina Russo e il suo team, e naturalmente tutti voi che ci state ascoltando. Oggi è il primo giorno di agosto, oh yes, siamo nell'ultimo mese dell'inverno, e poi naturalmente cominceremo con la primavera pipù, però in Italia sono proprio nelle Ferragosto, mamma mia, sono proprio nel centro, nel sol leone, però anche qui non è che si scherza, e la giornata è bellissima. Io sarò qui con voi sino alle ore 5, alle ore 17, al momento come ho detto sono 8 minuti passate le ore 15, naturalmente bellissima giornata, tutto a posto, tutto bello, oh che bello riessere di nuovo con voi. Se avete anche qualcosa da trasmettere qui, da raccontarci, io sono qui a disposizione, Pipu. Allo Francesco speaking, 83407700, e andiamo subito con qualche informazione naturalmente a riguardo di come vanno le cose al momento. Ci sono 20 di guerra purtroppo, Pipu, o no, Vorami. Comunque andiamo subito a ascoltare un brano musicale. Questo Italia, questo ce lo canta Mino Retano, un artista del passato, anche un mio paesano. Mino Retano ci canta Italia.

0: Italia, ce l'ha appena fatta ascoltare Mino Raitano, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ascoltiamo insieme tutta l'Italia.
1: That matters.
0: Oh yeah, mamma mia, tutta l'Italia, com'è sto storia qua, eh? che casino. E ogni tanto la situazione, no, vorrei mi va un pochettino ingarbugliata, va un po' si ingarbuglia tutta. Anyway, comunque andiamo a ascoltare altri brani musicali, perché qua, sai, di canzoni ne abbiamo tantissime. Allora, cosa posso proporvi questa? Cuore di mamma, ascoltiamo Cuore di mamma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!

0: insieme a me, giù mille stelle tu luci, quando fa amore con me. Quando la notte finisce,
1: nessuno è senza te,
0: proprio sole che sfonda,
1: sento il freddo senza te,
0: stanno di cerca chi ha presso.

La ragazza del cuore ce l'ha appena fatta ascoltare Angelo Mauro. Allora ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Vi ricordo, siete in compagnia con Francesco con un altro programma, la Situation del presente, che non si capisce proprio niente e speriamo che non vadi a finire malamente. Sì, è proprio così, perché le cose, sai, al momento oggi non si capisce proprio niente. Si sta perdendo anche a me purtroppo un po' di umanità, e non è più come una volta, sai, che si parlava a tu per tu e con le persone ti ascoltavano, capivano, si dispiacevano, ridevano, piangevano, facevano. No, guarda mio, oggi no, oggi non ti danno neanche retta. Oggi non ti danno neanche retta, ma anche se è qualcosa di importante, di very importa, the people, sorry, la maggior parte, I don't care mai. No, guarda mio, ebbene sì, è proprio così. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Il Pescatore, questo ce lo canta Fabrizio De André, un altro grande proprio artista, un cantautore che purtroppo ci ha lasciati.

Il pescatore ce l'ha appena fatta ascoltare, Fabrizio De André, un grande cantautore del passato. Però è anche bello ascoltare, riascoltare le canzoni, eh? Allora, carissimi, noi, allora, Francesco Spicchi, pronto, chi parla? 8340770, il numero è dello studio. 14 gradi di temperatura al momento. Oggi è il primo giorno di agosto e sono 26 minuti passate le ore 15. Devo ascoltare un altro brano musicale perché le canzoni non bastano mai. E così ci tengono un poco di allegria. Gianni Di Morandi con Occhi di Ragazza.

Gioie, occhi, occhi di ragazza. Ce l'ha ben fatta ascoltare Gianni Morandi, un grande cantatore. Allora, people, come va? Cosa fate? Siete tranquilli? Mi sa che c'è anche qualche partita di football, mi sa, in giro, perché già è cominciato di nuovo il football. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale e camminando, questo ce lo canta, no, piccola canzone dei Contrari, camminando, vediamo un po' com'è, bella canzone, yes, canzone dei Contrari, Angelo Branduardi.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da sera

Pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

io vado in chiesa, no? Ora mi... Anyway, andiamo subito a ascoltare un altro brano musicale, perché ho canto un altro grande cantautore, ma lo sai, ahimè, purtroppo ultimamente non lo sentiamo più, chissà come sta, è nato così.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.

Lucky, a chi ce l'ha appena fatta ascoltare Fausto. Lea, chi? A voi naturalmente, un saluto, un salutissimo. Sono 53 minuti passate le ore 15. Vi ricordo, state ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 in compagnia con Francesco, dalle ore 15 sino alle ore 17. 14 gradi di temperatura al momento, bellissima giornata, soleggiatissima, il sole c'è, eh? Però ritornando alla situation del presente, penso che su certe cose era molto meglio quella del passato, eh? Non so se vi ricordate com'erano le cose di una volta, sai, era tutto facile. Allora, io mi ricordo anche se le persone che non è che se la passavano tanto bene, con uno stipendio, famiglia numerosa anche di 8 persone, lavorava solo a una persona sola, mandava anche i figli a scuola, studiavano e via dicendo, il mangiare non mancava mai sulla tavola, anzi di più, no? Di più di quello che si trova adesso, è tutta anche roba buona. E poi tra l'altro era anche più facile quando si andava in vacanza, io mi ricordo anche nei weekend, il padre e il papà ci caricava tutte cose in macchina, eravamo quasi in otto, no? Ora perché eravamo un po' di piccolini, tutti in macchina, non è come adesso, cinture, seggiolini, costa un botto, eh? Adesso per andare una famiglia di 8 persone, come minimo ci vuole un capitale, ci vuole un furgone, è un furgone attrezzatissimo, e come fai? Dai, come, che una volta si andava anche con la bicicletta, lavorami tutti in fila, le cose erano molto più facili, poi anche i parchi, no? Ora c'erano anche le piscine, tutto gratis, era tutto facile, con pochi soldi. Oggi le cose sono cambiate. It's very hard, ma anyway, piano piano, di tranquilli, uno fa quel che si può e quel che si può si fa. Ascoltiamo Orietta Berti con Finché la barca va.

finché la barca va, lasciala andare cantata da Orietta Berti. È proprio così. Bisogna battere il ferro, bisogna battere il ferro quando è caldo, così le cose dicono. E perciò facciamo oggi quello che è, non sappiamo se lo possiamo fare poi domani. E perciò, no, ora mi, ogni cosa, ogni giorno è perduta. Non perdiamo tempo, diamoci da fare, andiamo a ascoltare Lucio Dalla con Canzone.

0: 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
2: Sabato, 1 agosto, Commercial Road, Salisbury, Lions Road, Holden Hill, Blacks Road, Gillis Plains, Research Road, Paraka and Grand Junction Road, Hope Valley.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
5: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
5: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
5: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
5: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: Rubini Piccianini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppa troppa trippa.
6: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 531.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Italia, Francesco De Gregori, un grande cantautore italiano. E ritorniamo, ritorniamo a noi con voi. Sono 9 minuti passate le ore 16, bellissima giornata. Oggi è il primo di agosto, Pipu. L'ultimo mese dell'inverno. È la sera, la mattina un po' freschetto, però poi quando spunta il sole è tutto bello, si sta bene. Andiamo a ascoltare un brano musicale e vediamo un po' cosa vi propongo. Vi voglio proporre un'altra canzone. I feel in love, Donna Summer.

I feel in love, donna, donna, donna Samma. E ritorniamo, ritorniamo con voi in un sabato pomeriggio, bellissima giornata, siamo anche nel weekend. Adesso ci sono arrivate a casa queste altre informazioni, il censimento, dobbiamo metterci lì a compilare, fare sapere chi siamo, dove siamo e dove abitiamo, tutte cose. Mamma mia, vogliono sapere tutto, e perché no? È giusto che sia così, perché se ci perdiamo almeno sanno dove trovarci, sì, proprio, non penso proprio che la situazione è di questo genere. Allora, carissimi tutti, che bello, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Questa bellissima canzone ce la canta Patrizio Buanne con Il Mondo.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare!

giorno in vita mia. Non aprire mai le braccia a un tipo come me, e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi.

Sai che bevo, sai che fumo, ce l'ha appena fatta ascoltare Nicola Di Bari, un altro grande cantante italiano che purtroppo a me non si sente molto, è giusto anche farle ascoltare ogni tanto. Ha partecipato anche ai festival di Sanremo, e questo grande cantante, anzi non è molto alto, è piccolino, però la sua voce si fa sentire ed è anche molto, molto armoniosa. E sono 23 minuti passate l'ora 16, oggi è sabato il primo di agosto del 2026, 14 gradi di temperatura. Al momento soleggiatissima giornata, che bello, però domani la perturbazione cambia. Domani la perturbazione cambia, c'è il 65% probabilità di pioggerelline sparse. Perciò godiamoci la giornata. Mi sembra che i terreni sono abbastanza anacquati e bagnati, e adesso ci vuole proprio un po' di sole. E a proposito della situation del presente, che non si capisce proprio niente, non so se ci avete fatto caso, le cose sono cambiate. Una volta i nonnini, sai, i figli dicevano papà, mamma, mi puoi guardare i bambini, sai com'è, devo andare un po' un weekend fuori, un po' per svagarmi, sai, l'ogorio della vita è moderno, questo trantranico lavoro, e lasciavano anche i bambini, i pargoletti, che poi tra l'altro anche erano molto entusiasti, i nonnini di accudirli e guardarli, perché le facevano anche compagnia. Oggi no, oggi ci sono i cani sitter, i gatti sitter, portano gli animali, portano i cani, portano i gatti, e qualcuno porta anche uccelli, pappagalli e via dicendo. Però se le cose sono cambiate, è giusto che qualcuno li guarda, perché sai, ahimè, e purtroppo lasciarli a casa soli come qualcuno fa, perché non so se avete fatto caso, tante volte sentiamo gli schiamazzi proprio dei cani o voreva, che naturalmente si fanno sentire perché hanno bisogno, li lasciano soli, hanno bisogno di acqua, di cibo o anche di compagnia. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, questo ce lo canta Vasco Rossi con Alba Chiara, grande Vasco Rossi.

che poi tra l'altro, sai, lo dicono anche le statistiche, i numeri, quando Vasco Rossi scende in piazza a fare i concerti, mamma mia, 200,000 people, che biglietti paganti, ragazzi, mamma mia, che concertone. E mi sembra che prossimamente ce n'è anche uno, che è in corsa. Allora, carissimi tutti, bellissima giornata, 29 minuti passate le ore 16 e 3 secondi. Ah, cambolividi, tante volte, sai, anche a noi, sai, la testa non ci accompagna. Però, sai, sono momenti, cose, momenti, attimi, cosa che avviene e cosa che va, Ok, carissimi tutti, che bella giornata, tutto a posto, tutto bello. Ok, andiamo a ascoltare canzoni, altre cose, naturalmente, e vediamo un po' cosa vi posso proporre oggi. Oh, c'è questa qua, bella ciao. Vediamo cosa ci dice. Bella ciao,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

bella cosa cantata da Eros Ramazzotti, la più bella cosa è la vita. E la vita è un dono prezioso e vediamo di non sprecarla. Teniamocela cara e guardiamoci la salute, no? E a proposito che della vita, anche il grande Eros Ramazzotti si è sposata alla figlia e oggi come oggi sai non è facile, no? A poter fare parte, di queste manifestazioni. Guarda, però grazie ai social tutto è possibile. Abbiamo anche visto, è stato anche postato proprio questo un pochettino e non tutto, le cose proprio intime, e questo matrimonio con Eros Ramazzotti anche che canta, che bello, che emozioni, che cantava proprio la canzone alla sua propria figlia, col vestito tutta lì di bianco, cose che una volta non si potevano fare, sai come anche è successo anche durante il Covid, e molti, sai, purtroppo, ahimè, hanno anche perso delle persone care, non potevano naturalmente muoversi perché c'era il lockdown, però grazie anche alle nuove tecnologie hanno potuto anche, sai, vedere, mettersi, in diretta, li vedere in diretta, e virtuale così, e vedere proprio anche le cerimonie, anche purtroppo, anche ahimè, per i defunti, no? Vedere tutto, anche i parenti lì quando si faceva anche la messa, tutto con i telefonini, con i video, le chiamate, si poteva anche, che lontananza, poter partecipare anche con lockdown. Allora, andiamo ad ascoltare Happy Hour, questo ce lo canta il grande Ligabue, Happy Hour.

Happy, questo ce l'ha cantata Ligabue. Happy Hour, diciamo, si gira anche per il mondo, dicono Happy Hour quando c'è questi orari nei pub, nei posti, no, buonamica, che si può fare perché tutti vengono a bevere chia, e anyway, c'è quel time che poi diciamo enjoy the drink. Allora, carissimi tutti, che bella giornata. Andiamo ad ascoltare subito il 50 special. Questo ce lo cantano i Luna Pop.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

Questo mondo ci vuol tutto. Ebbene sì, è proprio così. Il programma è, finisce qui. Sono 52 minuti passate le ore 16. Bellissima giornata, 14 gradi al momento di temperatura. Oggi è il primo giorno di agosto. E mi raccomando, da parte mia, rimanete in ascolto della Radio Italiana 531. Poi programmi successivi. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti una buona serata.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 1 agosto. Commercial Road Salisbury, Lions Road Holden Hill, Blacks Road Gillis Plains, Research Road Paraka and Grand Junction Road Hope Valley. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
6: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
5: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
6: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
5: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
6: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
5: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, che il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

il prossimo concerto, spero che arrivi presto. Entro sudato nel furgone, osservo il palco spento, lo lascio lì dov'è. Dal finestrino il film è surreale, da Louis Buñuel. Arrivo in hotel e la stanza si accende, è quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino.

Ed eccoci con la Top 20. Buon pomeriggio dal vostro Marco e dalla vostra Radio Italiana 531. Benvenuti a un altro viaggio nella musica italiana, benvenuti a un altro viaggio alla scoperta delle 20 canzoni più ascoltate in questo momento nel nostro bellissimo paese, che sta insomma passando una bella estate italiana calda, mentre qui ci godiamo l'inverno freddo adelaidese australiano. Quindi benvenuti, buon pomeriggio a tutti. 20 canzoni che ci raccontano la storia della musica in questo momento nel nostro bel paese. Tanta roba diversa, poca roba nuova rispetto alla settimana passata, ma c'è roba, c'è materiale. Cominciamo subito, perché qui c'è da fatturare e quindi siamo tutti un po' dei businessmen. Numero 20, dito nella piaga con proprio Businessman. Non scappate, perché è puntata scoppiettante anche oggi, questo sabato pomeriggio. Deadline check, LinkedIn call it back, tossici da coffee break.

Comincia la grande la nostra top 20 di questa settimana con alla 20 dito nella piaga con Businessman, perché anche di sabato si fa del fatturage, perché i businessmen fanno quello, fatturano. Benvenuti a una nuova puntata della top 20, tutti i sabati alle 6 con la musica che insomma fa parte delle radio italiane, con la musica che fa parte della storia in questo momento della musica italiana, chiaramente che ci ascoltiamo insieme tutte le settimane, anche in versione replica, perché in versione podcast, come possiamo dire adesso in maniera un po' più giovane, è in versione podcast sul nostro sito all'indirizzo radioitaliana531.com.au. Una puntata, quella di oggi, con qualche new entry, qualche canzone che non abbiamo ancora ascoltato, ovviamente, se no non si chiamerebbero new entry, chiaramente, però tanta musica anche che rimane nella classifica da qualche settimana, e c'è una nuova numero uno che in realtà è già stata una numero uno nelle settimane precedenti, quindi insomma tanta roba che ci fa capire come vanno i trend della musica italiana. Numero 19, non l'ascolteremo, ma è una new entry in sé per sé, Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. Alla 18 invece una canzone che non abbiamo ancora ascoltato ed è la prima volta anche per me, andiamo ad ascoltare, visto che sono anche finiti tra l'altro da poco i mondiali in America, la numero 18 che è Blanco con Los Angeles.

Una bellissima canzone di Blanco, Los Angeles, numero 18 per la nostra top 20 di questa settimana, le 20 canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. Allora, 17, Poesia di Saldavinci, nuovo singolo del vincitore di Sanremo 2026, che ascolteremo la settimana prossima, perché andiamo alla 16 con Posizione invariata di Gabri Ponte con Jovanotti. Insieme hanno questo nuovo singolo, questo nuovo featuring che si intitola DNA. Andremo ad ascoltare la 15, ma volevo ricordarvi velocemente che potete mandarci feedback sul programma, anche qualche richiesta. Potete anche dirci: ma questa settimana non mi è piaciuta la top 20 perché volevo questo artista alla numero 1, però non la facciamo noi la classifica, sia ben chiaro, noi andiamo a prendere l'algoritmo, andiamo a prendere i dati di Year One, la classifica ufficiale Year One, che con tutti i metodi più matematici, più specifici, più svizzeri, come un orologio svizzero, vanno a vedere i passaggi radio minuto per minuto, secondo per secondo, e ci dicono i trend della musica italiana in questo momento, in queste settimane. Si delineerà una classifica interessante, soprattutto nelle posizioni di punta, ma malediciamoci un pochino in questo sabato, se ci state ascoltando live in questo sabato pomeriggio, e si maledice da solo, tra l'altro fulminaccia la 15 con maledizione.

0: me.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
0: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: Mi sento un nodo alla gola.
2: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 11.
3: Era un po' di

Quanto mi piace questa canzone, Jovanotti Alfa, buon vento a tutti i marinai che sono partiti in questa estate italiana nelle mete più belle balneari, buon vento anche ad a Ulissi a questo punto, che sappiamo ormai da una settimana o più è uscito il film, l'ultimo film di Nolan, e insomma diciamo che buon vento ne ha avuto bisogno tanto, anche se diciamo che Eolo non è che all'inizio ha aiutato un po' Ulisse e i suoi compagni, poi dopo verso la fine era quasi arrivato a Itaca e poi dopo è successo un casino. Insomma, non entriamo troppo nell'Odissea, era solo per fare una reference all'ultimo film di Nolan e non smetterei mai di farlo, perché sapete benissimo, ormai avete capito quanto sono fan di Christopher Nolan. Numero 11 abbiamo ascoltato con Jovanotti Alfa, abbiamo saltato delle posizioni tra l'altro dalla 15 chiaramente. Abbiamo ascoltato Maledetto Me con Fulminacci, poi dopo abbiamo saltato EPIO di J-Ax, che tra l'altro per una cosa, tra l'altro secondo me incredibile, era alla numero 1 settimana scorsa, cioè nel senso nella puntata che abbiamo saltato non era nelle posizioni della seconda parte della classifica, era nella top, era al top della classifica per qualche motivo. Non si capisce, si vede che tutti hanno cominciato ad ascoltare la musica country in Italia e poi hanno smesso. Numero 13, White Girl Wasted di Anna. Numero 12, un'altra ex numero 1, Cabana di Rama, abbiamo ascoltato la 11 proprio adesso. E alla 10, continuiamo con il bel ritmo, continuiamo con le cose che ci piacciono tanto, perché c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Noemi con Tu cosa fai questa sera era la numero 10 di questa settimana della nostra classifica delle canzoni più ascoltate della musica italiana alla Top 20. È il programma di questo sabato alle 6 del pomeriggio. Se ci state ascoltando live, benissimo, bravi, grazie. Se invece ci state riascoltando, siete altrettanto bravi, perché vuol dire che ascoltate durante il programma e dite: ah, vedi che Marco quando dice che il programma è riascoltabile, noi vogliamo testare se sta dicendo la bugia o sta dicendo la verità. Ed è tutto vero, è tutto vero. È tutto vero che siamo già al giro di boa, tra l'altro, di questa classifica. Quindi numero 20 abbiamo ascoltato Dito nella piaga con Businessman, 19 America Inc, Gianna Nannini con Marrakesh, 18 Los Angeles Blanco, una new entry, 17 In salita Poesia di Saldavinci, 16 DNA Gabri Ponte Giovanotti, 15 Maledetto Me con Fulminacci, 14 IPIO, però anche no, DJ Ax, che la settimana scorsa era alla numero 1, 13 White Girl Wasted di Anna, 12 Cabana di Irama, 11 Buon Vento con Alfa Giovanotti, 10 abbiamo ascoltato proprio adesso Tu cosa fai questa sera di Noemi, alla 9 Summer Funk con Francesco Gabbani, alla numero 8 arriva Saif con Buona Domenica. Quindi io ve lo dico sempre, se state ascoltando live, vi diciamo già buona domenica per domani.

stiamo avvicinando alle prime posizioni, 7, Bossa Nostra di Gaia, che ascoltiamo ormai da qualche settimana, e mi sembra anche, insomma, vogliamo dare la possibilità a Gaia di riposarsi un pochino con il suo ritmo carioca, e andremo subito ad ascoltare la 6, perché, oh ragazzi, il tempo è tiranno, siamo già messi così, e noi cerchiamo di fare il servizio più completo possibile facendovi ascoltare quasi tutte le canzoni, e andiamo ad ascoltare la 6 con Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
1: E mi fai impazzire, mi fai impazzire.
2: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 5.

volta l'ho presa a morsi, pure quando sapeva di line. Piccoli sorsi, piccoli sorsi, dai. Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire. Io canto d'amore che l'unico

È il canto d'amore dell'estate 2026, alla numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore, chiaramente è il titolo di questo bellissimo featuring. Siamo nelle posizioni top della classifica e alla numero 4 andiamo subito con l'ultimo singolo di Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, che fa una cosa che se la fate nella vita vera, poi dopo succede un bordello, succede veramente un casino. Soprattutto se avete una maglietta bianca, che è quella di agitare la Coca-Cola. State attenti. Numero 4, agitare Coca-Cola.

Numero 4, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che non è consigliato per niente, soprattutto se ci avete messo dentro una mentina. Sapete che sono quei video virali dove ci sono questi esperimenti, chi ci mette la Mentos nella Coca-Cola e fa la gettata a vulcano? Ecco, non fatelo, non fatelo. E se agitate la Coca-Cola, poi non apritela, questo lo sanno tu, lo sanno anche i Sassi. Sanno anche i Sassi ormai che da qualche settimana abbiamo un disco fuori classifica. E prima di andare col podio della nostra Top 20, voglio proporvi ancora una volta il mio disco fuori classifica della settimana. Stranamente questa canzone non è nella Top 20. Io non lo so cosa stanno facendo queste radio italiane in queste settimane, ma mi sembra proprio strano che non sia nella Top 20 Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, ragazzi. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Disco fuori classifica.

La costiera amalfitana non la puoi portare a Milano. È il disco fuori classifica di questa settimana, Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa, una canzone super di quest'estate. Dobbiamo dirlo che sicuramente nel mese di agosto l'ascolteremo tantissimo nella nostra top 20. Siamo sul podio della nostra classifica e ci sono tre canzoni che già conosciamo, che già abbiamo ascoltato, e se non le avete ascoltate con la top 20 sicuramente le avete ascoltate nella nostra rotazione musicale, soprattutto la prossima, perché è stata anche una numero 1 e già la conoscete bene, e ve la faccio ascoltare subito: Flamenco Paranoia di Samurai J, che a me piace da morire e mi piaceva ancora di più quando era numero 1, eh? Però dai, va bene così, va bene così.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 2.

numero 2, Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, per chiudere quasi la nostra classifica, perché abbiamo la numero 1 che arriverà tra pochissimo, ma prima il countdown dalla 10. Tu cosa fai questa sera? Noemi, 9, Summer Funk, Francesco Gabbani, 8, Buona Domenica di Saif, 7, Bossa Nostra, Gaia, 6, Antidroga, Emma, Fabri Fibra, 5, Canto d'Amore, Marco Mengoni, Angelina Mango, 4, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, 3, Flamenco Paranoia, Samurai J, 2, Partenope, Mark Cremont, Brancale, The Colors. Numero 1 abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Puntata riascoltabile sul sito, puntata riascoltabile sull'app. Grazie dell'ascolto, buon sabato sera se ci avete ascoltato live. Vi abbraccio, vi bacio, grazie a tutti. Ciao ciao!

0: Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
5: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
6: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
5: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
6: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
5: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale, il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
6: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
5: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
7: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
8: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
9: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
8: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
9: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
8: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
9: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
8: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
9: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.
11: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
12: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
1: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
0: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
1: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
0: L'iscrizione alla competizione costa $50.
1: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
0: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
1: Che vinca il miglior salame!
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
0: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
0: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
0: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
0: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: Si dice che tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore, più forte ancora, fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio, sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa, adesso negheresti, adesso che tu non esisti.

lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

cielo, smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Riderà, riderà, riderà.
7: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a Voce la Radio, una realtà marchigiana, italiana in tutto il mondo, da Rosario, da Ancona, le Marche, con la nostra cara amica Silvia Tamburiello. Ciao Silvia, buongiorno, buon pomeriggio per te, come stai?
1: Buongiorno, buon pomeriggio dall'Italia, da Ancona, un pomeriggio che, ecco, trovo il mio saluto dal caffè Manfrini, qui di Torrette, di Ancona, ripetiamo, ecco, è il piacere di avere questo, ecco, essere in questo luogo storico, un caffè da 8 generazioni, sempre qui a Torrette di Ancona. Salutiamo Roberto, Marco, Maro, le ultime generazioni che portano avanti questa tradizione di famiglia, che è stata anche oggetto di una onorificenza dal comune di Ancona, ed è anche una bella cosa da portare su Voce alla Radio. Ma sempre parlando, certo, di Ancona, volevo, ecco, le notizie di questa settimana. Bene, pochi giorni fa c'è stato un evento, direi, grandioso, perché ogni anno Vasco Rossi, grande Vasco Rossi, inizia il tour italiano da Ancona. Ecco, è stato veramente grande il concerto. Ecco, approfitto delle foto che ci porta il nostro grande Marco Infinite pure ne parlerà, perché veramente è stato un concerto eccezionale. 30.000 persone da tutta Italia sono venute ad Ancona per due serate piene, pienissimo. Lo stadio, il nostro grande stadio del Conero, è stato pieno. È veramente un'emozione che ha unito, infatti anche Stefano era lì con noi e penso che ce ne parlerà la prossima volta. È un evento che ha unito generazioni, c'erano mamme e figli insieme a cantare queste grandi canzoni del nostro grande Vasco Rossi. È veramente stata una grande festa di musica, protagonista ad Ancona.
0: Che bello, che bello. Immagino veramente l'emozione di essere là e ascoltare questa musica meravigliosa, Silvia. Allora, guarda, se vuoi oggi ti propongo a tutta la nostra udienza andare a trovare il nostro ospite, che dobbiamo viaggiare al Regno Unito, a Edimburgo. Ciao, buongiorno, benvenuti. Andrea Umbrello è un giornalista italiano e direttore editoriale di Ultima Voce. Da altri 15 anni si occupa del Medio Oriente, migrazione e diritti umani, collaborando con testate italiane e internazionali e realizzando reportage e approfondimenti dedicati alla questione palestinese, al nord dell'Africa, alle principali questioni di politica internazionale. Ecco con noi Andrea Umbrello, benvenuto Andrea, un piacere enorme trovarti e parlare di questi movimenti migratori che si trovano in tutto il mondo, no?
2: Ciao, innanzitutto grazie per l'invito, anche per me è un grande piacere essere qui con voi e vi ringrazio tantissimo appunto per avermi dato questa possibilità, questa opportunità. Sì, diciamo che tutto il mondo si muove, da sempre. Quindi io mi occupo principalmente di persone in transito, di persone migranti in Italia, perché come dicevi prima vivo in Regno Unito, a Edimburgo, ma sono italianissimo, origini calabresi, e proprio per lavoro mi trovo spessissimo in Italia. Ogni mese ritorno in Italia, faccio tappa appunto nelle zone che riguardano i temi che approfondisco e che studio quotidianamente. Quindi conosco soprattutto quelli che riguardano l'Italia, conosco in maniera diretta quelli che riguardano l'Italia, però chiaramente si può parlare di persone in transito in tutto il mondo, in Italia, così come negli Stati Uniti, in Argentina e in qualsiasi angolo del globo.
0: Se parliamo dell'Italia, Andrea, ci sono dei punti già fissi, importanti, dei movimenti migratori che vogliono venire in Italia, pensano all'Italia come un paese di futuro, no?
2: Sì, diciamo che potremmo dividere l'Italia in tre macro aree, in base alla fase che interessa le persone in movimento. Quindi potremmo parlare di aree che riguardano l'arrivo delle persone in movimento e menzionare luoghi come, mi vengono in mente sicuramente Lampedusa, che è un'isola nel sud della Sicilia e che rappresenta tra l'altro anche il luogo più a sud dell'intera Europa. Ed è un'isola che a partire dalla fine degli anni Ottanta ha visto via via sempre più in crescendo l'arrivo di persone che partono in maniera particolare dal Nord Africa, quindi da zone come la Libia, la Tunisia e zone di questo tipo. E poi a nord c'è, quindi spostandoci in un punto completamente diverso dall'Italia, c'è un'altra zona che interessa sempre le persone in arrivo, come per esempio Trieste, dico Trieste ma potrei menzionare anche Udine, Gorizia, e quest'area vede invece arrivare le persone che affrontano tutta la rotta balcanica, quindi persone che partono dal Medio Oriente, dall'Afghanistan, dall'Iran, attraversano la Turchia e successivamente risalgono i Balcani fino ad arrivare appunto nel nord Italia. Poi ci sono le zone d'uscita che riguardano in maniera particolare le Alpi, nel caso specifico il Piemonte, quindi città come Torino o cittadine nei pressi di Torino. C'è un luogo molto famoso che si chiama Ulx, che è famoso perché c'è un rifugio che dà ospitalità a queste persone che in realtà non hanno intenzione di rimanere in Italia, hanno semplicemente bisogno di attraversare l'Italia per continuare il loro percorso alla ricerca di una vita migliore. Questo luogo si trova a Ulx, oppure c'è Ventimiglia, che è un'altra zona che si trova in Liguria, un'altra città che si trova in Liguria, che è molto battuta da persone migranti che hanno lo scopo di arrivare in Francia per poi proseguire il loro cammino, per o fermarsi in Francia oppure arrivare in Germania, il Regno Unito attraversando il Canale della Manica, oppure in Nord Europa, Scandinavia, quindi Svezia, Norvegia. E poi ci sono altri punti che riguardano soprattutto le città più grandi in Italia, come per esempio Roma, Milano, che rappresentano dei veri e propri snodi, una meta temporanea. Le persone che arrivano a Lampedusa successivamente appunto risalgono l'Italia e fanno come prima meta magari Roma, quella che è la presenza della rete solidale in Italia, che offre un minimo di aiuto che va dal cibo, insomma, all'accoglienza minima. Quella successiva è Milano, e successivamente da Milano vanno via. Io sto parlando esclusivamente di persone che vanno via perché bisogna sapere che il 90% delle persone che arriva in Italia in questo modo, sia attraversando il Mediterraneo, sia attraversando la rotta balcanica, in realtà non ci vuole restare in Italia. Magari ha parenti, amici che si trovano in altri paesi europei, e ha semplicemente necessità di passare l'Italia per raggiungere queste persone. C'è poi invece chi resta e che purtroppo va incontro ad altre problematiche. Uno dei più diffusi in Italia è quello del caporalato, con delle zone che riguardano tutta l'Italia, i grandi campi dell'uva, quindi la produzione del vino nel nord d'Italia, così come Latina, vicino Roma, ma tantissimo anche il sud, quindi la zona di Foggia, per esempio, in Puglia, piuttosto che la Calabria stessa o la Sicilia. Queste sono, diciamo, le tappe principali che riguardano il fenomeno delle persone in transito, delle persone migranti nel territorio nazionale italiano.
0: E invece se dobbiamo parlare degli italiani che vanno via, sia per lavoro sia per studio. Oggi come vedi i movimenti migratori per dopo arrivare a fare il paragone con questi dell'Ottocento, del Novecento, però oggi prima mi piaceva parlare su cosa succede in Italia riguardo agli italiani che desiderano di cercare di andare in Europa o in altri paesi per studio, per lavoro. Come lo vedi?
2: Ok, Allora, prima di tutto, come dicevamo prima, io faccio parte di questi italiani. È stato il caso, io ho iniziato a lavorare per un'azienda che mi ha portato in Regno Unito per scelta, perché volevo semplicemente fare un'esperienza diversa. Successivamente, ho trovato una mia dimensione, una realtà che mi stava particolarmente comoda, che apprezzavo particolarmente, e quindi ho cercato all'interno del Regno Unito la realtà che più si avvicinava a quelle che erano le mie esigenze, arrivando appunto a Edimburgo in Scozia. Ma come me ci sono milioni di italiani sparsi in tutto il mondo che negli anni appunto hanno deciso di, o magari sono state costrette purtroppo a lasciare le proprie radici, la propria famiglia, amicizie, e cambiare paese. L'Italia oggi è sicuramente un paese che ha delle opportunità in settori specifici, in maniera particolare. Non so, parlando di Italia, mi viene in mente il turismo, per esempio, quindi opportunità soprattutto di tipo culturale. Ma affronta sfide importantissime. Penso, per esempio, non so, all'invecchiamento della popolazione, che è un gravissimo problema che abbiamo in Italia, o al calo demografico, alle difficoltà del mercato del lavoro. E in questo rientra anche il dibattito sull'immigrazione, attraverso dei discorsi che molte volte vengono strumentalizzati, ma che in realtà riguardano tutti quanti attraverso con sfumature diverse, ma allo stesso identico modo.
0: Sì, un po' succede. E invece sì, già che parliamo di movimenti degli italiani che vanno via oggi, però se andiamo indietro all'Ottocento, al Novecento, troviamo questi flussi migratori che per esempio sono venuti tanti in Argentina. Allora, riguardo l'Argentina, riguardo anche l'America del Nord, perché sia negli Stati Uniti sia in Canada, sono tanti italiani emigrati in quell'epoca.
2: Allora, io chiaramente occupandomi di persone in transito, mi capita spesso di rintracciare report che riguardano anche paesi che magari non seguo direttamente o con una certa costanza, come per esempio appunto l'Argentina, anche se mi interessa personalmente perché io stesso ho dei parenti o un prozio che vive in Argentina con tutta la sua
0: Dicevi, sì.
2: famiglia. E quindi mi capita di rintracciare dei dati che riguardano anche questi paesi. Nel caso dell'Argentina, per esempio, posso dirti che posso fornirti uno spaccato estremamente attuale e dirti che nel 2024 sono stati circa 30.000 gli argentini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, contro circa i 20.000 dell'anno precedente, quindi del 2023. Questi report si fermano al 2024, quello del 2025 probabilmente uscirà a breve, e mi spiace dire che probabilmente i numeri saranno un po' diversi, perché il Ministero degli Esteri italiano nel 2025 ha spiegato che con le normative precedenti circa tra 80-60 milioni di persone nel mondo avrebbero potuto rivendicare la cittadinanza italiana per discendenza. Quindi anche per questo motivo nel 2025 questa legge è stata modificata restringendo notevolmente, no, il riconoscimento automatico ai casi in cui il richiedente abbia almeno un nonno o un genitore nato nel territorio nazionale.
0: Sì,
2: Nel caso
0: è stato un
2: dell'Argentina.
0: taglio importante, è stato un taglio importante perché, guardi, in Argentina la storia dei nostri ascendenti italiani allora permetteva a tanti, anche nipoti, pronipoti, a ottenere la cittadinanza. Adesso l'istoria è cambiata.
2: No, è assolutamente vero. Infatti sono estremamente curioso di leggere i dati del 2025, ma ancora di più quelli del 2026, perché il 2025 è stato uno spartiacque, no? Il 2026 invece accoglie appieno queste novità. Mi spiace particolarmente perché quando si parla di cittadinanza italiana in Argentina, bisogna ricordare che si tratta di persone che non scoprono casualmente di avere questi legami con l'Italia. Si tratta di famiglie che conservano con molta attenzione, molta cura le proprie radici italiane. E questa cosa è una realtà che mette in luce un, chiamiamolo, paradosso italiano, del sistema italiano chiamiamolo accoglienza. La legge infatti riconosce con relativa facilità la cittadinanza a persone che hanno un discendenti italiani, come nel caso degli argentini per esempio, ma crea molte più difficoltà a persone che sono nate in Italia da genitori stranieri, da genitori arrivati in Italia. Quindi si crea un po' questo paradosso che mette in contrasto due realtà diverse che però hanno la stessa voglia di conoscere l'Italia e di vivere in Italia e l'Italia.
0: Eh sì, certo, da un lato e dall'altro ci sono degli argomenti forti riguardo a ritornare alla vecchia legge o andare avanti con questa nuova legge che ovviamente fa un taglio importante. Invece sappiamo, abbiamo detto che tu porti avanti i lavori sul giornale Ultima Voce. Allora, ci racconti Ultima Voce, di che ti occupi là, questo giornale?
2: Ok, allora è una realtà editoriale che ha ormai più di 10 anni, io l'ho vista nascere praticamente nel 2015 e mi sono sempre occupato, nasce come una sorta come un blog e successivamente si è trasformato in una vera e propria testata giornalistica, quindi con la registrazione in tribunale, la strutturazione di un direttivo interno con direttore responsabile, direttore editoriale, caporedattore, eccetera. Io fin da subito mi sono sempre occupato di scelta dei temi da trattare e ho sempre cercato di fare particolarmente attenzione ai temi divisivi, o ai temi che in qualche modo danno voce agli ultimi, e da qui nasce proprio il nome del giornale. Perché? Perché penso siano i temi che vadano trattati in maniera più approfondita possibile, in maniera meno superficiale possibile. E quindi fin da subito appunto ci siamo occupati di temi come le persone in transito, in maniera diretta, io in maniera particolare, piuttosto che la comunità LGBTQ+, piuttosto che i diritti umani o l'ambiente, la criminalità organizzata che è stata molte volte è stata trasformata un po' come un racconto da romanzare soprattutto all'estero, ma che in Italia ha legami estremamente profondi in qualsiasi settore della società e che quindi merita un'attenzione particolare. Col passare del tempo, appunto, l'interesse verso questi temi ha dato la possibilità a persone che fanno della scrittura, del giornalismo, la propria vita, a come dire, ad avvicinarsi a questa nuova realtà. E ciò ha permesso di creare dei collegamenti sempre più profondi con realtà che si occupano di tutti questi temi, arrivando ad essere un punto di riferimento per migliaia e migliaia di persone che ogni giorno scelgono di leggerci e scelgono di approfondire queste tematiche attraverso quello che scriviamo sulle nostre pagine. Oggi è una realtà consolidata, è una realtà appunto che conta su migliaia di persone e soprattutto sull'intervento di decine di professionisti che si occupano di questi temi.
0: Che bello, che bello. Allora anche possiamo raccomandare alla nostra audienza di andare a trovare su internet Ultima Voce. E ricordiamo la pagina, come trovare questo giornale?
2: Il sito è www.ultimavoce.it, sui principali social network, quindi X, l'ex Twitter, Instagram, Facebook, basta semplicemente cercare Ultima Voce, abbiamo il nostro logo, è una mongolfiera, il nostro colore principale è un bell'azzurro, quindi siamo facilmente riconoscibili.
0: Benissimo, benissimo. Allora, perché non pensare in un domani a un avvicinamento, una collaborazione con Voce la Radio e Ultima Voce? Perché no?
2: Beh, sì.
0: Così sì. Ti invito, perché no? Sarebbe bello averti ogni tanto come parte di Ultima Voce su Voce la Radio.
2: Con piacere, tra l'altro c'è una certa vicinanza, no? nel nome delle due realtà, c'è un certo legame, perciò. Sembra quasi un segno del destino, no? Perciò certo. Con piacere.
0: Bene, parliamo. Intanto ritorniamo ai flussi migratori e ti aggiorno e ti racconto che nelle Marche, noi che siamo marchigiani doc, diciamo sempre che nelle Marche sono 1,5 milioni di abitanti, invece fuori le Marche, in tutto il mondo, quelle discendenti iscritte all'AIRE, e siamo 1,5 milioni di abitanti. Allora pensa che questo movimento migratorio nel mondo, se ritornasse nelle Marche, tanti marchigiani che oggi viviamo una realtà marchigiana nel mondo troppo forte, perché siamo più di 60 associazioni in tutto il mondo, dall'Australia fino al Canada, fino all'Argentina, tanti paesi. Anche questa è una realtà interessante, molto viva, perché questi movimenti migratori anche hanno creato un legame con diverse regioni dell'Italia. Succede con le Marche, succede con la Sicilia, con la Calabria. Immagino che tu, calabresi, ne trovi in tutto il mondo e trovi anche queste associazioni. Cosa ne pensi di queste associazioni, queste realtà nel mondo che si organizzano per mantenere il legame con le proprie radici?
2: Ma io penso siano realtà estremamente importanti. Oggi fortunatamente siamo incredibilmente connessi, quindi hanno la possibilità, con voglia, chiaramente, perché quella, la passione e la voglia sono elementi imprescindibili, trovano vita facile fortunatamente. Cioè le cose sono un po' diverse, anche solo a 15-20 anni fa. Di questo sono particolarmente contento. Ma questa cosa ci dà la possibilità anche di capire, di riportare una problematica che riguarda tutte queste persone che hanno voglia di rimanere in contatto con le proprie origini, no? Con le proprie radici, che riguarda lo spopolamento dell'Italia. Cioè, se all'estero troviamo molte più persone che in quella determinata area geografica italiana, è perché queste persone da quella determinata area geografica se ne sono andate, ed io da buon calabrese tocco con mano ogni volta, tutte le volte che ritorno nella mia regione, questa realtà. Scopro ogni volta nuovi piccoli paesi che stanno letteralmente sparendo. E ciò mi dà la possibilità di riportare degli esempi virtuosi che riguardano invece le persone delle quali mi occupo per lavoro, che incredibilmente in alcune realtà danno la possibilità di rientrare. Molte degli italiani che decidono di lasciare le proprie città o i propri piccoli paesi lo fanno perché non faticano a immaginare un futuro in quella determinata area, perché magari si fa fatica a portare avanti la propria attività, non c'è lavoro, ci sono un sacco di difficoltà di tipo economico, eccetera. Ci sono realtà come per esempio nella mia regione Riace, non so se conoscete Mimmo Lucano, che hanno provato a ripopolare queste zone, Riace, un piccolo paesino calabrese, con la presenza migrante, e la presenza migrante ha dato la possibilità di creare nuovi sistemi economici che in qualche modo offrono la possibilità di accogliere nuovamente gli italiani che in precedenza avevano deciso di lasciare quella determinata terra. Quindi in realtà sono fenomeni che in qualche modo possono facilmente incastrarsi e compensare. Io penso sia questa la strategia vincente per il futuro, anche per risolvere quelli che sono i problemi che ho elencato prima, no? Quindi lo spopolamento, l'invecchiamento della nostra società, le nascite che si stanno gradualmente sempre di più azzerando.
0: Sì, certo. Già un po' per finire, e ti ringraziamo tantissimo la tua presenza, i progetti di Andrea per il 2026-2027, l'Argentina, ritorni in Argentina?
2: Mi piacerebbe tantissimo farlo, ed è una cosa che non escludo assolutamente. Diciamo che i temi che vado a coprire, questo è un periodo estremamente intasato, quindi molto presto avrò diritto a una lunga pausa, perché no, magari potrei pensare di trascorrerla in Argentina, non solo qualche settimana, ma addirittura qualche mese, anche perché ho la possibilità di lavorare da remoto molte volte, perciò perché non sfruttare questa possibilità. Dal punto di vista professionale, invece, nei prossimi mesi uscirà il mio ultimo libro, che riguarda un po', ecco, il tema che abbiamo affrontato prima, quindi l'analisi delle persone in transito in questo momento nel territorio nazionale, andando a coinvolgere alcune delle aree menzionate prima e molte altre. Quindi chissà, magari dopo questa ennesima fatica mi concederò un po' di pausa nella bella Argentina.
0: Possiamo dire il titolo del libro o ancora sorpresa?
2: Preferirei ancora. È stato consegnato giusto settimana scorsa alla casa editrice, quindi sistemiamo un po' di cose e poi daremo tutti i dettagli, titolo,
0: allora,
2: casa editrice.
0: Ti aspettiamo fra quando esce il libro, puoi ritornare con tanto piacere, ritorni così ci racconti un po' e approfondiamo su questo libro. Andrea,
2: con piacere.
0: Ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere, ci siamo
2: grazie a voi.
0: conosciuti via LinkedIn e per me niente, è un piacere che trovare gente che abbiamo un po' lo stesso interesse, no? Parlare dei marchigiani, parlare dei movimenti migratori. Noi con Silvia da 6 anni che ci occupiamo di questa immigrazione fantastica che ha dato le Marche al mondo. Grazie Silvia, noi andiamo intanto alla musica, la devo mettere io. Allora, ingestisco la musica. Grazie Andrea, il tuo saluto finale.
2: Grazie a voi, un forte abbraccio. Ciao.
0: Allora, aggiungiamo la musica e parte.
3: Non lascerò l'idea, non sono uno che le fa scappare, che le modella e poi le lascia rotolare via. Non lascerò l'idea, adesso che t'accompagna il tempo,

vostro correre e arrivare in quel momento. Il mio momento è. Il mio momento. Ho spento. Ma non lascerò l'idea. Le anime si scelgono in silenzio.

sogno. Il vostro mestiere io non lo so fare, il mio bisogno. Ah, devo viaggiare. Con lei viaggiare. Ma non lascerò l'idea, non sarò mai uno che

0: fattore che non riesco a controllare. Insieme a questa voglia ormai inaudita di restare.
1: Che bella canzone.
2: Mi sembrava giusto, ecco, in questo ambito, dopo di Andrea Umbrello, parlare di, ecco, inserire questa canzone di Alessandro Pellegrini, di Ancona, tra l'altro, anche perché mi ha fatto molto piacere sentire, ecco, tutta la geografia della migrazione, dei flussi migratori, ma vorremmo dire anche che anche Ancona, anche le Marche ne hanno fatto parte. Nella storia recente degli anni 90, Ancona ha accolto, ecco, il porto di Ancona era un punto strategico per chi veniva dalla ex Jugoslavia, dall'Albania, quindi veramente l'Italia, anche, ecco, nella costa che ci è di fronte, è stata sempre un ponte importante.
1: Che bello.
2: E un abbraccio ad Alessandro, perché veramente tocca le corde di tutti, proprio lo lascerò l'idea, ecco, fa pensare a chi vive lontano dalla propria terra e però continua a custodirne.

0: esperienza, insomma, quindi grazie per avermi invitato in radio e piacere di averti conosciuto, Silvia.
1: È un piacere, diciamo benvenuto nelle queste marche che oggi sono diffuse tra San Benedetto, Chiaravalle, Ancona, anche se ecco Europa, Nord e Sud America, ma siamo tutti marchigiani, è bellissimo.
0: Beh, io devo specificare un paio di cose, ok? Io sono nato a San Benedetto del Tronto perché c'è l'ospedale lì, no? Però ho vissuto tanti anni a Comunanza, che è un paesino all'interno, no? Nel Piceno. E poi, diciamo, quando sono diventato maggiorenne, mi sono trasferito al mare, a Grotta a Mare specificatamente. Quindi c'ho mia madre che è di Comunanza e mio padre di Grotta a Mare, quindi c'è un po' un mix. Insomma, ho fatto metà e metà per farli tutti contenti, dai, diciamo così.
2: Invece il Canada come è arrivato nella vita? Questo momento di pensare a emigrare in Canada.
0: In Canada c'è una storia, diciamo, che parte, vorrei dire, 45 anni fa. Io non ero manco nato 45 anni fa, però mio zio, diciamo, è fratello di mio padre, è emigrato in Canada, si è trasferito qui, quindi ha fatto famiglia, così così. E niente, negli anni 80 è venuto qua. La prima volta che sono venuto in Canada c'avevo 11 anni e sono venuto qua con i miei genitori a trovare mio zio e la sua famiglia, e da lì sono rimasto un po' colpito, specialmente perché quando sono venuto, diciamo, il Canada stava all'apice dell'economia, all'apice della cultura no, però insomma all'apice economico, chiamiamolo così, e quindi era il 94, c'erano pure i mondiali degli Stati Uniti, quindi c'era un buon un ambiente, diciamo, molto festaiolo, perché tante persone di diverse nazionalità celebravano le vittorie. Poi l'Italia è arrivata in finale, ha perso col Brasile, ma quella è un'altra storia. Poi ho deciso di ritornare qua quando avevo 17 anni, è stata mia nonna a trovare mio zio, e poi da lì, diciamo, il Canada mi è piaciuto sempre di più, e dopo qualche anno sono ritornato nel 2008, e da lì, insomma, ho deciso di rimanere in Canada, tornando 2 anni dopo, perché comunque sia, vabbè, avevo conosciuto pure questa ragazza che poi è diventata mia moglie, quindi dopo 2 anni, dal 2008, sono tornato qua nel 2010 e poi sono rimasto qui, insomma, dal 2010.
2: Allora, una bella storia. Intanto, una storia che oggi ti porta a creare, a organizzare insieme a altri marchigiani questa famiglia marchigiana dell'Ontario. Certo. E come la pensi, come la vedete, come la pensate, e perché pensate una famiglia marchigiana dell'Ontario?
0: Allora, mo ti dico, io abito a Hamilton. Hamilton è stata sempre una città di immigrazione dagli anni 60, e qui ci stanno veramente persone che vengono da tutte le parti d'Italia, specialmente dal sud, no? Calabresi, siciliani, abruzzesi, tantissimi abruzzesi. E stando vivendo qua, ho scoperto che c'è una comunità marchigiana nascosta. Significa che i marchigiani qui in Canada non sono come le altre regioni, diciamo, per esempio prendiamo i calabresi e siciliani, no? C'è stata sempre quella, diciamo, si prendono tra di loro, no? I siciliani possono essere siciliani, i calabresi con i calabresi. I marchigiani sono differenti, sono sempre stati un po' più aperti, perché si torna indietro dallo stato del papale, insomma, che comunque sì, eravamo gli esattori delle tasse, siamo stati un po' più diversi dagli altri, no? E in questo caso ho scoperto che uno pensa, vabbè, non ci stanno tanti marchigiani, però i marchigiani si sono mischiati con altre persone di regioni diverse che non erano marchigiani, quindi ci sono molte donne che si sono sposate e hanno perso il loro cognome, perché qui in Canada il cognome, quando uno si sposa, lo si perde. Negli ultimi 2 o 3 anni io ho avuto la fortuna di essere stato presidente dei Figli d'Italia a Hamilton, come vi dicevo, ho avuto la fortuna di scoprire tantissimi marchigiani che, non avendo perso il cognome, non sapevo che fossero stati marchigiani, anche figli, insomma, quindi la maggior parte ci stanno metà marchigiani, metà qualcos'altro. Quindi da lì mi è venuta questa questa voglia di identità marchigiana, perché

0: che qui prima esisteva un club marchigiano tanti anni fa, purtroppo è stato abbandonato perché non c'è stata una continuazione da parte dei giovani, e quindi è finito forse 15-20 anni fa. C'erano il club marchigiano e il club ascolano pure, che qui stanno tante persone, come già tu hai visto a Montreal.
1: Abbiamo intanto, guarda, mentre parli facciamo vedere queste belle fotografie, sì, che ci hai mandato.
0: Sì, quello è stato un evento che abbiamo fatto, perché io prendo nel mio tempo libero mi diverto a fare le olive alla Scolana, e quindi lì ho organizzato un evento per i figli d'Italia, e insomma vendevo le olive alla Scolana. In quel caso, quella foto lì, diciamo, i nostri amici di Montreal, che ho conosciuto l'anno scorso, che sono venuti a trovarci a Hamilton. Quindi, insomma, abbiamo scoperto che ci abbiamo tante cose in comune, noi e le persone di Montreal, che saluto. E niente, prende, loro mi hanno portato, ecco, io che mangio la bella
1: olive. Qua, quelle belle olive della Scolana, esatto, non possono mancare, no?
0: Lì veramente era l'anno scorso che stavo a Campofilone. Campofilone è la patria dei maccheroncini, no? E hanno fatto questa sagra, insomma, io ho preso le olive, c'avevo la mia maglia con logo, la bottega delle olive, quindi insomma, ho voluto fare un po' di advertising, come si dice, quindi così. Bello, però, bello. Ritornando all'associazione, diciamo, sono stato spinto appunto di queste persone che volevano cercare un'identità, e stranamente ci stanno tante persone che sono emigrate della zona di Ascoli, specificatamente da Acquasanta e quelle zone là, come a Montreal. E niente, praticamente io ho due paesani del paese mio qua, c'è mio zio naturalmente, che è di Grottamare, e c'era un signore che adesso purtroppo è morto, che aveva più di 80 anni e era di comunanza, quindi erano gli unici paesani che ho, insomma. Ancora non ho trovato altri, ma sono alla ricerca, perché qua comunque da Toronto, noi andiamo da Toronto fino a Niagara Falls, per quello si chiama Ontario.
1: Allora sono diverse città che prendono parte, possono prendere parte dell'associazione. Sicuramente piano piano, anche nella tua associazione, di questa magnifica, diciamo, incontro di marchigiani, anche sicuramente qualche non marchigiano potrà essere. Guarda, da noi succede quello lo stesso. Alla famiglia marchigiana abbiamo anche al comitato qualcuno, qualche siciliano scappato, certo, è venuto alle Marche. Niente, è un po' così, perché alla fine si tratta di mantenere il legame con la regione, però con l'Italia in generale, no?
0: Certo, anche perché noi vorremmo fare, diciamo, specialità marchigiane, se facciamo degli eventi, insomma, cucineremo a livello marchigiano, come si dice, i vinces grassi, pensavo a Brunetto la San Mettese, quindi sono cose che qua non sono state perse, se sono mai esistite, non lo so, quindi vorremmo riportare un po' la cultura culinaria marchigiana pure qui.
1: E chi cucina? Te cucini?
0: Ci aiuteremo a vicenda, insomma. Mio zio, lui gli piace pure cucinare, quindi insomma siamo un bel gruppo di persone che ci aiutiamo a vicenda, e cercheremo sempre di favorire la cultura marchigiana e di riportare a livello culinario marchigiano e farlo provare a persone che magari non hanno mai provato, quindi.
1: Intanto guarda che abbiamo tutto il Montreal dietro di noi, Anita Scartozzi e Fausta Polidori, tanti amici che mi arrivano anche nel telefonino, mi suona perché mi arrivano i saluti, anche Cristina Pasquali, una bellissima giornalista italiana, marchigiana, che ci saluta, e sicuramente lei già chiede il tuo nome per farti
0: un'intervista,
1: perché lei fa tanti articoli bellissimi di tutti i marchigiani emigrati. Però tu sei un marchigiano emigrato da poco, diciamo, questa nuova emigrazione di questi ultimi anni, perché alla fine io vengo dell'emigrazione dell'inizio del Novecento, mia madre è emigrata nel 50 dopo la guerra, che è stato un po' il flusso migratorio ultimo dell'Argentina, così grande. Dopo già troviamo qualcuno che viene che viene per lavoro, che viene per studio, per il diverso. Certo. Intanto come raccontiamo un po', ricordiamo un po' questi bei momenti che abbiamo vissuto a Montreal. Come ti sei sentito? Come l'hai visto te la conferenza?
0: Guarda, vorrei dire che da quando ho conosciuto questi signori di Montreal l'anno scorso, per me è stato come se mi si aprisse un mondo, no? Perché io non sapevo che ci fosse questa associazione marchigiana in Canada e a Montreal, insomma. Quindi da quando ci siamo conosciuti l'anno scorso, per me sono diventate, diciamo, parte del mio cuore, tutte per me le considero tutte nonne, insomma, no? E quindi stando a Montreal mi sono sentito sempre a casa, diciamo, perché comunque sia condividevamo diciamo le cose in comune che qua purtroppo non trovo, insomma, perché, come ripeto, la situazione non esiste una situazione marchigiana, non esiste un'unità marchigiana qui nella zona mia. Quindi ho avuto modo, diciamo, di interagire con diverse persone di tutte le parti del mondo di origine marchigiana e sono veramente rimasto contentissimo, sorpreso e spero, insomma, di rendere, diciamo, orgogliosi marchigiani del mondo, diciamo, iniziando questa nuova associazione che mancava, insomma, in Ontario attivamente. Quindi speriamo di fare orgogliose tante persone, specialmente la regione Marche, che ho qualche contatto, insomma, ci sentiamo qualche volta, e quindi sì, per me è una priorità assoluta.
1: Guarda che sono un ciclone, sono vento troppo forte, con una forza, questo gruppo che vediamo là, sì. E anche ci sono gli uomini, i mariti che accompagnano queste donne meravigliose, però sì. Guarda, una forza si vede, si certo. Percepisce a Montreal che hai voglia di fare tante cose. Uno sì. Anche questi incontri, queste conferenze servono per questo, per rinforzare ai marchigiani nel mondo a fare, certo. Perché quando tu certo. Vai là e hai possibilità di vivere queste 2 o 3 giornate così intensi, dove sentiamo i marchigiani, anche i marchigiani famosi che sono in diversi diciamo attività in tutto il mondo, che fanno conoscere le Marche attraverso la sua attività, anche ti rinforza a continuare avanti, no?
0: Certo, specialmente loro sono, diciamo, il mio faro, no? Le prendo come esempio perché le vedo molto unite, le vedo molto agguerrite, diciamo, fanno tante cose per la comunità, e è veramente un onore e un piacere, diciamo, fare parte di questa grande famiglia. Quindi siamo in contatto, rimarremo in contatto e speriamo di aiutarci a vicenda. Questo è l'importante, perché l'unione fa la forza.
1: Hai visto Silvia, te Silvia d'Ancona, la marchigiana ancora in regione, forse non si sa mai in un domani. Intanto in Argentina ti avremo.
2: Sì, assolutamente, ma veramente molto molto bello. Io volevo chiedere a Mirko, ecco, ci racconti Hamilton, perché sì. A questo punto siamo curiosi di vedere, ecco, noi conosciamo, ecco, forse quasi gli stereotipi, no, del Canada. Ma ecco, sì. La città si vive davvero, raccontaci l'Ontario, la zona dell'Ontario, che poi è ricca di laghi e tutto.
0: Sì, allora, Hamilton è una città sottovalutata, perché ci sono tante potenzialità. Prima, negli anni 60-70, diciamo, era un po' l'hub dell'economia canadese, perché ci stanno 2 acciaierie, quindi tanti italiani sono immigrati qua per il lavoro, specialmente. Non andavano a Toronto ci andavano, ma era più che altro, diciamo, a lavorare nelle terre, perché c'era tanta proprietà fuori da Toronto. Però Hamilton specificatamente negli anni 60-70 è stata, diciamo, una città molto ricca, e diciamo è la stessa, se voglio fare diciamo un'ambiguità con una città italiana, diciamo che è come Terni, che c'ha l'acciaieria, che c'aveva lavoro, e adesso praticamente Terni purtroppo sta in decadenza perché l'acciaieria va male, insomma. Però ritornando a Hamilton, è una città a livello geografico importante, perché sta, come si dice, il Golden Horseshoes, che praticamente era l'area economica più forte dell'Ontario, del Canada, e lo è tuttora. È una via, diciamo, sta nel mezzo tra Niagara Falls e Toronto, quindi troviamo a Hamilton una geografia che non troviamo in un'altra città in Canada, perché Hamilton prende suddivisa da la parte bassa che si chiama downtown e poi c'è una parte collinare che si chiama, la chiamano la montagna, ma insomma sono 300 metri di altezza, quindi non è altissima, però da lì si vede una bellissima veduta, quando il cielo sereno si vede Toronto e quindi diciamo siamo fortunati perché Hamilton comunque è sempre una città a misura d'uomo, è vivibile, i prezzi fino a qualche anno fa delle case insomma erano abbastanza contenuti, adesso sono saliti pure qua e quindi Hamilton ha sempre offerto lavoro a tutte le persone che volevano iniziare la propria vita da immigrati. Qui c'è una grandissima comunità di siciliani, c'è un paese in Sicilia che si chiama Racalmuto e ci stanno più persone qua di Racalmuto che in Sicilia. Quindi ci sono tantissimi siciliani, calabresi e marchigiani, come ho detto, insomma bisogna trovarli. Però Hamilton in sé per sé offre tantissimo a livello lavorativo, a livello diciamo divertimenti, a livelli di vita sociale, non è il massimo, perché il Canada non è il massimo in generale come vita sociale, perché qua i canadesi sono tutti casa lavoro, lavoro casa, specialmente le vecchie generazioni, e i giovani diciamo non hanno tanto sbocco a divertimenti, oppure no, in Italia si stanno i locali, vai a ballare, insomma qua sono limitate queste cose qua, e in aggiunta se ci sta qualche locale qua chiudono alle 2 di notte, quindi cioè tu vai alla mezzanotte e poi alle 2 te ne devi andare perché chiudono. E l'unico problema, uno dei tanti problemi che comunque sia è vivere in Canada, il costo della vita, anche se i salari sono alti rispetto al costo del mondo, però lontani in particolare hanno la pressione fiscale più alta, una delle più alte del mondo, quindi si pagano tantissime tasse per qualsiasi cosa, e naturalmente è comparabile con il salario, perché il salario è alto rispetto diciamo a Quebec o altre parti del Canada. Però ti dà la possibilità comunque sia di acquisire una casa, di vivere una vita discreta rispetto ad altre aree del Canada e del mondo specialmente. Però diciamo sta diventando una vita, diciamo io lo dico sempre, perché in Italia 15 anni fa io ho visto questa traiettoria al ribasso, diciamo come stile di vita, come salari, come costo della vita e tutto quanto, e adesso in Ontario, perché io abito in Ontario, sta succedendo la stessa cosa che è successa in Italia 15 anni fa, insomma i prezzi delle case sono altissime, il lavoro è diminuito rispetto a prima, quindi l'economia ne risente. E niente, speriamo che si riprenda, però tutti quanti i canadesi, ma io ho paura dell'economia, e se tu guarda, io non ho paura perché già l'ho vissuta in Italia, quindi mi sono abituato a questa fluttuazione. No?
1: Immagina se un argentino va a vivere là, allora che ha vissuto questa economia argentina, non si preoccupa, non si preoccupa.
0: Esatto, però allora... per finire, non è facile cominciare, se uno decide di emigrare dall'Italia, diciamo dalle Marche o qualsiasi altra regione in Canada, in Ontario, non è facile cominciare la propria vita, perché comunque sia ci stanno, come ripeto, i lavori sono facili da trovare, però i prezzi delle case sono alti, quindi è difficile entrare nel mondo del lavoro se non conosci oppure non ti fai conoscere, perché comunque sia non si fidano di te qua purtroppo. Poi può essere pure un ingegnere nucleare, quando vai a fare un colloquio loro non si fidano che tu sei un ingegnere, lo devi provare. Io ho sempre provato nella vita mia che quello che ho fatto, io l'ho fatto vedere, poi ho avuto credibilità e sono arrivato dove sono arrivato per questa ragione, insomma.
1: Allora quello è importante, che forse almeno diamo alcuni tips a chi pensa Ontario o pensa al Canada come un punto di riferimento per una emigrazione, no? Sì. Intanto Mirko, i progetti per il 2027, ingrandire l'associazione, trovare più marchigiani.
0: Sì.
1: C'è un evento che pensi da fare nel 2027 o 2026, non so, che possiamo annunciare?
0: Sì, l'associazione marchigiana a Hamilton è appena nata, diciamo, quindi non siamo nelle capacità, diciamo, come Montre che stanno là da 50 anni. Cerchiamo di, come dici tu, di raccimolare più marchigiani possibili. Un evento che mi sta veramente a cuore, che vorrei fare, che qua non si fa con gli altri club italiani, per esempio è una bella cena di pesce, perché qui purtroppo, per fortuna, non lo so, tante persone sono emigrate comunque sia dalle campagne, del sud, sono emigrati dai paesini, magari che non stanno vicino al mare. Io, essendo vissuto al mare, insomma, mi piace mangiare il pesce, quindi vorrei portare questa cultura culinaria di pesce, come ti ripeto, proprio quella grotta a mare, si vede la veduta, il castello e tutto quanto, quindi vorrei portare questa cultura. Poi vorremmo fare, diciamo, eventi legati alle Marche. Io il più grande evento che pensavo, che vorrei, diciamo, portare qui a Hamilton, è cercare di costruire una società sportiva italiana, marchigiana, e collaborare con le società sportive in Italia, facendo modo che comunque sia i bambini crescono con la cultura calcistica, crescono con la mentalità che comunque sia un giorno potrebbe essere anche in Italia a giocare a pallone, e facendo uno scambio commerciale culturale con altre associazioni calcistiche nelle Marche, portando i bambini là e loro venendo qua. Quindi questo è uno dei miei punti di battaglia, diciamo, che vorrei portare qua, che non c'è nessun altro caso.
1: Prepariamo i calciatori italiani per un prossimo mondiale, se no, ragazzi.
2: Comunque abbiamo possiamo, ecco, fare il tifo per l'Argentina, per il Canada,
0: sì.
2: Dunque, infatti, in effetti c'è da dire che, ecco, quello che lega molto qui, ecco, gli italiani all'estero e gli italiani in Italia, la cucina, l'hai nominata, Mirko. Certo. La musica e anche lo sport. Ma riguardo a una cena di pesce che lui dà, ecco, un bel evento di pesce in Canada. Hai nominato il brodetto alla San Benedettese, perché poi sappiamo che ogni paese nelle Marche ha il proprio brodetto. Ma che pesce si trova? Cioè, la materia prima per fare la cena italiana, la cena di San Benedetto, si riesce a trovare? Come, anche quella è una bella sfida.
0: Guarda, ci sta un negozio, una catena di negozi fondata da un italiano qua, e diciamo il pesce che arriva, che vendono comunque al bancone, viene da San Benedetto del Tronto, qualche tipo di pesce, non tutto però, insomma, però arriva surgelato. Però l'unica cosa che mancherebbe, non si trovano solo le panocchie, per esempio, e gli scambi si trovano a malapena, deve essere proprio fortunato a trovare gli scambi, e questo è comunque, sono due materie prime per il brodetto, però tutto il resto qua si trova, perché comunque c'è l'oceano, quindi ci stanno, invece di usare magari gli scampi puoi usare le aragoste, perché qua le aragoste rispetto alle altre parti del mondo costano di meno, no?
1: Allora, niente, dobbiamo salutare e ringraziare il nostro caro Mirko Testa. Mirko, allora, è stato un piacere averti con noi, però è la prima, però non l'ultima. Allora,
0: sicuramente.
1: Che quando hai qualche evento ci racconti, voce e per te e per tutti i nostri marchigiani a Ontario.
0: Certo, grazie per l'invito, sono stato veramente fortunato di fare parte di questa bella, diciamo, di questo bel programma con voi. Quindi.
1: Grazie mille. Allora, Silvia, dai, dobbiamo partire un minuto, metto la musica, questi i nostri amici di Opera Pop, la metto pronto. Ciao
0: a tutti. Grazie a tutti.
2: Esce proprio oggi, Cuore mio.
0: Ok. Ciao.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppo troppo trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 21 e 4 minuti.
5: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
5: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
7: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
5: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
7: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
5: Profumi? Ma come profumi?
7: Sì, sì, anche i profumi.
5: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
9: Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso.

0: il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: KCET Studio
2: 531, la febbre di venerdì sera.
1: Poco ne ha fuoco.
2: Super bomba!
3: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 to midnight.
4: Grab your husband or whoever you are with tonight.
5: Ciao, dolcissimo.
2: Oh my god!
3: And let the magic unfold.
4: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
2: Sulle mani!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare!
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteseipresident@gmail.com.
4: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Ci vai tu?
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

di non sapere nemmeno dove sia adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso, siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male, credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente, non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Dell'Alta Langa, i profumi dell'anghe rosato o del classico nebbiolo d'alba.
3: Duchessa Ria, nobili vini del Piemonte.
4: Sabato Sport.
5: 14 e 31 minuti, ancora un saluto da Manuela Collazzo, Danilo Gianta in regia, Giovanni De Palma alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Nella prima mezz'ora di trasmissione abbiamo parlato di calcio soprattutto, adesso parliamo di pallacanestro e torniamo un po' indietro di qualche settimana per raccontarvi e ripercorrere il trionfo in NBA dei New York Knicks, che sono tornati a conquistare il titolo, che a Manhattan mancava dal 73, dunque 53 anni di attesa, di speranze, anche di delusioni. Poi però la storia è cambiata e allora questa vittoria ha riacceso la passione del Madison Square Garden, restituito alla Grande Mela una delle pagine più attese della sua storia sportiva. Con Andrea Boccia riviviamo il cammino dei Knicks verso un trionfo che a questo punto, possiamo dirlo, è già entrato nella leggenda.
6: You're not gonna have a car.

0: Ci sono città che vincono e ci sono città che aspettano. New York appartiene alla seconda categoria e ha aspettato per 53 anni, una cifra che nello sport diventa quasi geologia. Ha aspettato attraverso presidenti, crisi finanziarie, guerre, attentati, sindaci, mode, campioni e illusioni. E mentre il mondo cambiava, i Knicks rimanevano lì, sempre uguali, sempre incompiuti, sempre promettenti, sempre sconfitti. Sempre uguali a se stessi, come New York, che nonostante abbia perso grattacieli, generazioni e atmosfere, non ha mai smesso di credersi il centro del mondo e ha aspettato più di 5 decenni, un istante rimasto eterno.
1: Here comes Fox, 5 seconds remaining. Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark, Ananobi the rebound. It's over! It's over! Nick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: Ci sono vittorie che chiudono una stagione e poi ci sono quelle che chiudono un'epoca. Quando i New York Knicks diventano campioni NBA nel giugno del 2026, non stanno semplicemente vincendo un titolo, stanno chiudendo una ferita lunga più di 50 anni. Il 1973, l'anno dell'ultimo trionfo, non è semplicemente un numero sul calendario, è proprio un altro mondo. In America il presidente è Richard Nixon, ma il Watergate sta già scavando sotto le fondamenta della Casa Bianca. A gennaio viene firmato l'accordo di pace per il Vietnam, mentre un giovane ragazzo del New Jersey pubblica il suo primo album. Il suo nome è Bruce Frederick Joseph Springsteen e nessuno immagina che diventerà la voce di un'America intera. La gente ascolta ancora i dischi. A marzo ne esce uno destinato a segnare la storia della musica, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. In Italia si ascoltano Lucio Battisti e Fabrizio De André. Pelé gioca ancora a calcio. La crisi petrolifera in pochi mesi cambia l'economia mondiale. La gente aspetta il giornale del mattino, fa fotografie che vedrà sviluppate settimane dopo. Non esistono gli smartphone, né internet, né i social. Non esiste nemmeno l'idea che possano esistere. Nel frattempo a New York succede qualcosa di straordinario. Le Torri Gemelle sono appena state completate. Sono le costruzioni più alte del pianeta e sembrano un monumento alla fiducia, al progresso, all'idea che tutto possa soltanto crescere. È in questo mondo che i Knicks sono campioni. Walt Frazier attraversa il parquet con l'eleganza di un attore di Harlem. Willis Reed è un simbolo di forza silenziosa. Bill Bradley sembra un professore universitario prestato al basket. Non sono soltanto giocatori, sono personaggi, figure che appartengono alla città quanto i taxi gialli e Central Park. Quando New York conquista quel titolo nel 73 battendo i Lakers, è il centro del mondo cestistico.
2: One second to play. One. Knicks are hugging each other and having some fun, but they inbound it, the clock goes and the game is over and New York has won the ball game. Knicks headed for the quiet of their locker room, having won the NBA championship 4-1, 102-93, beating the Los Angeles Lakers. Now New York tonight is the only the second team in NBA.
0: Nessuno immagina i 53 anni che li separano dalla prossima vittoria. 53. Ci sono tifosi che hanno visto l'ultimo titolo da bambini e oggi sono nonni. Ci sono genitori che hanno promesso: un giorno ti porterò al Garden e vedrai i Knicks campioni. Molti non hanno fatto in tempo. Mentre i Knicks sollevano quel lontano trofeo, Michael Jordan va alle elementari. LeBron James e Steph Curry non sono ancora nati, così come Jalen Brunson. I Knicks hanno attraversato di tutto: la fine degli anni 70, gli anni 80 di Bernard King. Con gli anni 90 Patrick Ewing sfiora il sogno, ma Jordan glielo porta via. Ci sono le serie contro gli Heat di Pat Riley, le guerre sportive contro Reggie Miller, le finali perse, una lunga processione di occasioni mancate. Ci sono Latrell Sprewell, Allen Houston, Carmelo Anthony, tutti passati, nessuno è arrivato fino in fondo. A un certo punto i Knicks diventano una barzelletta nazionale. Perfino la Pixar, nel cartone Soul, li trasforma nel simbolo cosmico della sfortuna, la squadra che non vince mai.
3: Aspetta un attimo, sono stato qui oggi, durante l'audizione. È qui che finiscono i musicisti nel piano del trasporto.
4: Non solo i musicisti. Sta a vedere. Sono decenni che do fastidio a questa squadra.
5: Ok, va bene.
0: Eppure i tifosi continuano ad arrivare sempre, perché essere tifosi dei Knicks non è una scelta razionale, è un atto di fede. È credere che il Garden prima o poi tornerà a essere il centro dell'universo, che quelle canotte blu e arancioni torneranno a scintillare sul parquet. E tutto questo accade nel giugno del 2026, la fine del sortilegio. L'estate che precede la stagione 25-26 succede qualcosa di imprevisto. Tom Thibodeau, il coach degli ultimi 5 anni, viene allontanato. Decisione controversa, quasi impopolare. Perché cambiare? Perché toccare una squadra che sembrava finalmente competitiva? Al suo posto arriva Mike Brown, l'ex capo allenatore di Sacramento, accompagnato alla porta dai californiani per conto della loro stella, De'Aaron Fox. Brown porta ai Knicks una pallacanestro meno rigida e soprattutto riesce a dare equilibrio a un gruppo fatto di personalità diverse. Ma tutte le grandi storie hanno bisogno di un protagonista e quello dei Knicks non ha il fisico di LeBron, non ha il carisma hollywoodiano di Kobe, né l'eleganza di Larry Bird, tantomeno il talento senza confini di Michael Jordan. Si chiama semplicemente Jalen Brunson. È il figlio di Rick, modesto giocatore NBA a cavallo dei due millenni. Nel 99, in occasione dell'ultima apparizione dei newyorkesi alle Finals NBA, Rick è in campo, anche se solo per 10 secondi, con la maglia Knicks. Gli avversari sono proprio i San Antonio Spurs, che si aggiudicano la serie con un perentorio 4-1. Quando Jalen arriva a New York da free agent nel 2022, è considerato un bravo giocatore, niente di più. Troppo piccolo, meno di 1,90 m, troppo normale, troppo poco spettacolare. E invece Brunson ha qualcosa che non si misura. È giocatore dominante. Emerge grazie alla tecnica, non all'atletismo fuori misura. La sua forza sta nel controllo totale del ritmo. Legge le difese con grande lucidità, usa benissimo il corpo per proteggere il pallone e riesce quasi sempre a crearsi un tiro pulito, anche contro avversari più lunghi o atletici. Cambi di ritmo, arresti improvvisi, finte di corpo e movimenti spalle a canestro che ricordano le guardie di altri tempi. Fin dal college è considerato uno dei giocatori con il quoziente cestistico più elevato della sua generazione. Può colpire da tre punti, costruirsi il tiro dalla media distanza e soprattutto concludere vicino al ferro nonostante la statura. Una delle sue qualità più impressionanti è la calma nei possessi decisivi. Brunson non sembra mai accelerare per panico. Gioca al suo passo, forza gli avversari a difendere per 24 secondi e quando serve prende in mano l'attacco con personalità. Difensivamente non è un intimidatore, ma compensa con intelligenza e solidità. Brunson è un leader silenzioso e presente, capace di rendere migliore tutta la squadra. Già, perché i Knicks del 26 non si reggono su un solo uomo, ma sono prima di tutto una squadra. C'è Karl Anthony Towns, il centro bollato per anni come l'eterno incompiuto, l'atleta spesso troppo fragile, troppo emotivo, troppo poco vincente. E poi Josh Hart, il vero cuore di New York. OG Anunoby, Michael Bridges, Mitchell Robinson, giocatori diversi, singolarmente imperfetti, ma perfetti insieme. Per anni New York aveva inseguito le superstar, finalmente aveva costruito una squadra. L'inizio stagione è promettente. A dicembre a Las Vegas, New York si aggiudica la terza edizione della NBA Cup. In finale trovano i favoriti San Antonio Spurs, ancora loro, che in semifinale avevano avuto la meglio sui favoritissimi di Oklahoma City. Percorso che rivedremo qualche mese più tardi.
6: The New York Knicks are NBA Cup champions.
0: La stagione irregolare è più che buona. Con 53 vittorie, i Knicks chiudono al terzo posto a est. Non sono certo tra i favoriti alla vittoria finale. Nella Eastern Conference, infatti, Detroit e Boston partono davanti a tutti. A livello generale, però, i campioni in carica di Oklahoma non sembrano avere rivali credibili. Arrivano i playoff e qualcosa cambia. Non è soltanto vincere, è il modo. Anche se il primo turno contro Atlanta crea qualche ansia di troppo. Gli Hawks ribaltano subito il fattore campo, vanno avanti 2-1. Da quella gara 4, spartiacque come spesso accade ai playoff, i Knicks mostrano una superiorità impressionante. Vincono in trasferta di 16, nella successiva scavano un solco di 29 punti e infine a gara 6 demoliscono Atlanta 140-89, riuscendo a toccare anche le 61 lunghezze di vantaggio.
7: Well, the Knicks will advance to the second round for the fourth straight year, courtesy of one of the most dominant performances in NBA playoff history. In a game they led by as many as 61, they win by 51.
0: La fiducia cresce, poi arrivano le serie successive e New York comincia a sentire qualcosa che non sentiva da decenni, la possibilità, non ancora la speranza, la possibilità. Le semifinali di conference confermano, se possibile con ancora maggiore evidenza, che i Knicks in questi playoff fanno sul serio. Se la vedono con Philadelphia, che nel turno precedente ha fatto fuori a sorpresa i Celtics in 7 gare. Nel primo episodio della serie non c'è partita. 137-98 per New York. Per la prima volta nella storia della NBA, una squadra vince 3 gare consecutive dei playoff con uno scarto pari o superiore ai 25 punti. La serie si chiude con lo sweep, il 4-0 definitivo è in trasferta, per modo di dire, vista la massa dei tifosi giunti a Philadelphia ad ammirare la settima vittoria consecutiva ai playoff e l'ennesima prestazione schiacciante, più 30 alla fine, 144 a 114.
7: For the second consecutive season, the Knicks will advance to the Eastern Conference Finals. They've won 7 consecutive playoff games. A sweep completed here in Philadelphia.
0: Si torna in finale di Eastern Conference come l'anno precedente e come lo scorso anno. I Knicks hanno il fattore campo a favore, visto che i Cavaliers hanno battuto a sorpresa la testa di serie numero 1, i Pistons, anche loro sconfitti in gara 7. La serie si apre con un altro record, l'ennesimo. Sotto di 22 punti nell'ultimo quarto, i Knicks compiono la seconda rimonta più grande della storia nei playoff. Vincono all'overtime, è 1-0, è l'ottava affermazione consecutiva della loro post-season. Vittorie consecutive che arrivano poi fino a 11, perché dopo altre 3 partite perfette e distacchi sempre in doppia cifra, arriva un altro sweep, ancora un 4-0, è supremazia totale.
7: Jalen Brunson, we've said it over and over again, has changed the direction and the perception of the Knicks franchise. It's over. Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals. The dream season continues, and hopes of ending a decades-long championship drought are very much alive.
0: I Knicks sono campioni a Est, il sogno continua. Dopo 27 anni a New York torna a disputare le Finals e dall'altra parte non trovano i campioni uscenti di Oklahoma, i favoritissimi della vigilia. Ancora una volta, la terza consecutiva, gli avversari dei Knicks sono la squadra vincitrice di gara 7 in trasferta. Dall'altra parte c'è quindi San Antonio, la nuova generazione, Victor Wembanyama, il talento del futuro. Da una parte il futuro, dall'altra una città che aspetta da mezzo secolo. Le Finals finiscono per essere una serie incredibilmente equilibrata, tra le più appassionanti di sempre, con gli ultimi minuti punto a punto e la costante delle rimonte dei Knicks. In gara 1 lo svantaggio a metà terzo quarto è di 14 punti. I Knicks la ribaltano e vincono in trasferta.
7: Brunson on the drive, spins underneath, puts it up, puts it in! Jalen Brunson does it again! It's a 6-point lead with 37 seconds left! It's now 12 consecutive wins for the Knicks as they take game one of the NBA Finals. Their 7th consecutive road game. And one of the great playoff runs in NBA history is still alive.
0: 2 giorni dopo si torna sul parquet di San Antonio. A segnare i canestri decisivi è Brunson. A sbagliare quello del definitivo sorpasso è proprio Wembanyama. Finisce 105 a 104. 2-0 New York. 13esima vittoria consecutiva. E soprattutto è un 2-0 pesantissimo.
7: Brunson bumped by Champagne. Brunson on the drive, stops, falling away, it's up, it's good! Jalen Brunson, another clutch shot, we're tied again. And San Antonio calls timeout. Castle inbound. Fox gets it. Bridges on him. 4 seconds. Fox to Wembanyama, pulls up, jumper. Won't go. Rebound taken by Vassell. It's over. It's over. The Knicks survive. This magic carpet ride continues. 13 straight victories, and they lead 2-0 here in these NBA Finals. 8 straight road wins in these playoffs. They blew a 14-point lead here in the fourth quarter. Come back and win it in the final seconds.
0: Ora le squadre si trasferiscono nel teatro del Madison Square Garden, dove il sogno sta diventando più concreto che mai. Per l'occasione i prezzi dei biglietti raggiungono vette mai viste. Se ci si vuole accontentare dei posti più popolari, è sufficiente sborsare quasi $5,000. O se poi si vuole assistere alla sfida vicino a Spike Lee o a Ben Stiller, i dollari da impegnare diventano circa 200,000, un bilocale a Milano praticamente. Ma le Finals non sono mai semplici. San Antonio reagisce. In gara 3 gli Spurs mostrano carattere e talento. Spalle al muro, Wemby trascina i Texani, siglando il punto dell'1-2.
7: 9 second difference shot clock and game clock. Towns holding on to Wemby. Fox gets into the paint, puts up jumper, got it! De'Aaron Fox with a clutch bucket right there. And it's back to a 5-point game. Timeout with 12.2 remaining. Brunson looked like he's going to lob it. Nope. Ananobi, corner three, fires away. Shot's no good. And the Spurs win. What a response from San Antonio. They do it again. An inspiring road win. And they are right back in the series. The Knicks lead cut 2 games to 1.
0: Gara 4 rappresenta ancora una volta il vero ago della bilancia di tutta la serie. Con una vittoria di San Antonio, tutta l'inerzia oltre al fattore campo tornerebbe nelle mani dei Nero Argento. Viceversa, il 3-1 di New York darebbe 3 match point consecutivi a Brunson e compagni. E gara 4 fa la storia. San Antonio è semplicemente sensazionale, perfetta. Nel terzo quarto i texani toccano addirittura il più 29. Nessuna squadra aveva mai recuperato uno svantaggio simile alle finals fino a questi Knicks. Il tap-in volante di OG Anunoby a un secondo e due dalla sirena finale fa saltare in aria il Garden.
8: Was about to go over and back. All it takes is a two to make history in New York City. 5.7 left. No timeouts remaining. Anunoby has handed the ball. Finds Brunson at midcourt. Launches a straight on three. Missed it short. Tip by Anunoby. He put it in. Anunoby put it in. The Knicks take the lead with 1.2 to go.
9: Anunoby
8: out of nowhere.
9: Wow.
8: Bridges on Vassell. Hart on Castle. Robinson on Wembanyama. Pass toward the middle. Caught by Castle. Dropped by Castle. His shot is blocked by Hart. And the New York Knicks just pulled off the biggest comeback win in NBA Finals history. From down 29, they take a 3-1 series lead, stunning the Spurs 107-106.
9: This team continues to be and demonstrate that they are a team of destiny.
0: È 107-106 e 3-1 New York. È un colpo durissimo per San Antonio, il colpo del KO. Sì, perché poi gara 5 segue lo stesso copione dei precedenti episodi. I texani scappano nel punteggio, New York invece di pura voglia rosicchia, rimonta, sorpassa e non si guarda più indietro. Brunson mette a referto 45 punti, è l'indiscusso MVP.
8: 3 dribbles, one shot for the championship. He got it! 4-point lead, 7.5 to go. De'Aaron Fox across midcourt with 5. Left wing handoff to Wembanyama with 2. Takes a 3 that he misses too strong. It's happening, Knicks fans. It's happening. It's been 53 years. But for this moment, it was well worth the wait. A playoff run that'll go down in history. And a team that will live forever. Next stop, the Canyon of Heroes. The New York Knicks are NBA champions.
0: Quando il cronometro arriva a zero, dei maxischermi sparsi in ogni angolo d'America, le braccia si alzano, i cori esplodono, i grattacieli sembrano tremare. I Knicks sono di nuovo campioni NBA. Non è soltanto una vittoria, è una liberazione. Sul parquet ci sono tutti i protagonisti e tutte le delusioni del passato. Ci sono tutti quelli che hanno aspettato, perché nello sport il tempo non scompare, si accumula. Nel 73 New York era una metropoli che guardava il futuro. Nel 2026 è una metropoli che ha imparato il valore dell'attesa.
2: The New York Knicks headed for the quiet of their locker room, having won the NBA championship. 4 games to 1, 102-93, beating the Los Angeles Lakers.
10: Now the rebound. It's over. It's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Cry after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
11: Radio 1, un mondo da sentire.

E allora grazie ad Andrea Boccia abbiamo rivissuto il trionfo dei New York Knicks in NBA. A proposito di leggende, anche di vittorie che cambiano la storia dello sport per noi italiani, per l'atletica italiana, il primo agosto non sarà mai più un giorno qualunque, perché il primo agosto di 5 anni fa Jacobs nei 100 metri e Tamberi nel salto in alto riscrivevano la storia dell'atletica italiana, conquistando nel giro di pochi minuti l'uno dall'altro, uno il loro Jacobs nei 100 metri, l'altro Tamberi nel salto in alto. Ci stiamo avvicinando al GR1 delle 15 e ci avviciniamo in musica, lo faremo avvicinandoci in musica con la musica di Jovanotti e Alfa, ma prima abbiamo tempo di dare qualche notizia che riguarda gli europei di canottaggio. Approfondiremo più avanti con gli italiani per 5 volte sul podio, gli europei di Varese, dopo la prima giornata. GR1, musica, la musica di Jovanotti Alfa, buon vento.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Abbiamo un minutino prima di tornare a dare la linea al GR1. Allora andiamo a riepilogare quello che è successo agli europei di canottaggio a Varese al termine della prima giornata di finali. L'Italia, come ricordavamo, ha conquistato 5 medaglie nelle specialità olimpiche: bronzo per il 2 senza femminile e per il 2 senza maschile, nella specialità paralimpiche argento per il 4 con mix PR3, mentre nelle specialità non olimpiche i successi firmati dal doppio pesi leggeri maschile e dal doppio pesi leggeri femminile. Dopo il GR1, quindi dopo le 15, cominceremo a parlare degli europei di nuoto che sono cominciati, gli appassionati lo sapranno, ieri con le gare di tuffi e nuoto artistico, peraltro proseguono oggi. Faremo un riepilogo generale di quel che è successo. Intanto sono arrivate ieri le prime due medaglie, l'oro nella prova squadre mista di tuffi poi, per quanto riguarda invece il nuoto artistico, l'argento di Filippo Pelati nel tecnico. Riepilogheremo quel che è successo nelle eliminatorie tra stamane e nel pomeriggio fin qui, e poi ci proietteremo anche su quel che accadrà nel pomeriggio e nella serata. Ma adesso linea alla GR1, ci risentiamo dopo le 15.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.

0: 15.
1: GR1.
0: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. Sta rientrando la crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, mentre si aggrava il bilancio dei morti, 84 i corpi recuperati in mare. Il corrispondente dal Nord Africa.
2: Sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto via mare. Oggi ne sono arrivati altri sulla spiaggia, ma la polizia li ha accompagnati al confine. Molti sono annegati tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento di 500 metri. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR1.
0: E la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in un post su X dà la disponibilità a una riunione urgente. La Commissione scrive: ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, ha ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina, prosegue von der Leyen, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Il riferimento è alla lettera promossa da Italia e Danimarca di 22 paesi europei in cui appunto si richiedeva la convocazione di una video call tra i ministri dell'interno per gestire l'emergenza di Ceuta. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran lancia l'allarme sui preparativi americani per un conflitto totale nell'intera regione dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Washington-Tel Aviv entro il fine settimana. Secondo la CNN, però, non ci sarebbero segnali di un'effettiva partecipazione di Israele. Israele che continua coi raid su Gaza mentre tengono banco i termini dell'accordo tra Hamas, Israele su disarmo e ritiro delle truppe dalla striscia. L'inviata Rai a Gerusalemme.
3: Le ambasciate degli Stati Uniti in Giordania e Israele allertano i connazionali: non viaggiate potendo in Medio Oriente. Nell'attesa di sapere se Israele tornerà coinvolto nello scontro tra Stati Uniti e Iran come nella prima fase del conflitto, l'attenzione resta puntata su Gaza, sul disarmo che Hamas ha detto di aver accettato anche per le armi pesanti, ma condizionandolo al contestuale ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Israele è molto felice, ci hanno dato una gran mano, dichiara in conferenza stampa Trump, eludendo la domanda del reporter che gli chiedeva cosa venga prima, il ritiro di Israele o il disarmo di Hamas. Un attacco con droni uccide due persone nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza e in precedenza altri due morti e diversi feriti in un bombardamento a Deir el-Balah che ha colpito anche un magazzino pieno di medicinali. Dal cessate il fuoco di ottobre, i morti a Gaza sono oltre 1.200. Hamas ha posto come precondizione per avviare il proprio disarmo che si interrompano i raid. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: La cronaca italiana: Messina, proseguono le ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina avvenuto giovedì. Smentita l'individuazione di un terzo corpo tra le macerie, le verifiche effettuate dai vigili del fuoco infatti hanno escluso la presenza di una vittima nel punto segnalato. Due i corpi per ora recuperati, si tratta di Carmelo Leone, proprietario della palazzina, e di sua sorella Rosa. Sul luogo del disastro il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Il caldo non allenta la presa, temperature estreme secondo gli esperti fino all'8-10 agosto, oggi 19 le città da bollino rosso, lunedì saranno 25, si salveranno solo Messina e Reggio Calabria, per loro bollino giallo, ed è un weekend di partenze. Secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Sentiamo Michela Cuppini di ANAS.
4: Dopo il bollino nero della mattinata è previsto bollino rosso anche nel pomeriggio di domenica, con traffico intenso verso le grandi città per i rientri dalle vacanze di luglio e dal weekend breve. Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri, sospendendo per tutta l'estate 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi.
0: Sport, l'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Così in una nota la Federazione Europea di Calcio, dopo il ritiro del progetto del presidente della FIFA Infantino di privatizzare le competizioni, non si placa quindi lo scontro tra le confederazioni calcistiche. Il prossimo oggetto del contendere sarà il Mondiale del 2030. Ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA.
5: Mondiale 64 squadre, se ne è parlato, non mi risulta che sia stato sottoposto agli organi competenti della FIFA, non c'è stato nessun tipo di discussione. Aspettiamo di vedere se qualcuno vorrà sottoporre un progetto di 64 squadre.
0: E ora la linea torna sabato Sport, buon ascolto su Radio 1.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Sabato Sport.
10: Le 15 e 7 minuti quasi, ancora Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, saluto Stefano Catini alla parte tecnica, c'è sempre Andrea Pistorio in redazione, vi ricordo il nostro numero per scriverci, 335-699-2949, l'amichevole a Hong Kong tra Manchester City e Inter, siamo al 79esimo, sempre 1-1 tra le due squadre con il tecnico nerazzurro Kivu che ha inserito diversi giovani. Prima del GR delle 15 parlavamo e accennavamo agli europei di nuoto che sono cominciati con le gare di tuffi e nuoto artistico. Abbiamo detto delle due medaglie ieri per quanto riguarda l'Italia. Ricordiamo quel che è accaduto invece oggi nelle eliminatorie del trampolino un metro maschile in chiaro scuro gli azzurri, perché molto bene Marsaglia che si è qualificato per la finale di stasera con il quarto punteggio, fuori invece il giovane Matteo Santoro, 17esimo dopo le eliminatorie, è piuttosto lontano dal 12esimo posto, l'ultimo utile per accedere a

rappresentante per quanto riguarda non soltanto il nostro movimento ma in generale. Non vi anticipo, ma gli appassionati avranno già capito. Intanto ascoltiamo ancora un po' di musica, la musica di Radio 1.

0: Ha rivoluzionato il nuoto artistico abbattendo stereotipi, facendo da precursore in Italia di una disciplina storicamente considerata solo per le donne, plurimedagliato mondiale ed europeo e da poco, credo anche dottore, ma magari sarà lui stesso a raccontarcelo, Giorgio Minisini, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito e per la presentazione.
0: È così, no? Sei anche dottore, laurea con lode in scienze tecniche psicologiche dopo il nuoto artistico.
1: Fresca. Sì, da 20 giorni con una tesi che ha anche riguardato lo sport, tra cui il nuoto artistico.
0: Esattamente, ho proprio letto questo, che hai portato la tua esperienza nel nuoto artistico anche nella tua tesi di laurea. Come, Giorgio?
1: Allora, nella mia tesi, proprio essendo un laurea in psicologia, abbiamo indagato tramite una ricerca qualitativa qual è adesso la dimensione di pregiudizi su chi fa discipline atipiche, quindi uomini che fanno nuoto artistico, donne che fanno pugilato, per vedere un po' come la situazione sta evolvendo anche rispetto alla mia esperienza.
0: E la tua vita invece adesso senza nuoto artistico, senza le gare, com'è? A cosa ti stai dedicando? A parte la tesi e ovviamente la laurea che ti avrà tolto molte energie.
1: Cioè, più senza gare che senza nuoto artistico. È ancora ovviamente presente, tant'è che tra meno di 10 giorni sarò a Budapest ai campionati del mondo junior insieme a World Aquatics a fare attività sia di promozione dello sport ovviamente, ma anche di attività con gli allenatori, attività con gli atleti. Diciamo che il mio coinvolgimento è attivo, sebbene non più atletico, mettiamola
0: ecco,
1: così.
0: Non è più agonistico, però sei rimasto comunque nel mondo del tuo sport, del nuoto artistico, anche con dei progetti molto importanti che ti coinvolgono in prima persona, che uniscono sport e sociale, così?
1: Ah, è chiaro, sai, il nuoto artistico a me ha dato tanto e a me fa piacere restituire il più possibile tra tanti progetti, ovviamente uno di quelli di cui sono più orgoglioso è quello col progetto Filippide, programma sportivo che fa fare attività a ragazzi con disabilità cognitiva. È una squadra di ragazzi con sindrome di Down che

0: E a giugno abbiamo portato a Barcellona per un evento internazionale e per il quale abbiamo dei progetti abbastanza carini in ballo, di cui non posso purtroppo accennare, ma diciamo che il lavoro continua e sono molto molto orgoglioso.
1: Bene, bene, questo è davvero importante. E ti chiedo invece com'è stato il passaggio, nonostante tu sia rimasto nel mondo del nuoto artistico, dalla vita di atleta proprio però alla vita che vivi oggi, perché comunque lo stacco è sempre importante, no? Dalle gare, dal vivere l'agonismo al non averlo più.
0: Il passaggio è stato difficile sicuramente, ma lo è per tutti gli atleti. Poi io, studiando psicologia, l'ho reso più facile osservandomi, no? Osservando quello che succedeva dentro me stesso, osservando quello che succedeva intorno a me, perché io vedo tutte le mie esperienze di vita come possibili fonti di informazioni utili per il mio futuro lavoro, anche presente in realtà, che è proprio quello di psicologo. È ovvio che passare da un mondo che ti celebra, un mondo in cui hai sempre degli obiettivi chiari, un mondo in cui tante cose sono facili, tante cose sono difficili. Ecco, passare a un mondo che è l'esatto opposto, in cui sicuramente l'atleta non viene più, tra virgolette, celebrato esattamente come prima, in cui le cose che erano facili diventano difficili e il contrario, è stato interessante. E ovviamente io, comunque, anche qui il nuoto artistico mi dà tanto, perché la mia storia mi sta aiutando molto. Quando io ho iniziato a studiare, comunque la mia storia mi ha aiutato molto anche nella ricerca del relatore, della tesi di laurea, però diciamo che il mio interesse adesso come adesso è supportare chi in futuro farà la transizione, perché non è per niente facile.
1: Diciamo che ti sei in qualche modo riscoperto, però continui a seguire il nuoto artistico, gli europei che come dicevo sono cominciati ieri, peraltro bene, per Filippo Pelati con l'argento nel solo tecnico. Filippo Pelati è un po' considerato, Giorgio Minisini, il tuo erede, anche se lui è arrivato un po' sfruttando la strada da te aperta. In questo momento nel nuoto artistico la presenza dei ragazzi è in qualche modo consolidata, giusto?
0: Filippo, a me fa sempre piacere vederlo, mi fa sempre piacere vederlo ottenere sia ottimi risultati, ma soprattutto fare buone prestazioni, che è la cosa più importante. Io penso che lui sia arrivato sfruttando il suo lavoro. Bene o male, è chiaro che noi come prima generazione ci siamo presi magari cose che loro adesso non si prendono, un certo tipo di stereotipo interno allo sport. Dentro lo sport adesso gli uomini sono sicuramente più valorizzati e sicuramente non devono più combattere per il diritto di esserci. È chiaro che, osservando le dinamiche invece all'esterno dello sport, alcune cose rimangono. Mi sono fatto un po' un giro di commenti sui vari social e il lavoro da fare è ancora molto. È chiaro che avere lo sport dalla tua parte ti aiuta molto. Noi prima generazione non ci avevamo manco quello, quindi sono contento, ecco, che chi fa nuoto artistico oggi almeno il mondo dello sport ce l'ha dalla sua parte.
1: E quali sono le qualità di Filippo che più apprezzi, le doti tecniche, insomma, che cosa ti piace di più del suo modo di fare nuoto artistico?
0: Allora, vabbè, Filippo a me piace, io ci ho lavorato qualche anno insieme, lui è sicuramente un gran lavoratore e quella è la cosa che io apprezzo di più in qualsiasi ambito, sport, non sport, vita. Diciamo che i suoi risultati sono frutto del suo lavoro, anche perché è chiaro che lui ha vissuto in questi anni situazioni di pressione particolari, situazioni in cui magari era facile fare il confronto, ok, con il passato. Anche per questo io mi sono augurato fin da subito che lui non andasse a inseguire le mie orme, ma creasse
1: Poi, tra
0: la
1: l'altro, è anche
0: propria
1: molto
0: strada.
1: giovane, quindi deve in qualche modo anche formarsi da un punto di vista di personalità, forse di carattere, anche se ne ha già da vendere, però è piuttosto giovane.
0: Sì, è giovanissimo e proprio per quello è molto importante che lui non vada a seguire tanto la strada di Giorgio Minisini, ma che lui crei la strada di Filippo, perché comunque siamo a livello atletico, le sue caratteristiche sotto alcuni aspetti sono diverse dalle mie. A livello di approccio al lavoro, secondo me siamo già più
1: Due
0: simili e io lo trovo
1: grandi
0: veramente la pugna nella sua
1: lavoratori,
0: gamba.
1: insomma, dai. I
0: Esatto.
1: cambiamenti, Giorgio Minisini, che ci sono stati, insomma, negli ultimi anni nel nuoto artistico, un po' interiorizzati in termini anche di cambiamenti di regole, ti piacciono, ti convincono?
0: E io penso che sia la direzione giusta. È chiaro che ogni volta che si fanno cambiamenti così grandi vanno limati, ci sono alcune cose che vanno corrette, però avere un riscontro oggettivo come adesso se guardate una gara tutto è codificato e quindi bene o male il valore di un movimento è lo stesso per me, per l'atleta russo, per l'atleta kazako. Quello aiuta tanto, in passato non era proprio così.
1: In qualche modo che... diciamo che non ci sono le classifiche standardizzate dopo i preliminari, no? Tutto può succedere.
0: E questo si vede. Infatti ci sono exploit che vanno e vengono. Io penso che sia molto importante analizzare, che le singole squadre si analizzino sul lungo periodo, perché con questo sistema si possono ottenere magari dei risultati senza crescere nel lungo periodo, oppure si può crescere nel lungo periodo anche cadendo qualche volta. Mi viene in mente il doppio della Spagna, che ieri ha fatto ottavo, ma non perché il sistema non funziona, semplicemente perché con questo modo di fare sport può succedere che si inciampi. Io penso che è un sistema che ti permette di crescere sul lungo termine se ci fai attenzione.
1: Diciamo che i valori poi alla lunga emergono. Che cosa invece miglioreresti del nuoto artistico, se tu potessi migliorare?
0: Allora, io potrei avere delle opportunità di miglioramento, purtroppo mi dispiace che non potermi sbottonare più di tanto, okay. Ma
1: vabbè, parla
0: diciamo
1: in
0: che...
1: generale, dai, parla come se fossi un appassionato qualsiasi.
0: Diciamo che il nuoto artistico adesso come adesso, per chi lo vede da fuori, è un po' opaco, è un po' difficile capire cosa sta succedendo. È chiaro, poi c'è la classifica finale, esultiamo se Filippo arriva secondo, siamo un po' tristi se altri esercizi non vanno a medaglia, però è un po' opaco, non si sa bene come mai, quindi penso che il nuoto artistico possa migliorare tanto questo, cioè rendersi più accessibile a tutti,
1: certo.
0: Anche perché a volte... Neanche noi esperti a volte sappiamo come mai.
1: Beh, è complicatissimo anche perché raccontarlo per noi che lo viviamo e lo seguiamo da fuori è davvero difficile, quindi condivido le tue valutazioni e ti chiedo, prima di salutarti, quali saranno i tuoi imminenti impegni. Mi parlavi di viaggi sempre legati al nuoto artistico, ma nella tua vita personale che cosa, a parte le vacanze immagino, cosa farai a
0: vacanze poche, ma le sento militare. Io adesso sto preparando ovviamente l'ingresso, il test d'ingresso alla magistrale, vorrei fare sempre psicologia alla Sapienza per il proseguo degli studi. Stiamo lavorando col progetto Filippide per il futuro, sto lavorando con le Fiamme Oro, ovviamente col gruppo sportivo della Polizia di Stato, per offrire un servizio di supporto psicologico agli atleti. Ho avuto l'opportunità di farlo durante il tirocinio insieme all'ispettrice psicologa che abbiamo, e ovviamente il mio contributo alla polizia, diciamo, ci sarà sempre, perché anche loro mi hanno dato praticamente tutto.
1: Davvero un grande piacere parlare con Giorgio Minisini, grazie, in bocca al lupo per tutto Giorgio, per i tuoi futuri obiettivi.
0: Grazie a voi.

0: Un bel salto nel passato con Raf, sei la più bella del mondo. Il calcio, l'amichevole a Hong Kong tra Inter e City, siamo agli sgoccioli ormai, siamo nel recupero. 1-1 la situazione per l'Inter a segno Pavard nel primo tempo. La morte di Franco Baresi, fiori, biglietti, lettere, bandiere, disegni, in tanti hanno voluto rendere omaggio davanti a Casa Milan proprio allo storico capitano dei rossoneri, leggenda del Milan, morto ieri a 66 anni. I tifosi continuano ad arrivare nonostante il gran caldo e anche il clima da vacanza di questi giorni. Lunedì 3 agosto la camera ardente in forma privata e martedì i funerali di Franco Baresi alle 11 alla chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Sono le 15:27, noi ci fermiamo per poco per la pubblicità e poi continueremo con i nostri approfondimenti, con gli aggiornamenti sugli avvenimenti in corso e torneremo anche a parlare di calcio, nello specifico di nazionale. Pubblicità.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sabato Sport.
0: Di nuovo con voi alle 15:28, sempre Emanuela Collazzo al microfono, la nostra squadra, Danilo Gionta in regia, Stefano Catini alla parte tecnica, c'è Andrea Pistorio in redazione, se volete scriverci il nostro numero è 335-699-2949. A proposito di amichevoli dei club, un po' d'Italia nella sfida tra Tottenham e Chelsea, è arrivato il primo gol di Sandro Tonali all'esordio con il Tottenham, che ha regalato agli Spurs la vittoria per 2-1 nell'amichevole precampionato a Sydney contro il Chelsea, che ha schierato il neo acquisto Marco Palestra. Per quanto riguarda invece la sfida tra Inter e Manchester City, sempre amichevole questa a Hong Kong, sono finiti i 90 minuti, ci sono i rigori in corso, ve ne daremo conto. Intanto adesso ancora un po' di musica e poi vi proporremo un altro dei nostri reportage dagli Stati Uniti in realtà, ma non parleremo dei mondiali di calcio, vi dirò fra un po'. Intanto adesso la musica di Radio 1, Daft Punk.

0: sport dai mondiali americani, i mondiali di calcio che Rai Radio 1 ha seguito, come sapete, ma non di calcio parliamo adesso, bensì di basket. Matteo Del Principio, preparatore atletico nello staff della Nazionale Azzurra di pallacanestro, si divide tra l'Italia e Miami, dove è stata disputata la finale per il terzo posto dei mondiali di calcio lo scorso 18 luglio. Al microfono di Nico Forletta, Del Principio, 39 anni, abruzzese di Atri in provincia di Teramo, racconta le differenze di metodologie adottate in Italia e negli Stati Uniti e la sua vita da pendolare con la Florida per curare personalmente la preparazione di uno azzurro, di Simone Fontecchio, attualmente l'unico italiano a giocare in NBA proprio a Miami con gli Heat. Ascoltiamo.
1: Allora, io con il lavoro con Simone cerco di raggruppare le partite in casa affinché io vada per poter svolgere un lavoro che abbia senso come qualità e come quantità. Siccome agli esterni della squadra NBA e preparatori personali non è permesso viaggiare con la squadra, quindi prendiamo il nostro calendario, vediamo quali sono i periodi in cui c'è una maggiore concentrazione di partite in casa e lì programmiamo il meglio del lavoro.
2: Oh, Matteo, com'è nato il rapporto tra lei e Simone Fontecchio? Siete della stessa regione, avete la stessa provenienza? Uno di Pescara, l'altro sì, della provincia di Teramo.
1: Sì, io sono originario di Atri, vivo a Roseto degli Abruzzi, lui è di Francavilla, ma noi ci siamo incontrati in realtà a Reggio Emilia, quando io ero un giovane preparatore, primo anno da capo preparatore in Serie A. Lui era il giovane giocatore che provava a fare il salto uscito da Milano e quindi ci siamo trovati a lavorare insieme da lì e dal 2019 non abbiamo mai smesso di lavorare insieme, prima a Reggio Emilia, poi a distanza Alba Berlino e Basconia, poi Utah Jazz, poi Detroit Pistons e poi ancora Miami.
2: Prima ancora di incontrare Simone, però, lei aveva già fatto un'esperienza oltre Atlantico, no? A Atlanta, con gli Hawks.
1: Sì, diciamo che già da quando ero un giovane preparatore, con tutti i contatti che naturalmente si creavano con i giocatori importanti che allenavo, ne cito uno, Robert Fultz, che mi ha aiutato tantissimo in quell'esperienza. Cercavo di viaggiare tantissimo per anche affacciarmi oltreoceano per vedere un po' il loro metodo, quindi c'è stata la parentesi con gli Atlanta Hawks, ho fatto anche un altro viaggio molto lungo cercando di visitare molti college come Arizona University, San Diego University, in quell'anno visitai, c'era Simone, gli Utah Jazz, quindi è molto importante viaggiare nel mio lavoro per allargare le proprie conoscenze anche con magari tecnologie e attrezzature che in Italia si fa un po' fatica anche per questione di budget nello sport, quindi viaggiare è una cosa che ho cercato di mettere in pratica da subito e da sempre.
2: Quindi viaggiare per ampliare le proprie conoscenze, una sorta di corsi di aggiornamento continui sono nel suo lavoro questi viaggi?
1: Esatto, perché poi la palestra, soprattutto a un certo livello, la palestra migliore intesa come formazione è quella quando sei lì con il preparatore di una squadra importante, fai il lavoro in palestra, osservi le loro tecnologie tutti i giorni sul campo, sempre restando sulla parte tecnologica, sono alcuni device che se non sei lì con la squadra che li possiede, l'unico modo è magari fare un tutorial con un'azienda, ma non sarà mai lo stesso. Noi siamo bravissimi in realtà in Europa e in Italia come metodologia, però loro hanno dalla loro parte la quantità di mezzi, sì, li fanno veramente la differenza, quindi soprattutto in quello è stato molto utile viaggiare.
2: È una questione di soldi, perché suppongo che questo tipo di strumentazione costi parecchio, come mai la strumentazione
1: esatto.
2: È presente in Italia per quello?
1: Diciamo in Italia è riservata a 1, 2, 3 squadre le più alte, però è proprio questione di budget, perché sono tecnologie da migliaia e migliaia di euro. E una cosa per esempio che si fa meglio all'estero è creare un indotto con lo sport che si autofinanzia, è un business di una solidità immensa. Adesso come stiamo vedendo negli ultimi mesi, tantissimi anche ragazzi giovani che vanno a giocare nei college, già guadagnano cifre molto importanti nei palazzetti. Quando ero ad Arizona University, lì ho assistito a partite della squadra femminile con 10.000 persone. Il palazzetto con i college maschili è sempre pieno, quindi sono, come dire, cicli che si autofinanziano e le somme a disposizione da reinvestire sono davvero tante.
2: Sì, poi mi viene a pensare al campionato NCAA, quello dei college, alla fine attira anche più gente della stessa NBA, no?
1: Sì, sì, perché poi in questo gli americani sono bravi, è anche molto forte il legame tra NCAA, G League, che è il campionato, diciamo, la seconda squadra NBA, ed NBA. C'è tutto un movimento di scouter che va a selezionare nei college, poi c'è il draft, poi ci sono tutte le selezioni fisiche. Essendo così sottile la linea tra college ed NBA, soprattutto adesso negli ultimi anni, con un'età media che si sta fortemente spostando verso giocatori molto molto giovani, lì c'è un'attenzione enorme sui campionati giovanili di college, sia dal punto di vista di importanza ma anche ormai da un punto di vista economico. Io ho visitato università che non hanno assolutamente nulla da invidiare a strutture NBA, tecnologie NBA e tutto quello che riguarda campo, weight room e qualsiasi attrezzatura a supporto della squadra.
2: Altri suoi colleghi, altri preparatori atletici italiani hanno fatto questa esperienza che ha fatto lei negli Stati Uniti, oppure è il primo, l'apripista lei?
1: No, sicuramente ci sono molti preparatori, sia giovani sia meno giovani, ma è un mondo dove poi è difficile saper e poter restare. Quindi quello che mi rende orgoglioso e felice di continuare questo viaggio con Simone Fontecchio è proprio il fatto che la nostra collaborazione va avanti ormai da 7 anni e iniziamo il 4º anno in NBA e, ripeto, non è difficile, non è così difficile, facile non è così difficile entrare, però restare è la chiave. Però non sono il solo, ci sono tantissimi bravi preparatori e io non vedo l'America, in realtà, anche se ci lavoro dentro, come l'unica terra promessa. Ci sono bravissimi preparatori nella nostra Serie A italiana, nelle squadre di Eurocup, nelle squadre di Champions League, quindi non è tanto il livello che fa il professionista, ma troviamo bravissimi professionisti e grandissime persone anche a un livello con un filo meno di occhio di bue, diciamo.
2: E lei comunque sia ha la opportunità e la capacità a questo punto di fare un raffronto tra la strutturazione e l'organizzazione delle società professionistiche di pallacanestro italiane, parliamo di quelle italiane, e il mondo americano. Sembrano molto distanti così a prima vista, conferma? In cosa differiscono?
1: Sì, allora, innanzitutto quello che ci differenzia tantissimo dalla NBA, proprio per quei mezzi economici, e l'estrema differenziazione dei ruoli. Negli staff NBA puoi trovare tranquillamente 6 preparatori, ognuno che si occupa di un piccolo aspetto. Ce n'è uno per la rieducazione, uno per la riatletizzazione, uno che organizza tutti gli altri preparatori, l'assistente della sala pesi, sono staff allargatissimi. E così sulla parte anche manageriale, gli allenatori, per esempio lo staff allenatori in NBA, ti racconto questo piccolo aneddoto. La prima volta ad Atlanta tu vai e vedi, conosci la squadra come giocatori, e poi vedi che ci sono altri atleti che si allenano con la squadra, con le stesse capacità, la stessa forza, le stesse skills, giocano con giocatori ufficiali. E non mi rendevo conto la prima volta che quelli in realtà erano allenatori, che l'NBA seleziona i giocatori che hanno appena finito la carriera, li seleziona per farli diventare, diciamo, allenatori da campo, che si allenano con la squadra. E quindi, ecco, già sulla parte allenatore se ne possono trovare 10, anche di più, e molti sono appunto ex atleti, ex giocatori che hanno smesso da pochissimo, che sono ancora, hanno ancora capacità atletiche e tecniche elevatissime. Quindi la grossa differenza tra Italia, anche un po' Europa e America è proprio questa suddivisione dei piccoli ruoli e gli staff estremamente allargati.
2: È tutto sovradimensionato, no? A quanto pare negli Stati Uniti, esatto, rispetto all'Europa. Com'è la vita da pendolare tra Miami, l'Italia, Miami? Non fa in tempo ad abituarsi, che ne so, ai ritmi di Miami che torna in Italia? È contento? Le piacerebbe stare di più?
1: Allora, innanzitutto io ne faccio sempre una questione personale prima che professionale, quindi il primo motivo che fa la mia felicità dello spostarmi dall'Italia all'America e viceversa è il bellissimo rapporto che ho con Simone, che ormai è un amico ed è veramente un piacere, è una missione personale collaborare, quindi non mi pesa nulla, ma devo ammettere che a livello logistico, perché poi in Italia faccio altre mille cose, sto aprendo un centro, alleno tantissimi atleti, quindi è veramente dura conciliare il tutto, ed è anche dura fisicamente, perché a volte la quantità di viaggio pesa anche fisicamente. Quest'anno ho avuto una trombosi venosa in volo e ho rischiato le penne, perché proprio per questo motivo, che il corpo non riesce ad abituarsi alle tante ore seduto, soggiorni relativamente brevi, poi si riparte di nuovo, quindi è durata tanti lati, ma resta il piacere di collaborare con Simone Fontecchio, ripeto, e anche lo stare con la sua famiglia, ormai siamo veramente tanto amici.
2: Ma farebbe mai a cambio tra la vita in Italia e quella in Florida, a Miami? Nella sostanza, si trasferirebbe?
1: No, in realtà la qualità della vita che abbiamo noi, mentre parlo guardo le colline qua, ho una finestra dove vedo la montagna a destra e il mare a sinistra, soprattutto la qualità della vita che abbiamo in Abruzzo è impagabile. Qua possiamo fare una sciata verso aprile-maggio, possiamo fare una sciata la mattina e un bagno al mare il pomeriggio, quindi non lo cambierei per nulla al mondo, e mi godo tutto, perché ovviamente Miami è un posto bellissimo, ma preferisco anche più la natura, diciamo posti un filo meno costruiti, ecco, più naturali.
2: Oh, poi non parliamo del cibo, no? Perché poi la cucina abruzzese diciamo che offre una varietà, varietà tale di sapori e gusti che...
1: Esatto, ma quello è proprio un punto forte che lega me e Simone Fontecchio, è proprio la cucina, perché quando ci rimettiamo lì in giardino a fare due arrosticini, ecco, e tutti i nostri piatti, lui è un grande cucinatore di carbonara, è un grande cuoco su questo piatto, quindi ci sfidiamo ai fornelli e la nostra cucina vince su tutto.
2: Ma ne avete mai parlato? Allora, di solito noi italiani fantastichiamo, no? Avete mai detto, tu pensa a aprire un chiosco con gli arrosticini, i soldi che fai qui, là, a Miami? L'avete mai detto?
1: Lo abbiamo detto, e te ne racconto un'altra, l'abbiamo detto su tutti i posti d'America, e a Salt Lake City siamo anche riusciti a cucinarli tramite dei ragazzi che ci erano spediti da New York, e quindi c'è stata questa serata memorabile sui cieli di Salt Lake City, si innalzava questa nube di fumo di pecora. Quella serata è passata alla storia, sì.
2: Chi avete attirato con gli arrosticini a Salt Lake City?
1: Era un periodo molto freddo, quindi non ci sono stati disturbatori, però... Ecco. Però è rimasta memorabile questa serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

Alle 15:51 la voce di Noemi qui su Rai Radio 1 Sabato Sport. Le amichevoli delle squadre in vista della prossima stagione. L'Inter ha vinto ai rigori a Hong Kong contro il Manchester City dopo l'1-1 nei 90 minuti. I nerazzurri hanno vinto ai calci di rigore 3-1. Decisivi Zielinski, Mosconi e per ultimo Lavelli. Nel City tre errori, tra cui una parata di Provedel, un palo e un destro alto. E a proposito di amichevoli, fra poco a Cardiff tocca alla Roma, che continua la sua preparazione in vista della stagione che verrà. La Roma giocherà a Cardiff alle 16 per un'altra amichevole dopo le prime disputate a Trigoria e poi il 3-3 contro il Cannes. C'è l'attesa per l'esordio di Castro in maglia giallorossa, dovrebbe essere subito titolare. Calcio d'inizio alle 16 per Cardiff Roma, ve ne daremo conto naturalmente. Nel frattempo ci stiamo pian piano avvicinando al GR delle 16, peraltro dopo le 16 continueremo a parlare di calcio, come vi anticipavo, parlare di nazionale, un tema che abbiamo affrontato anche a inizio trasmissione con il nostro Fulvio Collovati. Parleremo però poi anche di scherma, perché ci sono stati i mondiali e c'è stato un gran torneo per quanto riguarda i nostri colori. Torneremo a parlare di calcio in diverse vesti, tra mercato e iniziative. Parleremo per esempio della Sanremese, la Sanremese di Carembo, per chiudere con la Formula 1 e parlare poi prima però anche di pentathlon. Ma ci sarà ancora tanta musica con noi, allora Cristina Aguilera.

Stanno per cominciare a Parigi le finali del nuoto artistico, parliamo degli europei, di nuoto cominciati ieri con tuffi e nuoto artistico appunto. Si comincerà alle 16 con la finale del duo libero misto con l'Italia che ha grandi ambizioni. Noi però ci avviciniamo alla GR1 delle 16 e lo facciamo in musica, la musica di Christopher Cross.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa di Ceuta, con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 vittime. Sono intanto nuovamente in Marocco circa 50.000 migranti entrati nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto. Oggi ne sono arrivati altri, ma la polizia li ha riaccompagnati al confine. Una violazione dell'integrità spagnola ha definito l'assalto del premier Sanchez, che però ha assicurato nessuno ha violato lo spazio Schengen. Rassicurazione che arriva all'indomani dello stop all'area Schengen da parte del governo italiano. Da Bruxelles intanto l'ok della presidente della Commissione Ursula von der Leyen alla richiesta di una riunione urgente dei ministri dell'interno dell'Unione, giunta con una lettera della premier Meloni e di quasi tutti gli altri leader europei.
4: La lettera promossa da Italia e Danimarca raccoglie le firme in totale di 22 paesi europei. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare, si legge nel documento. La premier torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulle necessarie politiche per i rimpatri. La sospensione dei trattati di Schengen, annunciata ieri, dovrebbe essere in vigore per un mese, è una misura temporanea, ha garantito la presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR1.
3: La cronaca prosegue: lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di ieri sera. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci. Restano gravi, ma non in pericolo di vita, 2 dei 5 feriti ricoverati. Dichiarati inagibili alcuni edifici e attività commerciali, sono circa 300 le persone sfollate. Dopo i controlli tecnici, riaprirà domani il porto commerciale di Pozzuoli. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma, fermato il compagno, 41enne, della donna. L'accusa è femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato invece ad un gesto volontario della trentenne. A Modena due sedicenni sono indagati per lesioni e stalking aggravati ai danni di un ragazzo disabile minorenne. A scuola lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni e ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata da un accendino. Le aggressioni sarebbero andate avanti per 2 mesi. A sporgere denuncia i genitori della vittima. La scomparsa di Don Mazzi, tra meno di un'ora l'apertura della camera ardente nella sede di Exodus a Milano, lunedì alle 15, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.
5: Gli abbracci e le piante con i fiori colorati da mettere accanto a quello che per loro è stato prima un padre che un prete, e lo è stato anche per chi gli è stato al fianco quando ancora la carovana di Exodus non era partita. Al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano di eroina come mosche. Franco è stato il primo, voleva fare servizio civile. 47 anni fa l'ha seguito nella folle impresa di non far morire la speranza.
6: Avete avuto modo di dirvi addio?
7: Sì, beh, direi che l'addio è stato abbastanza lungo, perché la sua consapevolezza c'era da qualche giorno oramai. Da un certo punto ha cominciato a dire: adesso lasciatemi andare.
5: Adesso tocca a loro ad andare avanti, portare avanti l'eredità di Don Antonio Mazzi, e promettono: ce la faremo. Camera ardente aperta dalle 17, lunedì i funerali, a Milano sarà lutto cittadino.
3: Italia rovente, quarta ondata di caldo africano che fa registrare temperature estreme, oggi 19 le città con bollino rosso, domani saranno 23, lunedì 25. Il caldo record riscalda le acque dei mari, minaccia la stabilità delle montagne. Da oggi sul Cervino, per mancanza di neve, chiusi gli impianti di risalita sul ghiacciaio del Plateau Rosé. Un'immagine raccontata anche dalla campionessa olimpionica Federica Brignone, con un video postato sui social condito dalla musica del Titanic. Ma ascoltiamo il commento di Enrico Vuiemos, direttore del Consorzio Turismo del Cervino.
0: In estate siamo una delle poche località in Europa dove solitamente si può sciare per tutta la stagione. Questa chiusura crea dei problemi alle strutture ricettive che normalmente ospitano i frequentatori del ghiacciaio.
3: È tutto per questa edizione, la linea torna sabato. Sport prossimo GR alle 17. Buon ascolto.
8: Sabato Sport.
4: Le 16:05, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, Sabato Sport con Manuela Collazzo al microfono e dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Pistorio in redazione. Torneremo a parlare a breve di calcio, di nazionale, intanto però uno sguardo agli europei di nuoto a Parigi, seconda giornata di gare, seconda giornata per quanto riguarda tuffi e nuoto artistico, è in corso la finale nel nuoto artistico del duo libero misto con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero che hanno grandissime possibilità di podio e che si sono appena esibiti perché sono stati primi a scendere in acqua con un esercizio dal coefficiente di difficoltà piuttosto alto, il più alto di tutta la finale, una buona interpretazione la loro con 255 e oltre punti, dunque grandi possibilità per i nostri ragazzi. Italia, Portogallo, Spagna, Gran Bretagna, atleti neutrali autorizzati, ossia russi, Bulgaria, queste le sei nazionali che si contenderanno le medaglie. Alle 16:50 comincerà anche la finale del duo libero femminile e Lucrezia Ruggero tornerà in acqua, questa volta però con Enrica Piccoli, le azzurre quarte dopo i preliminari, ma difendono il titolo conquistato nel 2025. Enrica Piccoli che è stata in acqua anche nella mattinata ai preliminari del libero, quarto posto per l'azzurra. Gli azzurri del calcio, torneremo a parlarne a breve, ma adesso vi facciamo ascoltare Ron e poi vi faremo ascoltare anche le parole del CT, Azzurro Mancini. Ma adesso Ron, dunque musica.

0: L'amichevole della Roma a Cardiff contro la squadra di casa, i giallorossi sono sotto al terzo minuto, Cardiff subito avanti con Ashford, in realtà un vantaggio un po' rocambolesco, buona discesa sulla fascia destra di Tanner che ha messo in mezzo, hanno bucato i difensori della Roma, la palla è arrivata, è carambolata su Ashford che ha messo dentro, dunque 1-0 del Cardiff contro la Roma, siamo al settimo minuto, amichevole per i giallorossi. Gli azzurri di Mancini, il nuovo corso della nazionale, si riparte dunque dal CT che ha portato all'Italia l'ultimo trionfo, gli europei nel 2021, ma è stato un ritorno, quello di Mancini, un po' tortuoso, perché vi abbiamo raccontato durante queste settimane l'avventura di Malagò, che prima aveva puntato su Maldini e Leonardo, che a loro volta avevano scelto Pirlo, poi il presidente della federazione ha preso in mano la situazione chiamando Mancini, forse colui che avrebbe subito immediatamente voluto chiamare dopo l'elezione alla presidenza della FIGC. Mancini CT che ritorna quindi dopo la famosissima fuga in Arabia che molti non gli hanno perdonato. Ranieri direttore tecnico, sentiremo entrambi le parole di Mancini al microfono di Daniele Fortuna, intanto la sua emozione per essere tornato alla guida dell'Italia. Sentiamo Roberto Mancini CT dell'Italia.
1: Per me è sempre emozionante essere CT della nazionale, insomma, anche per come si era interrotta la mia storia, e ero molto dispiaciuto per questo, quindi essere di nuovo qua oggi, avere questa opportunità che mi ha dato il presidente Malagò, e credo che insomma sia molto bello e io sono molto felice.
2: E non ci avrebbe creduto fino a un po' di tempo fa?
1: Devo dire che ci ho sempre pensato e sperato, questo sì, però poi dopo le cose a volte non accadono.
2: La nazionale è un momento difficile, è difficile il momento del calcio italiano, perché poi arriviamo dopo i mondiali e noi non c'eravamo. Lei però ha sempre detto che comunque l'Italia tira fuori buoni giocatori. Lei ha già le idee chiare su chi chiamare a settembre per la Nations League?
1: Sì, io ho le idee chiare, penso veramente che comunque i giocatori bravi ci siano. Sicuramente avere la possibilità di scegliere fra più giocatori sarebbe meglio, e quindi la nostra speranza è quella che gli italiani giochino di più, questo è certo.
2: Dall'Under 21, che ha giocato adesso le partite, le due amichevoli a giugno, potrebbe portare subito qualcuno? Sono giocatori già interessanti, può fare qualche nome?
1: No, beh, qualche nome no, perché comunque faremo dei torti, insomma, perché poi insomma dovremmo dirli tutti, no? Io sono giocatori che conosco abbastanza bene per averli visti diverse volte negli stage e perché li abbiamo seguiti per molto tempo, quando erano veramente giovani, quindi conosciamo questi giocatori e vedremo quello che potremo fare, sì, è possibile questo.

0: Sì.
1: L'ultima domanda, le polemiche svaniranno, io sono d'accordo con lei, andranno via appena ci saranno le partite. C'è una polemica però che ritorna in questi giorni, della nazionale romana, della nazionale dei parioli, della nazionale dei circoli. Mi dà una sua risposta?
0: No, non lo so questo, io insomma ho fatto 5 anni in nazionale da CT, credo che la nostra nazionale sia stata una delle più belle degli ultimi 20 anni e forse anche più a livello di gioco, perché se no a volte si dà peso alle cose che fanno le altre nazionali. Allora noi abbiamo, è vero che c'è stata un'eliminazione al mondiale, ma per pura è veramente sfortuna la nostra, perché non abbiamo mai perso nel gruppo e questo è impossibile non qualificarsi. Poi abbiamo vinto un europeo, abbiamo fatto 37 partite senza perdere, siamo arrivati 2 volte terzi alla Nation League e questo anche conta, quindi il nostro lavoro è stato eccezionale e non credo che di essere qua perché sono amico del presidente, assolutamente.
2: Sabato Sport.

0: Ancora uno sguardo al nuoto artistico, gli europei a Parigi alla finale del duo libero misto con gli azzurri, Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati in gara, sono stati appena superati in classifica dalla coppia spagnola che è la coppia campione in carica e dunque primo posto provvisorio per gli spagnoli proprio davanti agli azzurri. Gli azzurri del calcio, allora torniamo a parlarne perché con Mancini, affiancato a Mancini in un ruolo che secondo il presidente federale Malagò sarà cruciale, quello di direttore tecnico, c'è Claudio Ranieri che a 74 anni si è rimesso in gioco per dare una mano all'Italia. Da dove bisognerà ripartire, come bisognerà lavorare? Ascoltiamo Ranieri sempre al microfono di Daniele Fortuna.
1: Claudio Ranieri vedeva le partite dell'ultimo mondiale da casa e che pensava a proposito dell'Italia, quello che pensavano tutti?
2: Dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti, noi addetti ai lavori, e cercare di migliorare e fare un qualcosa per la nazionale, perché se no così da soli non ce la facciamo.
1: E lei si rimette a studiare, perché adesso questo è un periodo di valutazione, di approfondimento, certo. Di rapporti, di tutto quello che le capiterà da leggere. È pronto? Lo vedo molto determinato.
2: È questo quello che devo fare, capire bene nelle situazioni, ho esperienza, però questo convincere alcune persone che magari saranno un pochettino restie nel seguirti, ma questa è la cosa importante. Dobbiamo tutti voler bene all'Italia, dobbiamo tutti capire che dobbiamo riportare più gente allo stadio a vedere la nazionale italiana.
1: Primo punto del programma tecnico di Claudio Ranieri.
2: Il primo punto è quello che vedono tutti, dare una mano a Roberto se ha bisogno di qualche cosa. Quello che io voglio vedere è proprio tutto il settore giovanile, dare voce all'idea che bisogna portare i giocatori a saper giocare a calcio.
3: Sabato Sport.

Continuiamo a dare uno sguardo agli europei di nuoto artistico, la finale del duo libero misto, perché è cambiata ancora la classifica provvisoria dopo l'esibizione della coppia britannica che ha scavalcato in classifica la Spagna, dunque facendo scivolare ancora l'Italia di una posizione. Classifica provvisoria, mentre in acqua ci sono i russi, Gran Bretagna in testa, poi Spagna e bronzo momentaneo per quanto riguarda la coppia azzurra composta da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Filippo Pelati già una medaglia in questi europei di nuoto cominciati ieri, proprio ieri l'argento del giovane azzurro nel solo tecnico. Dopo questa finale che si sta per concludere ce ne sarà un'altra con ambizioni azzurre, ci sarà alle 16:50 la finale del duo libero femminile con Lucrezia Ruggero che tornerà in acqua insieme con Enrica Piccoli. Le azzurre erano quarte dopo i preliminari, ma lo raccontavamo e lo diceva anche Giorgio Minisini ai nostri microfoni, con il cambiamento delle regole da qualche anno tutto può succedere anche nel nuoto artistico e non è una classifica cristallizzata quella che si determina dopo i preliminari. La coppia russa sta terminando il proprio esercizio, dopodiché toccherà all'ultima coppia in gara, la Bulgaria, e poi sarà completo il podio per quanto riguarda la finale del nuoto artistico duo libero misto. Ma noi vi accompagniamo in questo pomeriggio estivo anche di esodo ancora con la musica di Radio 1.

0: Le amichevoli delle nostre squadre, pensando alla stagione che verrà, la Lazio ha fatto 6 gol all'Avellino, la Roma, vi dicevamo, è sotto a Cardiff contro il Cardiff, alle 18 Real Madrid Fiorentina, mentre stiamo sempre dando uno sguardo alla finale del duo libero misto europei di nuoto, parliamo di nuoto artistico e si sono esibiti i russi, dopodiché la classifica comincerà a essere più definita per quanto riguarda il podio. Al momento, lo ricordiamo, Gran Bretagna in testa davanti a Spagna e Italia, la Bulgaria ultima coppia a scendere in acqua. A proposito di calcio e dello scontro UEFA-FIFA riguardo al progetto poi rientrato della FIFA e di Gianni Infantino di cedere parte del valore dei mondiali, l'organizzazione dei mondiali e delle competizioni FIFA ai privati, ci sono le prese di posizione delle varie federazioni europee dopo che la UEFA ha sostanzialmente detto che non ha più fiducia in Gianni Infantino. Si è espressa la Federcalcio tedesca, che ha richiesto un'indagine completa sullo sviluppo del piano della FIFA proprio per vendere a fondi privati il mondiale, un progetto venuto meno appunto dopo la rinuncia dello stesso Infantino. Però la Federcalcio tedesca chiede un'indagine completa perché ritiene che Infantino e la FIFA non abbiano agito in trasparenza e dunque avendo agito unilateralmente senza trasparenza e secondo la federazione tedesca in modo irresponsabile, un passo indietro era inevitabile. Insieme alla UEFA e alle altre confederazioni dobbiamo garantire che nella FIFA si affermi una cultura in cui le decisioni vengano discusse e adottate dai membri all'interno degli organi di governo. Questo è anche la richiesta da parte del presidente della Federcalcio tedesca, in linea peraltro con la posizione della Federcalcio inglese, che sui social ha chiesto una revisione completa e rigorosa della leadership e della governance della FIFA. Dunque ancora continua lo scontro della Federazione Europea, l'attacco della Federazione Europea a quella internazionale, nonostante il dietro front di Infantino, proprio dopo la minaccia di boicottaggio da parte della UEFA di tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. Noi fra poco parleremo di scherma, i mondiali di scherma, per fare un bilancio con il presidente federale Luigi Mazzone dopo un torneo, quello a Hong Kong, che è stato perfetto o quasi per gli azzurri, tante medaglie arrivate, 8 nello specifico.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio 1, The Style Council.

0: È arrivato il bronzo per gli azzurri del nuoto artistico agli europei di Parigi, duo libero misto. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno chiuso al terzo posto, oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna. A proposito di ori e di vittorie, i mondiali di scherma, lo accennavamo, sono stati la conferma per il nostro movimento. L'Italia ha dominato il medagliere, 4 ori e 4 argenti. Facciamo un bilancio del torneo, ma proiettiamoci anche sul futuro con il presidente della federazione che è con noi, Luigi Mazzone, ben trovato. Presidente, è con noi, ci sente? Evidentemente il presidente della Federscherma ancora non ci sente, allora ribadiamo il bronzo della nostra coppia agli europei di nuoto artistico nel duo libero misto. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato il bronzo dietro alla coppia britannica e a quella spagnola. Fra un quarto d'ora circa comincerà anche la finale del duo libero donne con ancora Lucrezia Ruggero, ma questa volta in acqua con Enrica Piccoli. Dovremmo avere Luigi Mazzone, presidente della Federscherma. Buonasera, ben trovato a Sabato Sport.
1: Buonasera, ben trovato tutti, buonasera.
0: Buonasera, allora dicevamo, mondiali di scherma, un bilancio di questo torneo che credo sia stata la conferma del nostro movimento e dunque un voto altissimo per questa Italia, presidente.
1: Sì, io ho dato 9 perché riserviamo i 10 per gli appuntamenti ancora più importanti. È un 9 che testimonia, con 4 medaglie d'oro e 4 d'argento, testimonia la salute del movimento schermistico italiano, tra altre cose con un allargamento dei paesi che ormai sono 19 paesi a medaglia e in cui l'Italia era stata assolutamente la capofila al mondo, per cui è assolutamente un mondiale da ricordare. Era oltre 26 anni, se si è chiuso il mondiale di Milano del 23, ma eravamo in casa che non facevamo un mondiale così ricco.
0: Non vogliamo fare torto a nessuno, però tra queste medaglie, 8, 4 ori e 4 argenti, ce n'è qualcuna in particolare che le è rimasta più impressa? Che magari non si aspettava.
1: Mi fa fare un torto in realtà.
0: E allora,
1: da presidente non voglio fare. Le posso dire però che con 4.000 persone di Hong Kong al palazzetto, 44 pari, fioretto maschile, Bianchi che mette quella parata risposta, ecco, quello forse a livello di adrenalina ha superato tutti.
0: Ecco, quello intendevo, diciamo, anche per l'atmosfera. Spesso gli azzurri sono anche andati contro, diciamo così, il pubblico che naturalmente tifava per gli idoli di casa. Non solo le medaglie però, Luigi Mazzone, perché questi mondiali sono stati anche la conferma dello stato di salute di un movimento che si lega anche al fatto di essere arrivati comunque lontano in quasi tutte le competizioni. Questo è importante, esserci sempre.
1: Dice bene, perché se pensa che fioretto femminile c'erano 4 atlete nelle prime 8 italiane, Batini e Cristino, che comunque hanno perso i quarti di finale, e poi prime e seconde Rigo e Favaretto. Se pensa che abbiamo ottenuto, non solo siamo arrivati in fondo, ma siamo arrivati nelle finali a giocarci il titolo mondiale. E questa è un'altra cosa, siamo andati oltre i bronzi, le semifinali le abbiamo vinte tutte. È una testimonianza del livello che c'è. E se pensate che Giulia Rizzi ha perso la finale alla priorità, Davide Di Vero di fatto pure all'ultima stoccata, è stato un mondiale incredibile. Cioè potevamo vincere veramente 5-6 medaglie, perché ci siamo arrivati veramente a un pelo.
0: Però è importante appunto giocarsele. Come sta cambiando 5-6 la
1: medaglie
0: scherma?
1: D'oro intendo, ovviamente.
0: Sì, certo. Come sta cambiando la scherma, Luigi Mazzone? È sempre più difficile comunque restare competitivi. Anche questo credo sia motivo di soddisfazione, cioè aver dominato il medagliere in un momento in cui la scherma si allarga anche a diversi altri paesi e non soltanto ai soliti noti.
1: Ma se pensate che all'Ipsia nel 19 abbiamo preso 0 medaglie d'oro. Se pensate che ormai la media era 1-2 medaglie d'oro a edizione, anche a Parigi, alle Olimpiadi di Parigi, abbiamo chiuso con una medaglia d'oro e abbiamo considerato una buona Olimpiade. Direi che siamo tornati ai livelli quando c'era quella narrazione banale che la scherma la fanno solo 3-4 nazioni al mondo, l'Italia vince per questo, che forse 30 anni fa poteva essere vero. Oggi ci sono gli asiatici che tirano, gli americani che tirano, i nordafricani che tirano. Non è un caso, guardate, la Francia ha vinto un oro l'ultima giornata a sciabola maschile e ha chiuso, mi sembra, con 3 medaglie rispetto alle 8 nostre, siamo andati della Francia. Per cui certo. tra noi il secondo del medagliere, che è la Corea, ci sono 5 medaglie, cioè prendiamoci su una cosa siamo bravi, a volte siamo bravi in qualcosa, noi italiani portiamoci a casa, nella scherma siamo il problema del mondo, oggi almeno.
0: Effettivamente, anche perché abbiamo un gruppo in cui la gioventù ben si unisce a quelli che sono i veterani, perché me ne viene in mente una, Arianna Errigo, ma non c'è soltanto lei come veterana in questo gruppo. Quali sono i segreti del movimento, non parliamo di segreti, però di lavoro, perché le vittorie poi si costruiscono da lontano, Luigi Mazzone?
1: Guarda, ti do un segreto. Il segreto sta in Alice Volpi, quinta della squadra, che viene a Shenzhen e poi viene a vedersi le compagne che trionfano individuale e a squadre, sta là zitta, si allena con le compagne, non dice nulla, a disposizione del gruppo per allenarsi, e stiamo parlando di una che è stata bicampionessa del mondo, medaglia olimpica, e comunque pensate, in un altro sport, uno che ha vinto 2 mondiali, che sta là riserva a guardare le compagne che vincono. Secondo me è questo il valore di mettersi a disposizione del gruppo, i valori che non voglio fare paragoni ad altri sport che sono veramente non carini, però nella scherma li abbiamo in particolare, certi valori di gruppo di che vanno oltre, per cui ecco questo, e poi anche il fatto di riuscire a integrare giovani e meno giovani. Faccio un esempio, anche un altro esempio, la squadra campionessa olimpica di spada femminile nel gruppo inserisce Gaia Caforio, e Gaia Caforio tira la finale e non la tira Rossella Fiammingo. Rossella Fiammingo è stata in panchina nel finale, primo e secondo posto, la tira da Gaia Caforio. Questo è un segnale incredibile. È Rossella a disposizione del gruppo.
0: Chiarissimo, l'unità, l'unione del gruppo è fondamentale, e anche la necessità di guardare al futuro, Presidente, perché il movimento è consolidato, però Garozzo, giustamente anche dopo questi mondiali, ha sottolineato l'importanza di proseguire nel lavoro anche di scouting, tra virgolette, no? Di attenzione nei confronti dei giovani. Perché non sempre magari il giovane che tira in una zona dell'Italia, in una città o in un paese anche, magari più piccolo, meno importante rispetto alle grandi città, riesce poi in qualche modo a emergere, e quindi è capillare anche il vostro intervento sul territorio.
1: Sì, assolutamente, ma noi abbiamo, ovviamente dipende dalle armi, spada, fioretto e sciabola, ci sono i territori dove ovviamente hai più valore rispetto a un altro, però sostanzialmente i grandi campioni sono usciti un po' da qualunque parte d'Italia, ok? Per cui quello che diceva Daniele Garozzo è vero, e quello, ed è un'altra verità, è che bisogna continuare a investire sui giovani. Ricordo che su questo bisogna fare una riflessione. Noi usciamo da un mondiale cadetti e giovani a Rio de Janeiro ad aprile, che non è stato brillantissimo, per cui ci siamo subito la settimana dopo seduti a fare una riunione per programmare un progetto che si chiama Generazione Scherma Futura, in cui come federazione abbiamo investito anche abbastanza per gli under 17, in modo da ritrovarci gli under 17 di oggi pronti per un progetto Brisbane di un certo tipo. Ecco, secondo me visione significa questo. Visione significa godersi il successo di Hong Kong, ma pensare a Brisbane 2032.
0: E dunque guardare molto oltre, anche questa è la forza di una federazione, non sedersi sui successi odierni, ma pensare al futuro. Prima di salutarla, Luigi Mazzone, presidente della Federscherma, da un certo punto di vista, quindi guardando anche al domani molto lontano, cosa si può fare meglio per continuare a far crescere questa disciplina?
1: Allora, fare meglio in termini tecnici, c'è da fare una riflessione sulla sciabola sicuramente, perché la sciabola è indubbio che, a parte la sciabola femminile che ha avuto un ottimo mondiale, hanno perso 45-48 alla Francia, la sciabola maschile bisogna fare una riflessione, per cui là bisogna limare qualcosa. E poi in termini di disciplina non tecnici, noi stiamo pensando come federazione a un evento importante in Italia sull'onda anche di altri eventi, penso all'atletica, al tennis, l'equitazione. Quest'anno abbiamo fatto i campioni italiani assoluti alla Terrazza del Tincio a giugno, l'anno prossimo verrà ripetuto il campione italiano assoluto al Terrazza del Pincio. Mi piacerebbe che Terrazza fosse la Terrazza della Scherma, la Terrazza del Pincio a Roma, che per i non romani lo sapete tutti, ma è veramente un luogo molto suggestivo. E con la Federazione Internazionale il prossimo anno abbiamo siglato un accordo Road to LA to Los Angeles, in cui ci sarà anche un evento internazionale insieme ai campioni italiani. Per cui, ecco, per rispondere alla sua domanda, per crescere una disciplina con la scherma bisogna anche di eventi di livello che facciano presa sul grande pubblico, non solo quando c'è i mondiali o le olimpiadi, perché il rischio nostro è che poi dopo, ora finita l'onda lunga di Hong Kong, ci risentiamo magari tra un anno al prossimo mondiale. Ecco, mi piacerebbe che la scherma quantomeno 2-3 volte l'anno possa assurgere agli onori delle cronache anche a livello nazionale.
0: Ci dobbiamo impegnare tutti, anche noi, dell'informazione. Grazie Luigi Mazzone, presidente della Federscherma.
1: Grazie
0: per essere stato con noi.
2: No matter what, no matter what, you got

0: Runway.
1: Non sta andando benissimo l'amichevole della Roma a Cardiff, sta per terminare il primo tempo, 3 minuti di recupero, siamo al 46esimo e la Roma è sotto 3-0. Vi ricordo, per quanto riguarda gli europei di nuoto, nuoto artistico, è arrivata la seconda medaglia dell'Italia ed è il bronzo di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel doppio misto libero. Loro è andato alla Gran Bretagna, che ha preceduto di un nulla la Spagna. Dicevo seconda medaglia perché ieri nella giornata d'esordio era arrivato l'argento nel solo tecnico di Filippo Pelati e complessivamente, guardando agli europei di nuoto nella loro totalità, sono 3 le medaglie azzurre, perché nella prova a squadre di tuffi ieri pomeriggio c'è stato l'oro dell'Italia, dunque ottimo esordio per quanto riguarda i tuffi. Poi invece in chiaro scuro la giornata di preliminari per i tuffatori azzurri, con Marsaglia che è riuscito a conquistare con il quarto punteggio la finale nel trampolino un metro, e con Matteo Santoro invece che ha chiuso i preliminari al 17° posto e dunque fuori dalla finale, fuori da quel 12° posto che sarebbe stato l'ultimo utile per entrare in finale. Naturalmente gli europei proseguiranno anche con il nuoto in acque libere e dunque tanti azzurri attesi, e poi per quanto riguarda invece la disciplina regina, il nuoto in vasca, si comincerà il 10 agosto, dal 10 al 16 agosto, grosse ambizioni azzurre. E noi ci avviciniamo al GR delle 17, ma ancora abbiamo tanta musica da ascoltare. Poi dopo le 17 continueremo a parlare di calcio in diverse vesti. Tratteremo l'argomento mercato anche per capire con un esperto del settore come si stanno muovendo le squadre di A, le big di A, ma non solo. E poi parleremo anche della Sanremese, che gli appassionati lo sapranno, da qualche tempo ha un nuovo progetto, intanto un nuovo presidente che è un nome piuttosto grande del calcio internazionale e che gli italiani ben conoscono perché ha giocato nella Sampdoria, ed è Carembò. Staremo con lui per parlare proprio della Sanremese. Nell'ultima ora di trasmissione ci occuperemo anche di pentathlon moderno, perché parleremo di un giovane che è il nuovo campione del mondo proprio a livello giovanile, e chiuderemo con i motori per fare un punto sulla prima parte di stagione. La Formula 1 in vacanza si riprenderà a fine agosto con il Gran Premio d'Olanda, però ci sarà modo di chiacchierare, di analizzare la prima parte di stagione con una ritrovata Ferrari, con un Kimi Antonelli che guida la classifica, dunque con una affascinante, allettante lotta tra Mercedes e Ferrari appunto per il titolo. Musica adesso, continuiamo ad ascoltare la buona musica di Radio 1 avvicinandoci pian pianino al GR1 delle 17.

Verso gli europei di atletica a Birmingham dal 10 agosto, i dubbi di Filippo Tortu, che ha avuto un problema muscolare prima degli assoluti di Firenze e ha detto non ho ancora iniziato a correre, sono qui a Roma, a Casal del Marmo, per fare riabilitazione e farmi vedere dallo staff della nazionale, vediamo se riuscirò a fare la staffetta, ha detto sicuramente non farò i 200 se dovessi partire per gli europei di Birmingham che Radio 1 seguirà. Noi ci stiamo avvicinando alla GR1 delle 17. Nel salutare Francesco Paradisi alla parte tecnica, vi dico che ascoltiamo Chris Rea on the Beach.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. La crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione europea von der Leyen approva la riunione urgente dei ministri dell'interno richiesta dal premier spagnolo Sanchez e attraverso una lettera da Giorgia Meloni con altri 21 leader europei, e dichiara che la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. E sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 persone annegate. Medio Oriente. Le ambasciate statunitensi di Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq hanno esortato i cittadini americani a evitare di recarsi nella regione e a valutare la possibilità di lasciarla per una possibile escalation della crisi con l'Iran. Mentre continuano i raid incrociati, Teheran accusa gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nel Golfo dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele. In Italia, svolta sulla morte di una donna romana di 30 anni precipitata da un terrazzo condominiale nella capitale. Non è stato un gesto volontario, fermato il compagno, si indaga per femminicidio.
3: Daphne Rebaudo, 30 anni, è stata ritrovata morta il 13 luglio scorso nel quartiere di Torbella Monaca, periferia est di Roma. Era precipitata dalla terrazza condominiale, a prima vista un suicidio, ma gli inquirenti non si sono fermati alle apparenze e hanno continuato a indagare sul contesto familiare della donna. Gli elementi raccolti hanno portato al fermo del compagno, Mohamed Trabelsi, 40 anni, con precedenti per droga. Il pool di magistrati specializzato nei reati sessuali della Procura di Roma ipotizza il reato di femminicidio aggravato dal vincolo della convivenza. A scaraventare nel vuoto la giovane donna sarebbe stato lui, dopo una violenta lite che, secondo i testimoni ascoltati, si sarebbe svolta sulle scale del palazzo in cui i due vivevano. A insospettire la polizia erano state le versioni contrastanti fornite dall'indagato sugli orari dei suoi spostamenti. Poi le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza hanno confermato i dubbi degli inquirenti. Il femminicidio è maturato in un contesto di forte degrado, in uno stabile in parte occupato dai pusher che operano in un clima di intimidazione nei confronti dei residenti, che però in questo caso sono riusciti a rompere il muro di omertà aiutando le forze dell'ordine a cercare la verità. Paola Cortese, GR1.
2: Fuga di monossido di carbonio in un albergo di Perugia. Morto musicista Davide La Rosa, di 55 anni. Ricoverata in gravi condizioni una violoncellista che era con lui. Entrambi erano in Umbria per un concerto. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Secondo le verifiche dei vigili del fuoco, il gas era presente in diversi piani dello stabile. Evacuato l'hotel, il cordoglio del Music Fest Perugia. La procura indaga per omicidio colposo. Italia rovente, la quarta ondata di caldo africano fa registrare temperature estreme. Oggi 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25. Ed è un weekend di partenze, secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle ore 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Ma c'è anche chi si sposta in treno, Milano tra le stazioni chiave.
4: Tutto secondo copione, già dal mattino del primo sabato di agosto la stazione centrale di Milano è invasa da una marea di viaggiatori. In 33 milioni si sposteranno in treno per le vacanze estive e molti arrivano dall'estero. Sto andando a Firenze.
5: From London.
4: Com'è l'Italia? Calda ma molto bella.
5: Very hot, but very beautiful in town.
4: Da Milano si parte per scoprire nuove mete o per tornare a casa.
6: Sto andando a Costanza.
7: A Rimini.
8: Stiamo partendo per andare a Parigi per fare l'Interrail.
7: Quanti giorni?
8: 10.
4: C'è chi è entusiasta e chi ha già perso la pazienza.
9: Adesso stiamo andando a Bologna, nelle Marche poi.
7: Avete scelto il treno?
9: Sì, abbiamo scelto il treno perché è molto più conveniente per noi e ci piace anche proprio il viaggio.
10: Fast track, c'è freccia rossa di qua e guardi la fila.
4: Secondo l'osservatorio regionale sul turismo, tra giugno e settembre le presenze in Lombardia sfioreranno i 28 milioni, in aumento di quasi il 6% rispetto all'anno scorso. Per il GR1, Chiara Merico.
2: Il sogno di George Lucas sta per diventare realtà. A Los Angeles il 22 settembre aprirà il Lucas Museum, che raccoglie la vasta collezione privata del celebre regista statunitense e creatore di Star Wars Guerre Stellari, con numerosi pezzi mai mostrati al pubblico. Sarà ospitato da un edificio dalla forma futuristica, simile a un'astronave. Al suo interno sono custoditi oltre 1300 oggetti e opere d'arte distribuiti in 33 gallerie. E a proposito di musei, vi ricordiamo che domani si rinnova l'appuntamento con La Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata obbligatoria, dove richiesta. Info e biglietti sull'app Musei Italiani. E con questo è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
11: Sabato Sport.
12: Sono le 17:06, ancora con voi Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono e poi Danilo Gionta in regia, Francesco Paradisi alla parte tecnica, in console, in redazione invece c'è Andrea Pistorio. Vi abbiamo accompagnato con i nostri racconti, anche con la nostra musica, con le nostre interviste che proseguiranno, anche i nostri aggiornamenti. Non sta andando benissimo l'amichevole della Roma a Cardiff. Dopo i primi 45 minuti la Roma è sotto 3-0, diversi errori difensivi e sono stati tutti decisivi per i gol del Cardiff, da segnalare anche un rigore sbagliato da Dybala, e da segnalare per quanto riguarda gli eventi in corso anche la finale per quanto riguarda gli europei di nuoto, parliamo di nuoto artistico, del duo libero donne, e toccherà, ma non adesso perché ci vorrà ancora qualche minuto prima che scendano in acqua Lucrezia Ruggero e Erika Piccoli a caccia del podio che intanto è arrivato nel duo libero misto grazie a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, la stessa Lucrezia Ruggero, che hanno conquistato il bronzo proprio una mezz'oretta fa circa. Dicevamo prima dell'appuntamento con il GR1 che in questa mezz'ora torneremo a parlare di calcio in diverse vesti, parleremo naturalmente anche di mercato. A proposito di mercato, uno degli ultimi acquisti della Roma è in campo, Castro, per quanto riguarda i giallorossi, un pomeriggio non pazzesco anche per lui, così come per tutti i giallorossi. Sono comunque amichevoli estive aspettando l'inizio della stagione. Parleremo della Sanremese a breve, ma ne parleremo dopo aver ascoltato ancora la musica. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Sanremo, l'abbiamo evocata, la città dei fiori e la sua squadra, la sanremese, squadra che partecipa al campionato di Serie D ma che ha grandi ambizioni. Da qualche mese ha un nuovo volto societario, ha arruolato icone del calcio mondiale, tra questi Christian Carambé, presidente del club, Clarence Seedorf, che dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo dell'academy e del settore giovanile, ma questo ce lo potrà dire lo stesso Carambé, che è collegato con noi a Sabato Sport su Rai Radio 1. Ben trovato, presidente.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Carambé, prima di parlare del progetto sanremese per il calcio italiano ma anche per il calcio mondiale, non sono giorni facili, ieri è morto Franco Baresi, allora sto chiedendo a tutti i nostri ospiti calcistici un ricordo di chi lo ha conosciuto, un ricordo anche suo personale di Franco Baresi.
1: Sì, è vero, è una giornata molto triste per il calcio italiano, perché noi giocatori che abbiamo conosciuto il capitano, quindi penso che in Italia ha perso un grande uomo, anche un grande calciatore, anche il Milan, quindi siamo
0: un
1: tutti...
0: leader, diciamo, un leader in campo e fuori, Franco Baresi, un ricordo personale. Del capitano, come
1: sì,
0: lo ha chiamato.
1: Sì, pensavo passarlo tranquillamente quando giocavamo la Samp contro il Milan e niente, non potevo sorpassarlo,
0: era insuperabile sì. Franco Baresi. Allora Christian Carambé, vogliamo parlare di questo progetto della Sanremese, del suo ruolo presidente, come nasce il vostro progetto?
1: Noi con Teodoro è un socio mio, un amico che conosceva l'antico presidente Massù durante un incontro di una partita di beneficenza in Francia. Mi siamo conosciuti così e niente, per discussioni abbiamo parlato di questo progetto senza sapere niente.
0: Diciamo si è buttato così all'avventura.
1: Sì, è un destino per me, perché penso che è un'opportunità, anche una scelta di passione, perché siamo tutti appassionati del calcio e soprattutto tornare anche in Italia è un'opportunità. Quindi...
0: Tornare in Liguria per lei, perché comunque ha giocato nella Samp e conosce anche Sanremo, una città che le piace.
1: Sì, Sanremo molto conosciuto con le fiori, soprattutto con la musica, quindi sapere che c'è una società di calcio e da lì per noi è anche un challenge.
0: Una
1: sfida per giustamente acquistare la società e soprattutto capire la serie D,
0: capire dove si può arrivare. Intanto le voglio fare i complimenti per il suo italiano, perché comunque è parecchio tempo, insomma, che non frequenta l'Italia,
1: è vero.
0: È rimasto in qualche modo il suo italiano. E vi chiedo, le chiedo, Carambé, con quali obiettivi state lavorando? Ho capito che ha scelto questa avventura anche perché in qualche modo è stato un modo per tornare in Italia e in una regione, la Liguria, che ricorda con grande affetto. Quali sono i vostri obiettivi? Non dico soltanto immediati, anche futuri.
1: No, i nostri obiettivi sono semplici. Io ho sempre detto, quando siamo arrivati lì, che vogliamo costruire una società piano piano, che va sano, va lontano. Quindi noi...
0: A piccoli passi.
1: Sì, dobbiamo soprattutto dare condizioni ottime per la squadra, per crescere. Infatti vogliamo strutturare soprattutto la società come una società professionistica, si dice così?
0: Sì.

0: volete diciamo fare il salto, costruire la società per permetterle di fare il salto nel professionismo.
1: Sì, quando dico strutture, tutto, un dipartimento di scouting, una contabilità, come si dice, analisi.
0: Sì,
1: anche
0: l'attenzione anche ai giovani, il miglioramento delle strutture.
1: Questo è sicuro, con il settore giovanile già abbiamo già usato 4-5, penso che già adesso in ritiro con Mister Festa c'è 5 giovani che stanno lì per giustamente essere dentro la prima squadra. Però è così, noi l'ho sempre detto, dobbiamo capire dove siamo, capire la città, capire la regione. Dopo questo possiamo
0: pensare
1: sognare
0: anche in grande, sognare con Clarence Seedorf, giusto, che si occuperà proprio dell'Academy. Dunque,
1: guarda, per il momento abbiamo cominciato con Clarence su Summer Camp. Per iniziare un po', anche perché vogliamo anche conoscere tutti i parametri del settore giovanile, sapendo che noi abbiamo più di 250 giovani già in Pian di Poma, quindi
0: giovani anche italiani, Carambò, sa che noi ne abbiamo bisogno, un momento
1: italiani,
0: storico complicato, tutti italiani, perfetto, ottime notizie.
1: sì, perché per esempio noi abbiamo Di Fino, Zaloni, Cipriani, Odone, Boli, sono tutti del nostro settore giovanile, quindi loro sono già lì in ritiro per lavorare per la nuova stagione, e già noi pensiamo già a usarle, perché è anche seguire la legge italiana, perché c'è le condizioni dove dobbiamo usare le giovani.
0: Assolutamente, e quindi mi par di capire, e non avevo dubbi, non è soltanto un'operazione d'immagine la vostra, ma un progetto concreto. Da questo punto di vista, noi abbiamo assistito all'ascesa del Como in questi anni, può essere un'ispirazione
1: magari
0: il Como di Fabregas?
1: magari penso che Como è un modello per tutti, non solamente per noi, per tutti società che vogliono crescere, anche vogliono andare subito su, però noi siamo ancora una piccola società, anche una nuova società,
0: certo.
1: È questo che dico, che stiamo costruendo tutta
0: struttura che poi dovrà in qualche modo aiutarvi a crescere,
1: per aiutare a andare giù, quindi noi dobbiamo spostare le, come si dice, la velocità, si dice così?
0: L'asticella vuole dire, l'asticella sempre più in alto? Cioè spostare l'asticella sempre più in alto?
1: Dobbiamo rispettare
0: certo i tempi, rispettare i tempi che un progetto del genere, diciamo così, pretende. Prima di salutarla, Karen Beu, ma ha seguito le vicende dell'Italia in queste settimane, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, suo compagno di squadra alla Samp, no?
1: Sono contento anche per Mancio tornare in Italia.
0: Ma vi sentite
1: dopo
0: ogni tanto? Lo sente ancora?
1: Sì, meno male. Sì, quando voglio consiglio anche lo chiamo per sapere, anche per sapere come va la Samp. Adesso è tornato come tecnico del nazionale, spero che
0: Corradi adesso alla Samp, sì. Sì,
1: quindi,
0: Mancini è tornato tecnico della nazionale, è contento per lui e pensa che lui sia, come dire, soddisfatto di questo ritorno. Sa che poi c'era stata insomma una polemica, era stato un po' criticato quando aveva lasciato l'azzurro qualche anno fa per volare in Arabia.
1: Guarda, non è facile per tutti, però penso che dobbiamo pensare alla federazione per costruire, anche perché noi francesi abbiamo conosciuto questo 2010, dove abbiamo fatto brutte figure in Sudafrica. Dopo questo abbiamo studiato come fare per crescere di nuovo, usando le accademie e fare giocare giocatori giovani, per essere pronti a rappresentare
0: questo
1: la nazionale.
0: Questo è fondamentale.
1: Quindi,
0: e a proposito della vostra nazionale, da voi in Francia un nome che anche noi conosciamo molto bene in realtà, il nuovo CT, è Zidane.
1: Sì.
0: Cosa vi aspettate da Zidane?
1: Guarda, adesso per gli europei c'è Mancio con l'Italia, c'è Zidane in Francia,
0: è giusto.
1: C'è come si chiama,
0: tutti i suoi amici,
1: Klopp, c'è Klopp in Germania, c'è tanti ex giocatori che adesso
0: c'è Montella in Turchia,
1: fare gli europei. E per questo, quindi penso che sarà un europeo incredibile, e giustamente con Zizou, con Zidane, penso che la nostra squadra ha sempre un margine, quindi può ancora sviluppare due Barcola, tutti giovani. Dobbiamo anche ringraziare il lavoro di Didier Deschamps, perché ha fatto tanti bene la nazionale francese.
0: Certo, grazie davvero a Christian Carambeau, e che dire, in bocca al lupo per questa avventura a Sanremo.
1: Prego, grazie.

I pinguini tattici nucleari, la pallavolo, la Nations League maschile che non vede l'Italia protagonista fuori ai quarti di finale contro gli Stati Uniti, definita la finalissima in Cina, sarà proprio tra gli Stati Uniti e la Polonia. Gli americani, che avevano battuto nettamente gli azzurri 3-0, hanno sconfitto il Giappone 3-2 dopo il tiebreak, e domani sfideranno per il titolo i campioni in carica della Polonia, che peraltro hanno già sconfitto gli Stati Uniti nel 2023, sempre nella finale di Nations League. Nella finalina valida per il terzo e quarto posto invece i giapponesi sfideranno la Slovenia, che è stata eliminata dalla Polonia con un netto 3-0 nella prima semifinale giocata oggi in Cina. Vi ricordo che c'è sempre in corso la finale per quanto riguarda gli europei di nuoto, un nuoto artistico del duo libero donne, e fra non molto toccherà alle azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggero scendere in acqua, mentre per quanto riguarda la sfida, l'amichevole della Roma a Cardiff contro la squadra di casa, Dybala a segno al 58esimo, dunque il Cardiff conduce per 3-1. Proseguiamo adesso con chiedo alla regia, ho già dimenticato cosa fare, ascoltiamo ancora musica per poi andare alle previsioni meteo. Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, salvo qualche residuo piovasco a ridosso delle Alpi e dei rilievi appenninici, ma in rapido e definitivo dissolvimento. Domani, domenica 2 agosto, la giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sabato Sport.
7: Sono le 17.31, siamo tornati in diretta con voi, Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono, dall'altra parte del vetro, grazie a Danilo Gionta in regia, a Francesco Paradisi alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Torniamo sullo scontro UEFA-FIFA, sull'attacco della UEFA a Gianni Infantino, perché sarebbe pronta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee a votare la sfiducia al presidente della Federcalcio Internazionale Gianni Infantino se non accetterà di dimettersi. Questo però è riferito da fonti al Telegraph. Infantino, lo ricordiamo, ha ritirato il piano di vendere ai privati una quota dei diritti dei mondiali, dell'organizzazione dei mondiali di calcio, dei grandi eventi della FIFA, però la UEFA avrebbe chiarito in un comunicato che ritiene il rapporto di fiducia con Infantino ormai irrecuperabile, e secondo il Telegraph tutti e 55 i membri della UEFA sarebbero pronti ad approvare una mozione di sfiducia proprio nei confronti del presidente FIFA, il cui progetto era stato, lo ricordiamo, avversato anche dalle federazioni sia del Nord e Centro America sia dell'Asia, e l'abbiamo ricordato anche durante la nostra trasmissione, le federazioni europee avevano minacciato il boicottaggio dei mondiali se il piano non fosse stato archiviato. Il piano è stato archiviato, ma ulteriori fonti appunto appartenenti al Telegraph direbbero che la UEFA è pronta a votare la sfiducia al presidente della FIFA Gianni Infantino. Noi continueremo a breve a parlare di calcio, ma non solo, è sempre ancora musica.

0: L'amichevole della Roma a Cardiff, 4-1 del Cardiff, siamo al 73esimo, sono le amichevoli estive verso la prossima stagione, con il mercato comunque che sta facendo il suo corso, e noi di mercato parliamo e lo facciamo con un ex calciatore, ora agente e procuratore, operatore di mercato e sempre molto gentile con Rai Radio 1, Oscar Damiani, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Damiani, prima di affrontare l'argomento mercato, chiedo anche a lei, come ho fatto con gli altri nostri ospiti, un ricordo personale di Franco Baresi, perché è stato anche suo compagno di squadra al Milan, quel Milan che è stata casa di Baresi per oltre 50 anni, come lui stesso amava ricordare, che non abbandonò neanche dopo la retrocessione in B, dopo il calcio scommesse. Damiani.
1: Capitano, mio capitano. Sono stati anni bellissimi, io ero a fine carriera, avevo già 34-35 anni, lui era il piccinino, era però giovane ma già capitano, quindi un ragazzo straordinario, inutile ripetere le stesse cose, però un ricordo straordinario di Franco che rimarrà sempre con me.
0: Anche in quella stagione in Serie B? Con la stessa umiltà e la stessa passione,
1: certo,
0: per il Milan.
1: Assolutamente, vuol dire, lui aveva avuto un sacco di richieste, avrebbe potuto andare in grandi squadre, Real Madrid, in Inghilterra, invece è sempre rimasto legato ai colori rossoneri, e anche quell'anno in Serie B è rimasto e ha dato l'esempio a tutti noi di che cosa era Franco Baresi.
0: E questo è un grande ricordo da chi l'ha conosciuto bene, peraltro quella per voi fu una grande stagione. Vogliamo dare, Oscar Damiani, qualche voto al mercato fin qui? È un mercato un po' spento, secondo lei, ma per quale motivo, se è così? C'è una motivazione?
1: Bah, la motivazione non la conosco. Ovviamente per rinforzare le squadre ci vogliono budget molto molto alti, perché per acquisire giocatori all'estero oggi chiedono delle grandi cifre. Una volta il mercato italiano era il più importante e tutti i giocatori volevano venire da noi, oggi non lo è più, francamente. Quindi l'Inghilterra, la Francia, la Germania, c'è una concorrenza tale per cui è sempre più difficile portare da noi i campioni. L'unica strada è quella di puntare ai giovani, fare crescere i nostri ragazzi, perché anche i ragazzi italiani ormai ce ne sono pochi. Siamo diventati fortissimi in tutti gli sport, meno che nel calcio, è una cosa veramente molto strana.
0: Ma dai movimenti di questi giorni, sentiamo, leggiamo, non ci sembra ci sia questa grande attenzione poi ai giovani, come si vorrebbe, si pretenderebbe, anche alla luce del fatto che è un movimento che ha forti difficoltà.
1: Ma preoccupa anche che i nostri giovani vadano all'estero, quindi ancora peggio. Voglio dire, se non sappiamo trattenerli, non li sappiamo far crescere da noi, che futuro avrà il nostro calcio e la nostra nazionale, come dicevo, che affronta dei momenti veramente molto complicati. Quindi speriamo che sia una questione solo di questo periodo. Negli altri sport stiamo andando fortissimo, speriamo che torni anche il periodo bello del passato del calcio.
0: In questa penuria, chiamiamola così, chi secondo lei si sta muovendo meglio tra le squadre di A?
1: L'Inter è sempre una società che si muove bene, ha dei grandi dirigenti sempre pronti. Anche la Juve mi sembra che non ha fatto molto, ma qualcosa sta facendo, insomma. Ecco, Napoli ne abbiamo già parlato, voglio dire, anche in passato sono le squadre che si muovono di più, che hanno anche più possibilità. Il Sassuolo è una società sempre molto ben gestita, con dei bravissimi dirigenti.
0: La Fiorentina anche si sta muovendo piuttosto bene sul mercato.
1: Sì, io che sono sempre stato tifoso viola fin da bambino, sono contento.
0: È felice per questo mercato.
1: Sono felice di questo mercato, stanno lavorando molto, molto bene e quindi sarà, credo, una delle protagoniste del prossimo campionato.
0: Protagonista spera di esserlo Castro alla Roma, sta giocando in questi momenti la Roma, non è dobbiamo dire una grande partita quella dei giallorossi, ma come valuta il mercato della Roma fino a questo momento?
1: Ha comprato, ha preso dei giocatori anche bravi, insomma ci vuole anche un po' di tempo per inserirli. Roma è un ambiente comunque è difficile, c'è sempre una grande pressione, quindi ci vuole una grande personalità per emergere sulla sponda romanista giallorossa. Però il tempo ce n'è ancora, un po' presto per dare dei giudizi definitivi, quindi aspettiamo con fiducia la squadra giallorossa.
0: Secondo lei, Oscar Damiani, il Mondiale ha fatto da vetrina? Ci sono giocatori che se lei fosse presidente un club prenderebbe? Si sono messi in mostra?
1: Vabbè, ragazzi interessanti ce ne sono sempre, ma come dicevo prima i nostri budget non ci consentono di acquisire giocatori di altissimo livello, c'è una concorrenza ormai a livello globale che ci supera, che ci mette un po' in difficoltà, e come già ho detto credo che dobbiamo pensare a puntare ai giovani, al nostro settore giovanile, a fare crescere i giovani italiani e come già dicevo di sportivi di altissimo livello ne abbiamo, è incredibile che non ci siano nel calcio.
0: Pensando alla prossima stagione, a come le squadre possono ridurre il distacco dall'Inter, che come anche lei diceva si muove sempre bene anche sul mercato, le inseguitrici stanno facendo un po' pochino al momento, quale squadra, ovviamente lavori in corso, il cartello è evidente, è bello grosso, quale squadra vede più attrezzata?
1: Ah, forse la Juventus è quella che ha fatto qualche movimento che potrebbe migliorare un po' la squadra, che è già di buon livello, però l'Inter rimane comunque la favorita, la squadra più forte, come ho già detto, forse gestita da un bravissimo allenatore, intanto che secondo me non è considerato per quello che vale, perché è veramente molto bravo, e poi ha dietro veramente Marotta, Ausilio, Bacini, dei personaggi che conoscono il calcio e che sanno come muoversi.
0: Conosce molto bene il calcio Mancini, dopo settimane anche un po' di polemiche e di caos, Mancini è tornato sulla panchina della nazionale. Prima di salutarla, Damiani, vorrei una sua valutazione, è stata la scelta giusta alla fine da parte di Malagò far tornare
1: Sono
0: Mancini?
1: Sono contento, stimo molto Malagò, che conosco anche personalmente, una persona di altissimo livello, ovviamente ha fatto le sue valutazioni. Molti dicono Roma, insomma Mancini, Malagò, però invece io sono convinto che il Mancio saprà dare rigore e forza alla nostra nazionale che ne ha bisogno, e quindi io credo che la scelta, ovviamente dobbiamo aspettare i risultati, la scelta sia stata assolutamente di altissimo livello.
0: E lui, a proposito di giovani, ha dimostrato comunque di saperci fare e saperli scovare. Grazie Oscar Damiani per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: L'Atletica Italiana verso gli europei di Birmingham, il raduno delle staffette azzurre a Roma, al microfono di Daniele Fortuna, Marcel Jacobs. Per lui oggi una giornata particolare perché il 1 agosto di 5 anni fa conquistava l'oro olimpico nei 100 metri. Allora cominciamo proprio da qui. Daniele Fortuna intervista Marcel Jacobs.
1: 5 anni fa è la storia, in questo caso non è retorica quell'oro olimpico, lo siamo di nuovo qui. Intanto quel momento lì, proprio 5 anni fa a quest'ora, quando in Giappone era sera, che cosa facevi?
2: Ma in questo momento penso che la gara l'avevo già fatta, dopo aver fatto le 220 interviste e la conferenza, stavo andando verso Casa Italia a fare ulteriori altre 200 interviste, quindi me la sono goduta dal giorno dopo in realtà la vittoria. No, è un momento sicuramente incredibile, è un momento che mi ha cambiato la vita, mi ha portato a essere l'uomo più veloce del mondo in quel momento, però sono passati 5 anni, quindi non sto lì a guardare troppo quello che è stato il passato, sicuramente è un punto importante per me, ma dobbiamo lavorare per continuare verso quella strada e correre più forte.
1: Perché sei ancora qui, poi questo è l'importante alla fine, no? Quello è il passato, magari poi ci sarà un momento molto più avanti per ricordarlo, per capire l'importanza, però adesso c'è ancora molto da fare. E come arrivi a questi europei?
2: No, assolutamente sì, è esattamente così, è passato, ovviamente non dimentico quello che è stato, però penso che in questo momento bisogna focalizzarsi su quello che è il presente, il futuro non lo possiamo conoscere, quindi mi sto focalizzando su cercare di fare nel migliore dei modi tutto quello che faccio in questo momento e che ho la possibilità di controllare. Arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione, una buona annata in cui comunque abbiamo sempre corso forte e quindi cerchiamo di continuare così.
1: E non ti nascondi, vai lì per vincere, per conquistare il tuo terzo oro di fila in un europeo?
2: Beh, arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, e quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
1: Con la staffetta qual è la situazione? Secondo te si può difendere quel titolo di Roma?
2: Beh, siamo anche lì campioni europei in carica, abbiamo un bel gruppo, abbiamo tanti talenti, tante possibilità, dobbiamo solo cercare di incastrarle nel miglior modo possibile per performare, però quello che ci caratterizza rispetto agli altri, le altre squadre è che noi siamo veramente super uniti, ci fidiamo l'uno dell'altro e quindi questo è quello che poi ci portiamo in pista e che ci fa correre forte.
1: Birmingham, ma si continua a parlare sempre di Los Angeles, le altre Olimpiadi 2028. Io però ti dico il presente, sì, l'immediato, il presente, quello che succederà adesso, i mondiali però, perché quella è una manifestazione che un po' ti manca. Quindi prima di Los Angeles ci sarà Pechino, e che cosa vuole fare Marcel Jacobs tra un anno?
2: Ma guarda, questa è, penso che sia la sfida più impegnativa per me, è dal 2019 che faccio i campionati del mondo e non c'è mai stata un'annata in cui sono riuscito ad arrivare sano con una buona preparazione, quindi l'obiettivo veramente del prossimo anno, come lo è stato poi per quest'anno, è quello di rimanere in salute il più possibile, cercare di limitare quelli che sono tutti gli acciacchi che arrivano, saperli riconoscere prima, sapersi fermare prima e lavorare in un determinato modo. Saranno a settembre, quindi la stagione, la preparazione comincerà molto più tardi rispetto a quello che è la normalità, vado verso i 33 anni, quindi devo saper gestire il mio corpo in un determinato modo, però ammetto che quel mondiale è quello che mi manca, è la mia criptonite e dobbiamo cercare di abbatterla.
3: Sabato Sport.

Avete ascoltato prima al microfono di Daniele Fortuna le ambizioni di Marcel Jacobs verso gli europei di Birmingham di atletica, ma anche i ricordi quel primo agosto del 2021 a Tokyo, quando è stata riscritta la storia dell'atletica con il doppio oro olimpico in pochi minuti di Jacobs nei 100 e di Tamberi nel salto in alto, ma un'Olimpiade quella per l'atletica leggera davvero straordinaria. Noi stiamo per fermarci perché si avvicina il momento delle notizie, dunque del GR1 delle 18, ma ci avviciniamo come sempre in musica e ci ritroviamo dopo per l'ultima ora di Sabato Sport.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La crisi migratoria a Ceuta. Si svolgerà martedì prossimo in videocollegamento la riunione dei ministri della giustizia e affari interni dell'Unione Europea per discutere degli sviluppi. Lo fanno sapere fonti della presidenza irlandese. L'incontro straordinario richiesto da 21 stati membri, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidente della Commissione Europea. Per Ursula von der Leyen la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Sale intanto 84 il bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Medio Oriente, Teheran accusa, gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nel Golfo, dopo le indiscrezioni sul nuovo imminente attacco congiunto di Washington e Tel Aviv. Una circostanza riportata dalla TV americana CBS, che per ora rilancia la smentita di un funzionario israeliano. Intanto le ambasciate USA in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione, oppure a evitare di andarci. Il sisma nei campi Flegrei, 26 feriti, due dei quali in gravi condizioni, mentre sono circa 300, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, le persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni, ma il numero potrebbe aumentare. Domani riapre il porto di Pozzuoli, lo conferma sui social il sindaco di Procida, Luigi Muro.
4: La lunga corsa in strada, l'angoscia per quell'incubo che ritorna, il terrore per lo scampato pericolo.
5: Mio padre ha rischiato la vita, perché se fosse lui stava sul divano, come sempre, a quest'ora, grazie a Dio, dopo il lavoro, a guardare la televisione, sarebbe, io lo trovavo morto mio padre, perché ci sono le pareti a terra, la casa è distrutta.
4: In alcune zone il disagio già alimentato dal caldo viene acuito dalla mancanza di acqua e di luce, diversi nuclei familiari sfollati, ma lo sciame intanto continua a dare sussulti e a rendere più angosciante la notte. All'alba due scosse in sequenza, poco più di un chilometro di profondità, magnitudo 3.1 e 3.0, un triste risveglio per chi è riuscito a chiudere occhio. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
3: A Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale nel quartiere Tor Bella Monaca. Fermato il compagno 41enne della donna e accusato di femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario della trentenne. A Milano aperta la camera ardente per Don Antonio Mazzi, scomparso ieri a 96 anni, la linea Donatella Negri.
6: È una camera ardente, hanno detto, informale, cioè proprio come voleva e come ha vissuto fino alla fine Don Antonio Mazzi, qui in questo Parco Lambro, dove negli anni 70 la droga la faceva da padrone, mieteva vittime fra tanti giovani. Fra le prime corone da arrivare, quella dell'Associazione Nazionale Magistrati e poi quella di Albano. Tutti gli amici di Exodus stanno arrivando da tutta Italia, perché le comunità volute da Don Mazzi, iniziate con delle carovane, quindi itineranti, sono veramente in tutta Italia e adesso sono anche all'estero. C'è cordoglio, c'è dolore, ci sono delle lacrime, ma c'è anche tanta gioia per la promessa che gli hanno fatto di andare avanti. E Exodus continuerà il suo cammino. E per il momento è tutto. Linea allo studio.
3: Il gran caldo in Italia, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25, temperature estreme che secondo gli esperti ci accompagneranno fino all'8-10 agosto ed è un weekend di partenze, oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza, uno dei nodi autostradali principali è quello di Roma.
7: Finalmente in vacanza, stiamo andando nelle Marche, veniamo da Roma, il traffico è un pochino più intenso.
8: Movimentato, ma non abbiamo trovato code, ci aspettavamo peggio. A Roma andiamo in Umbria.
9: Intorno alle 15.30 un incendio di sterpaglie ha causato la chiusura temporanea della Roma-Fiumicino all'altezza del raccordo. Per il resto nel Lazio traffico intenso ma scorrevole fino al pomeriggio.
10: Noi veniamo da Roma, andiamo nelle Marche, stiamo fuori fino a dopo Ferragosto. Segnalavano che era
0: Bollino Nero, però non abbiamo incontrato tantissimo traffico.
9: In mattinata si erano registrate code a tratti sulla A24 tra Roma Est e Tivoli e sulla A1 tra l'area di servizio Prenestina e Ferentino. Flusso veicolare sostenuto in uscita al casello autostradale di Orte nel Viterbese, crocevia tra Lazio, Umbria e Marche, la Pontina, l'Appia, l'Aurelia, la Orte Civitavecchia, l'autostrada del Sole e quella dei Parchi, le direttrici viarie più trafficate oggi.
10: Per il GR1 Nazario Basili.
3: Calcio, la UEFA esprime soddisfazione per il ritiro del progetto di privatizzare la gestione dei mondiali, ma lancia una nuova stoccata a Gianni Infantino. L'attuale dirigenza della FIFA, si legge in una nota, non solo ha perso la nostra fiducia, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. La Confederazione Europea annuncia di voler lavorare nei prossimi giorni e settimane per garantire che tutto ciò non si ripeta. Ed è tutto per il momento, su Radio 1 torna a Sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Sabato Sport.
14: 18:06, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, Manuela Collazzo al microfono. La squadra di Sabato Sport oggi composta da Danilo Giunta in regia, adesso Stefano Catini alla parte tecnica, c'è Andrea Pistorio in redazione. Ci sono le amichevoli delle squadre di A verso la prossima stagione. La Roma ha perso a Cardiff 4-1, è finita 3-3 tra Udinese e Mainz, è cominciata da quasi 7 minuti la sfida della Fiorentina contro il Real Madrid, mentre è terminata qualche minuto fa, ma qui cambiamo sport e passiamo al nuoto artistico, la finale degli europei a Parigi, quella del duo libero femminile con l'Italia, con Lucrezia Ruggero ed Erika Piccoli che si sono fermate ai piedi del podio, perché l'oro è andato alla Grecia, l'argento alla Spagna, il bronzo alla Russia, quarto posto delle azzurre, staccate di circa 15 punti dalla zona podio. A proposito di podi, a proposito di medaglie e di successi, ne parleremo fra pochissimo, la vittoria di un giovane nel pentathlon moderno, dunque affronteremo anche questo tema a breve, per poi chiudere con i motori, con la Formula 1. Ma a proposito di atletica, abbiamo sentito le parole di Marcel Jacobs verso gli europei di Birmingham, ma anche nel ricordo di quel che successe 5 anni fa a Tokyo, l'oro olimpico nei 100 per lui, e sentiremo ancora altri azzurri, nello specifico un'azzurra su cui l'Italia ripone grosse aspettative, Zainab Dossò, sempre al microfono di Daniele Fortuna. Ma stiamo ascoltando anche tanta musica in questo pomeriggio di sport e musica appunto, allora proseguiamo con la musica.

0: Olimpia di ciclismo, la classica di San Sebastiano, la vittoria del belga Evenepoel, 4 volte in gara San Sebastiano e 4 vittorie per lui. Gli italiani, buone le prove di Ciccone e Scaroni. Cristian Scaroni ha chiuso al 4º posto, Ciccone al 6º. Vi avevo anticipato che avremmo parlato di pentathlon moderno, di Matteo Bovenzi, aeronautica militare, che è il nuovo campione del mondo a livello giovanile, 21 anni, romano, ha conquistato il titolo iridato a Kaunas in Lituania dopo una gara molto emozionante e intensa che crediamo lui stesso potrà raccontarci, perché è nostro ospite a Sabato Sport su Rai Radio 1. Matteo Bovenzi, ben trovato.
1: Ciao, buonasera. Ciao.
0: Allora, dicevamo, una finale molto emozionante che hai chiuso con 1608 punti e ti chiedo proprio di partire da lì, da quella gara. Che gara è stata e che difficoltà hai trovato?
1: Sì, assolutamente, diciamo, difficoltà ce ne sono state, ovviamente. Comunque uno sport con 5 discipline, quindi diciamo la perfezione non si può fare.
0: È uno sport bello complicato, perché tu,
1: esatto,
0: sei partito,
1: esatto,
0: molto bene, un'ottima prova di scherma, poi anche, sì, un ottimo tempo negli ostacoli, sei stato il migliore a nuoto, perfetto anche al poligono, e vabbè, poi hai tagliato per primo il traguardo. Ma davvero, quali sono stati i momenti più complicati di quella gara?
1: Diciamo, la prova della scherma comunque è andata bene, però purtroppo ho perso, diciamo, uno scontro diretto, diciamo, in maniera non buona, quindi avrei preferito continuare lì e continuare ad andare, non essere eliminato su quella prova, però comunque di base è stato un buon risultato. E poi sicuramente una difficoltà che avevo ansia di avere, diciamo, e poi in verità non si è presentata, era sul tiro, perché poteva comunque essere una difficoltà, sparavi male, ti recuperavano,
0: invece
1: poi
0: è andata bene.
1: È andata perfetta.
0: Ecco, il pentathlon è una disciplina, come dicevi, accennavi anche tu, molto complicata, perché unisce appunto 5 discipline. Ma ti chiedo, tu hai 21 anni, come ti sei avvicinato a questo sport? Perché l'hai scelto?
1: Diciamo, avevo tra virgolette poca scelta, per modo di dire, perché comunque sia mamma che papà hanno fatto pentathlon, facevano pentathlon, quindi è proprio una tradizione di famiglia, ecco.
0: Quindi diciamo che era inevitabile che anche tu,
1: esatto,
0: lo scegliessi, questo sport appunto multidisciplinare. E secondo te, almeno anche dalla tua esperienza, quali sono le complicazioni maggiori, di uno sport che appunto unisce più discipline?
1: Allora, sicuramente l'organizzazione come tempistiche di allenamento, orari e tutte queste cose, perché comunque è uno sport che gli devi stare appresso, ecco. E quello sicuramente è il punto più difficile, perché comunque sono tante, appunto,

0: discipline diverse, devi spostarti per gli allenamenti, orari un po' improponibili a volte, però ne vale la pena, ecco.
1: Ecco, orari da incastrare con cos'altro? Cioè, come organizzi le tue giornate proprio in funzione del pentathlon? Cosa fai sostanzialmente oltre allo sport?
0: Diciamo adesso si è semplificata molto perché comunque ho finito di studiare, quindi la giornata può essere dedicata allo sport, però finché andavo a scuola comunque andava organizzato tutto nel pomeriggio e quindi dovevi mettere almeno due se non tre discipline una volta uscito da scuola, che non è proprio facilissimo. Ora per fortuna si riesce a distribuire un po' meglio durante la giornata, mattina, pomeriggio, e quindi
1: Ti organizzi
0: meglio.
1: con più semplicità, dici
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: vieni da una famiglia in cui il pentathlon, insomma, è di casa. Che cosa significa per te avere il sostegno dei tuoi genitori, ma rappresenta anche una sorta di responsabilità nei loro confronti o non ti pesa?
0: No, assolutamente no, non è una cosa che mi pesa, anzi è solo una forza in più che mi danno, comunque insomma, mi aiutano tantissimo, mi allenano anche, quindi è tutto positivo.
1: Parliamo di obiettivi, quali sono i tuoi, diciamo, i tuoi obiettivi prossimi, futuri, per non andare troppo lontano?
0: Allora, io a breve partirò per l'Europeo Senior, quindi diciamo di categoria
1: È un
0: sopra
1: bel
0: la mia.
1: salto.
0: Sì, esatto. E quello il lunedì parto, quindi è molto breve.
1: Ah,
0: Mentre
1: bene,
0: poi.
1: è immediato, ecco.
0: In previsione anche più là ad agosto ci sarebbero anche i mondiali, sempre senior, quindi sicuramente quelli.
1: Va bene, quindi diciamo che hai dei mesi belli ricchi, intensi.
0: Sì,
1: Matteo Bovenzi, tu
0: assolutamente.
1: sei romano come Daniele Masala, no? Che
0: Sì.
1: ovviamente di cui conoscerai la storia, peraltro amico anche di Rai Radio 1, lui che ha realizzato il sogno olimpico. C'era ovviamente c'è molta differenza, erano tanti e tanti anni fa, però c'è un sogno a cinque cerchi nella tua prospettiva futura, immagino, come è giusto e normale che sia per un atleta.
0: Sì, assolutamente. Il sogno è quello, già qualificarsi è un grandissimo obiettivo, poi ovviamente una medaglia sarebbe proprio il massimo, però assolutamente sì.
1: C'è tempo e c'è modo, naturalmente, anche pensare in grande credo sia giusto e naturale per un atleta. Ti chiedo, Matteo, segui lo sport in generale? Sei uno sportivo, oppure non ti interessa e segui soltanto la tua disciplina?
0: No, no, bene o male seguo un po' di tutto, fondamentalmente diciamo anche magari dei sport del pentathlon, però diciamo singoli, metti il nuoto, quello che sia, quindi quello molto di più.
1: E hai un campione, un idolo, qualcuno che ti ispira anche nel tuo sport? Un esempio, un modello?
0: Ecco, questo mette un po' in difficoltà perché ci sono
1: Non ne hai,
0: vari
1: sei te stesso.
0: atleti che. Vari atleti che diciamo comunque per vari motivi hanno tutto il mio rispetto, sono i miei idoli, però ognuno diciamo ha il suo.
1: Segui il calcio, Matteo?
0: Non
1: Non
0: particolarmente, no.
1: particolarmente bene, allora non ti farò alcuna domanda di calcio e ti saluto ringraziandoti per essere stato con noi a Rai Radio 1 Sport e a Rai Radio 1 su Sabato Sport e ovviamente un grosso in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni.
0: Grazie mille, grazie a voi.
1: Grazie a Matteo Bovenzi, aeronautica militare, nuovo campione del mondo a livello giovanile di pentathlon moderno.

0: ma il cielo è sempre più blu. Il calcio, le amichevoli delle nostre squadre verso la prossima stagione. In campo la Fiorentina in Austria, Klagenfurt contro il Real di Mourinho. Real subito avanti al 12esimo. In rete Hendrik, dunque Real 1, Fiorentina 0. L'Atletica verso gli europei di Birmingham. Vi abbiamo fatto ascoltare le parole di Marcel Jacobs, il raduno delle staffette italiane a Roma proprio in vista degli europei dal 10 agosto. Adesso al microfono di Daniele Fortuna, una delle velociste più attese, una delle velociste azzurre più attese, Zainab Dosso.
1: Con Zainab Dosso, il raduno, la preparazione delle staffette, si va a Birmingham da donna più veloce del mondo al coperto, si può essere anche la donna più veloce all'aperto in Europa?
2: Sai che all'inizio dell'anno mi sono scritta appunto i miei obiettivi e questo fa sicuramente parte. Il percorso che mi porterà lì non è stato lineare e penso che questo mi abbia dato ancora di più maggior tranquillità, perché appunto arriverò lì, che probabilmente sai quando sei, vuoi fare troppo, quindi io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo e spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima.
1: Com'è stato questo percorso?
2: Ah, veramente molto stancante, perché nella mia vita personale ho dovuto risolvere tante cose, che ho dato la priorità a quello e ho preferito, perché appunto ci sono delle cose da risolvere prima di essere
1: private.
2: Esatto, prima di essere una campionessa in pista, e questo mi ha fatto sì che io potessi essere forte oggi, perciò io so che arriverò pronta a Birmingham. Come ho detto, il percorso non è stato lineare, ma è stato giusto.
1: Puoi anche guardare ai tempi, insomma, un miglioramento della tua personale, anche questo è l'obiettivo?
2: Assolutamente sì, questo era l'obiettivo già le prime gare, e la sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
1: Scendere anche sotto gli 11 secondi?
2: Sicuramente sarà questo il caso.
1: Parliamo anche delle staffette, che tipo di preparazione state facendo, con che tipo di ambizioni andate a Birmingham, e poi quest'anno c'è anche la staffetta veloce mista.
2: Allora, andiamo con l'ambizione sicuramente quello di migliorare il nostro bronzo di Monaco. L'anno di Roma non c'è stata questa occasione perché non eravamo tutte schierate, e penso che quest'anno sia l'anno giusto, perché siamo maturate tutte a livello evolutivo e come atlete, e sappiamo che possiamo stare in un certo posto, quindi cercheremo di stare lì col prof. Lui come sempre prende le decisioni giuste per la squadra, quindi...
1: La tua idea invece in generale su questa spedizione, perché comunque gli europei di Roma 2 anni fa sono stati fantastici, sì. Forse irripetibile quel numero di vittorie, quel numero di medaglie, si può comunque arrivare davanti a tutti nella medagliere? Tu che sensazioni
2: forse
1: hai?
2: Forse irripetibile direi di no, perché ci sono tanti giovani, e giovani che sono veramente in alto, e un risultato attrae sempre un altro risultato, quindi io penso che il risultato di Roma non era un caso, sono le stesse persone che sono qua se non in meglio, quindi io penso che non sia ripetibile, e la squadra, cioè sono stata veramente felice di vedere che ci fossero così tante persone e tanti tanti giovani, quindi bello.
1: Si può fare.
0: Si può fare. Allora, le ambizioni di Zainab Dosso e dell'Atletica Italiana verso gli europei di Birmingham, che la Radio 1 seguirà. Noi ci fermiamo adesso per ascoltare le notizie dalle strade italiane, Onda Verde, poi ancora Sabato Sport per l'ultima parte della nostra trasmissione. Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa superiori ai 30 minuti. In A26 sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e l'allacciamento con la A7 in direzione della stessa A7, un tamponamento provoca rallentamenti. Ci spostiamo in A10, Genova-Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, si registrano code per 3 km a causa del traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia, in A9 Lainate Chiasso, tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera, presenti 3 km di coda. Ancora in regione, in A4 tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova, il traffico è rallentato per un incidente ora risolto. Ci spostiamo in Toscana, in A12 all'altezza dello svincolo Versilia verso Rosignano, segnalato un altro incidente. E infine chiudiamo in Sicilia, in A29 all'altezza di Castelvetrano, il traffico è rallentato per un incendio in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Sabato Sport.
0: Eccoci di nuovo con voi, 18:29, Manuela Collazzo, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, un saluto anche da Danilo Gionta in regia, da Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Pistorio in redazione. Gli appuntamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto, parliamo di tuffi, gli appuntamenti della serata, la finale del metro maschile con inizio alle 21:25, europei a Parigi, Lorenzo Marsaglia ci sarà e ovviamente ci auguriamo possa dire la sua nella lotta per le medaglie, quarto posto dopo i preliminari. Non ci sarà invece Matteo Santoro, che è stato eliminato. Alle 20 invece la finale del sincro femminile dalla piattaforma, con l'Italia che schiera una giovane coppia composta da Matilde Marzetti e Irene Pesce, e dobbiamo dire che la squadra italiana di tuffi agli europei di Parigi si presenta con un bel mix tra giovani e esperti che potranno in qualche modo fare da chioccia. Noi ci avviciniamo all'ultima parte di trasmissione e la dedicheremo ai motori, perché chiusa una prima parte di stagione per quanto riguarda la Formula 1, c'è da fare un bilancio proprio di metà stagione, con la pausa estiva in corso in attesa del ritorno in pista nel weekend del 23 agosto. Si correrà in Olanda, una prima parte di stagione che abbiamo visto all'insegna anche e soprattutto di Kimi Antonelli, e questo ci fa molto piacere, ma abbiamo visto anche una Ferrari ritrovata, e allora ne parleremo più avanti. Naturalmente Sabato Sport prosegue anche all'insegna della musica.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Io sono sempre questo.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: pesante.
1: Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vittime 84, i morti. Campi Flegrei riapre il porto di Pozzuoli, ma la terra continua a tremare. Il ministro Musumeci, lo sciame sismico è ancora in corso. Traffico e AFA, weekend di fuoco, bollino nero sulle strade, rosso in 19 città per il caldo, boom di arrivi e partenze all'aeroporto di Fiumicino. Ulisse conquista anche i musei, il successo dell'Odissea al cinema suscita nuovo interesse per il mondo antico e i siti archeologici italiani. 5 anni fa l'oro olimpico di Jacobs nei 100 metri, un momento che mi ha cambiato la vita, ora voglio vincere agli europei di Birmingham. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la crisi migratoria a Ceuta. Si terrà martedì in videoconferenza la riunione straordinaria del Consiglio europeo giustizia e affari interni per discutere degli sviluppi della situazione. Lo ha annunciato l'Irlanda, che detiene la presidenza di turno dell'Unione. L'inviato.
2: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione, sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Martedì si terrà un vertice del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, convocato dall'Irlanda, presidente di turno. Lo hanno richiesto in una lettera 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, scrivono, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che, dicono, rischia di diventare un fattore di attrazione. Chiedono dunque di rafforzare le frontiere contrastando l'attività dei trafficanti. I paesi vicini sono già corsi ai ripari. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti alla frontiera, il Portogallo lavora per potenziare i suoi confini terrestri e marittimi, soprattutto al sud. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Dunque, tra i primi a chiedere la videoconferenza straordinaria è stata la Premier Giorgia Meloni, che ribadisce la difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune.
3: I disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Sono i punti chiave del documento proposto da Italia e Danimarca e firmato in totale da 22 paesi europei, indirizzato a Consiglio e Commissione. L'obiettivo di Giorgia Meloni era portare il caso Ceuta a Bruxelles con una riunione urgente dei ministri dell'interno. La Premier, che ieri ha confermato pieno sostegno all'Unione Europea e alla Spagna nella gestione della crisi, torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulla necessità di rimpatri efficaci. La sospensione dei trattati di Schengen annunciata ieri dovrebbe essere in vigore per un mese. È una misura temporanea, ha garantito la Presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR1.
1: Ed ora il punto sulla situazione a Ceuta. Sale a 84 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare a nuoto l'enclave iberica. La maggior parte dei 60.000 migranti entrati illegalmente sono rientrati in Marocco. Il corrispondente.
4: Raccontano di essere rientrati in Marocco per l'accoglienza ostile degli abitanti di Ceuta e dopo aver capito che sarebbero stati rimpatriati. 48.000 hanno già lasciato l'enclave spagnola dove erano entrati a nuoto via mare, mentre si aggrava il bilancio degli annegati. Sulla diga di Tarajal sarà costruita una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto si ripeta. Ma a Ceuta restano diverse migliaia ancora da rimpatriare, dice il sindaco Juan Vivas. Fatto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, però il premier Sanchez ringrazia. Grazie a Rabat per i rimpatri accelerati e denuncia una regia mafiosa che avrebbe convinto i migranti che arrivando via mare avrebbero evitato il rimpatrio in base a una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Ma nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dalle enclave nordafricane di Ceuta e Melilla può entrare in Europa solo con i documenti in regola. Sanchez, chiedendo il vertice dei ministri dell'interno subito convocato da von der Leyen, accusa di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che vorrebbero ripristinare i controlli di frontiera con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR1.
1: La questione migranti con la situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen è ancora al centro del confronto politico.
5: Sui migranti l'Italia traccia la rotta e sempre più paesi scelgono di seguirla, rivendica Fratelli d'Italia con Arianna Meloni. Marta Schifone.
6: A Ceuta l'ingresso illegale di migliaia di clandestini in poche ore conferma che la linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile.
5: E se per Forza Italia, con Antonio Tajani, la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e con la Lega avverte la Spagna pensi a difendere le frontiere. Va oltre il futuro nazionale, secondo cui il governo si è svegliato tardi. Con la sospensione di Schengen, Giorgia Meloni isola l'Italia, mentre Sanchez affronta l'emergenza con responsabilità, replica al PD che chiede alla Premier di riferire in aula. Per i 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo ha aperto una ferita con un paese amico e fa propaganda per nascondere il proprio fallimento. Opposizioni che con Azione Italia Viva rincarano, inseguono vannacci e danneggiano l'Europa. E Verdi Sinistra accusano quella di Ceuta è stata un'operazione costruita a tavolino. Nicola Fratoianni.
7: E tutti sanno che da lì non c'è nessun libero accesso all'area Schengen. Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete Emaga. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
5: Filippo Amisano, GR1.
8: Ora in Medio Oriente l'Iran si dichiara pronto al conflitto e minaccia i paesi che appoggeranno gli Stati Uniti. La corrispondente.
9: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra e l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
8: In Ucraina è di 9 morti oltre 20 feriti il bilancio del bombardamento russo notturno su Kiev. Il presidente Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea Patriot. Trump ieri ha gelato le speranze dell'Ucraina di ottenere la licenza per costruirli come aveva promesso. Nulla è stato deciso, ha detto il presidente. Le forze di invasione russe annunciano di aver conquistato 2 villaggi nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv, mentre i droni ucraini hanno affondato una nave cargo russa nel Mar Nero. A Rai Radio 1, le 19:08, in Italia con la cronaca, continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di ieri sera. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, ha detto il ministro alla protezione civile Musumeci. Restano gravi ma non in pericolo di vita 2 dei 5 feriti ricoverati, dichiarati inagibili alcuni edifici e attività commerciali, circa 300 le persone sfollate.
10: Riaprirà domani mattina il porto di Pozzuoli. Lo scalo marittimo era stato chiuso ieri sera con un'ordinanza del comandante del porto dopo i danni provocati dal terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. Stamattina i tecnici hanno effettuato un accurato sopralluogo, anche in mare, con l'ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. La chiusura dell'area ha causato profondi disagi a turisti, cittadini e autotrasportatori. Intanto sono in corso gli ultimi interventi per il ripristino della fornitura dell'acqua nelle case. E sul fronte del trasporto ferroviario resta interrotta la linea Cumana nella tratta Bagnoli-Torre Gaveta per il crollo di un muretto sui binari. Chiusa al pubblico anche la stazione centro direzionale della metropolitana per un guasto tecnico. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
8: E sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
11: Lo sciame continua anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
8: Una notizia dell'ultima ora da Messina: sotto le macerie della palazzina crollata giovedì è stato ritrovato

0: terrazza condominiale insieme con Mohamed Trabelsi, 41enne tunisino con il quale viveva da qualche mese. Nelle immagini successive si vede l'uomo ridiscendere da solo, con in mano la borsa della compagna. Intorno alle 5 del mattino una vicina ha sentito il rumore del corpo sull'asfalto. In una prima fase a rendere più difficili le indagini la circostanza che la vittima non aveva documenti con sé. Poi il paziente lavoro degli investigatori ha permesso di ricostruire lo scenario dell'accusa. Trabelsi era sottoposto all'obbligo di firma. A quanto si è appreso sarebbe uno dei pusher della zona, via dell'archeologia, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Interrogato non avrebbe fornito un alibi convincente per i suoi spostamenti, fondamentali anche i racconti dei vicini che avrebbero sentito delle grida. Trabelsi è stato fermato ieri con l'accusa di omicidio. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Un'altra ultima ora di cronaca: ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Perugia dopo che un musicista è stato trovato morto nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e un'altra componente della stessa orchestra che era con lui è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati a vario titolo. Lesioni e stalking aggravato, questi reati contestati ai due sedicenni del modenese accusati di gravi atti di bullismo verso un ragazzo con disabilità. Da febbraio a maggio in una scuola superiore della provincia la vittima sarebbe stata più volte derisa, presa a pugni e schiaffi. In un'occasione anche il ferimento con la punta di una matita arroventata e conficcata nel collo e in una gamba. Poi la denuncia ai carabinieri dei genitori del ragazzo. Primo fine settimana di agosto, come di consueto, traffico sostenuto in direzione delle località di vacanza e sugli automobilisti pesa il caro carburanti.
2: Traffico da bollino nero oggi sulle autostrade italiane. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend con rallentamenti e code soprattutto verso le località di vacanza. In vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. E pesa anche il caro carburanti. I prezzi medi nazionali continuano a mantenersi elevati. La benzina self-service sulla rete stradale sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,17 euro in autostrada, un aumento che secondo le stime costerà agli automobilisti circa 1 miliardo di euro in più durante il mese di agosto rispetto all'anno precedente. Il riacuirsi delle tensioni internazionali e il fluttuare dei costi del greggio hanno in pratica annullato l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. Ora si attendono le nuove decisioni dell'esecutivo che verranno fuori dal Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Lorenzo Opice, GR1.
1: E per le mete più lontane, per italiani e stranieri, le vacanze passano per l'aeroporto di Fiumicino.
3: Iniziano le vacanze?
4: Finalmente sì, dopo un anno di lavoro duro. Andiamo a Palermo.
5: From Germany.
6: Arriviamo dalla Germania, rimarremo a Roma qualche giorno, non è la mia prima volta qui. Non ci stanchiamo mai di questa città. C'è chi parte sorridente per le vacanze, chi arriva per tuffarsi nelle bellezze di Roma. Tra luglio e agosto si attendono all'aeroporto di Fiumicino quasi 11 milioni di passeggeri. Qualcuno si abbraccia prima di partire, altri non rinunciano al proprio amico a quattro zampe neanche per i voli intercontinentali. O chi fissa i tabelloni, controlla lo zaino, si viaggia. Mete più gettonate, Nord e Sud America, ma anche la Grecia.
7: Siamo diretti verso Rodi, Grecia.
6: 4% in più di passeggeri a Leonardo da Vinci rispetto al 2025. L'obiettivo è superare il record di 180.000 transiti giornalieri. Agli arrivi, i controlli a campione della polizia di frontiera dopo lo stop temporaneo al trattato di Schengen con la Spagna. In media arrivano qui ogni giorno oltre 60 voli dagli scali iberici, nessun impatto sui tempi di sbarco. Per il GR1, Alessandro Banfo.
1: A contrassegnare il primo fine settimana di agosto anche il grande caldo. Domani saliranno a 23 le città con il bollino rosso della protezione civile dalle 19 di oggi. Lunedì saranno 25 le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
8: Nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi, il resto dell'Italia invece si presenta con un cielo sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non l'esaurimento di queste attività temporalesche con qualche residuo sulla Lombardia e il Piemonte. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.
1: Un video diventato virale su TikTok costa la promozione a uno degli avvocati più quotati di New York. La sua colpa? Un

0: bacio fedifrago a Central Park.
1: Un bacio oggi può costare caro, soprattutto negli States, dove si aggirano creator disposti a tutto per realizzare contenuti provocatori che generano online lauti guadagni. L'ultima clamorosa vicenda riguarda un avvocato di 45 anni, Nathaniel Collerton, socio in uno studio di grido della Grande Mela, lo stesso che pochi mesi fa ha difeso con successo Sam Altman contro Elon Musk. Ebbene, l'avvocato si trovava a Central Park e su una panchina si baciava non con la moglie, bensì, come si scoprirà in seguito, con una collega più giovane. In quel momento però un TikToker ha pensato bene di interromperli filmando tutto. Il video sui social è diventato presto virale. Certo, anche negli USA, almeno per ora, non esiste il reato di bacio pubblico con amante. Nonostante questo, a causa del video, è saltato il trasferimento dell'avvocato in uno studio rivale che aveva già un'offerta pronta e anche il suo studio attuale ha aperto un'indagine interna. In Europa, per fortuna, le leggi sulla privacy sono molto più stringenti. Federico Mello, GR1.
0: Grazie al successo del film di Christopher Nolan, l'Odissea torna in primo piano anche nei musei archeologici italiani, non solo nelle esposizioni, ma anche online.
2: Dalla cultura classica al cinema e di nuovo all'antichità, l'Odissea di Christopher Nolan ha un effetto anche su istituzioni come il Museo Nazionale Romano, che dall'uscita del film propone schede sui personaggi di Omero nelle proprie pagine social, a partire da Ulisse e Penelope, la direttrice Federica Rinaldi.
3: Dietro un ritratto, dietro un rilievo, addirittura nel mosaico con la scena delle sirene, proprio sembra quasi di leggere una pagina del poema di Omero.
2: La passione per il mondo antico sembra riaccendersi online.
3: I post che facciamo suscitano interesse ma anche dibattito, perché ovviamente sul web tutti si stanno esprimendo sul film e lo fanno partendo anche dai nostri stessi contenuti.
2: Tracce di Odissea anche nei reperti in esposizione al MAN di Napoli, al Mega Museo di Aosta, mentre a Sperlonga gli episodi del poema sono raffigurati nelle grandiose statue che decoravano la grotta dell'imperatore Tiberio. Manca solo la testa di Ulisse, in prestito a un museo di Miami. Francesco Riccardi, GR1.
0: Musica, tra meno di 2 ore Fiorella Mannoia sarà protagonista al teatro Sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, questo è il titolo dello spettacolo dedicato a 2 grandi protagonisti della musica d'autore italiana, De André e Fossati, a 30 anni dal loro album A 4 mani. La Mannoia interpreterà alcuni dei loro brani più iconici, tra cui Cora Canè e Smisurata Preghiera, affiancandoli alle sue riletture di alcuni loro capolavori e ai grandi successi del proprio repertorio. E siamo allo sport. Il 1 agosto 2021 a Tokyo Marcel Jacobs vinceva l'oro olimpico nei 100 metri. Un momento che mi ha cambiato la vita, racconta oggi alla vigilia degli europei di Birmingham la nostra intervista.
4: 5 anni fa, la storia, in questo caso non è retorica, quell'oro olimpico, però siamo di nuovo qui, intanto quel momento lì, proprio 5 anni fa a quest'ora, quando in Giappone era sera, che cosa facevi?
5: Ma in questo momento penso che la gara l'avevo già fatta, dopo aver fatto le 220 interviste e la conferenza, stavo andando verso Casa Italia a fare ulteriori altre 200 interviste, quindi me la sono goduta dal giorno dopo, in realtà la vittoria, no, è un momento sicuramente incredibile, un momento che mi ha cambiato la vita, mi ha portato a essere l'uomo più veloce del mondo in quel momento, però sono passati 5 anni, quindi non sto lì a guardare troppo quello che è stato il passato, è sicuramente un punto importante per me, ma dobbiamo lavorare per continuare verso quella strada e correre più forte, però adesso c'è ancora molto da fare. E come arrivi a questi europei? No, assolutamente sì, e arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione, una buona annata in cui comunque abbiamo sempre corso forte, quindi cerchiamo di continuare così.
4: E non ti nascondi, vai lì per vincere, per conquistare il tuo terzo oro di fila in un europeo?
5: Beh, arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
0: Daniele Fortuna, GR1. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Velli e Gianni Tola. Da Carmelo Lazzaro, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano biblico letto oggi nelle sinagoghe si apre con una parola strana, curiosa, ekev, che in ebraico significa calcagno, tallone, tra l'altro la radice da cui viene il nome Giacobbe. Veia ekev tishmeun, così comincia il brano, letteralmente, e sarà al tallone che ascolterete, tradotto di solito con un semplice se ascolterete. Ma perché la Torah sceglie proprio questa parola per dire se? Il grande commentatore Rashi risponde citando un'antica interpretazione rabbinica. Il versetto alluderebbe alle mitzvot e precetti che l'uomo calpesta con il tallone, quei precetti leggeri, quelli che sembrano trascurabili, che nessuno controlla e di cui nessuno si vanta. Non i grandi gesti solenni, ma le piccole regole della vita quotidiana, la parola misurata, il resto dato per intero, la porta tenuta aperta a chi arriva in ritardo. È un'intuizione che vale per chiunque, credente o no. Il carattere di una persona non si misura nelle grandi decisioni, quelle in fondo le prendiamo con tutta l'attenzione che meritano. Si misura in ciò che facciamo quando nessuno guarda, quando la posta in gioco sembra minima. È lì sotto il tallone che si gioca davvero l'integrità di una vita. La Torah promette che è proprio da questi piccoli gesti trascurati che nasce la benedizione grande, non il contrario.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
4: Eccoci qua e guarda chi si vede. Stefano Catini, è da tanto tempo che non lavoriamo insieme, questa sera è alla parte tecnica e io sono molto contenta perché Stefano, diciamo, non lo so Stefano, ti ho sempre immaginato come il tenero Giacomo della settimana enigmistica, che è un personaggio dolcissimo e quindi per me Stefano è così. Scusate questa introduzione, volevo salutare lui, ma naturalmente saluto anche voi, Nicoletta Simeone con voi quest'oggi fino alle 22:30 con una nuova puntata di Radio 1 Musica. Come sempre vi ricordo il numero, magari molti di voi sono in viaggio in questo momento perché è il 1° agosto e quindi state per andare in vacanza, e allora questa potrebbe essere anche una colonna sonora piacevole, secondo me almeno è così, perché ci sono un sacco di brani molto belli che mi piacerebbe condividere con voi, e se volete dirmi anche che cosa ne pensate, 335 699 2949. Ma come sempre le trasmissioni si aprono con una novità, cioè con una canzone nuova di quest'anno, fresca di nomination al Mercury Prize insieme a Paul McCartney e Olivia Dean. Ray, la sua canzone Where Is My Husband è stata pure inserita da Barack Obama nella lista delle sue canzoni preferite, e dice che questa canzone spiega un po' com'è la sua vita in questo momento. Sono passati davvero così tanti anni che mi sembra un mondo a parte, riferendosi a gli appuntamenti romantici. A volte mi sento molto sicura di me, fiduciosa e felice della mia vita, e poi ci sono giorni in cui guardo una commedia romantica e penso dove? Perché evidentemente in questo momento non ha neanche l'occasione, perché è veramente molto impegnata, di incontrare qualcuno che possa piacerle. Però dice: non è una cosa seria, non piango fino ad addormentarmi tutte le sere, soltanto alcune sere. E allora lo ascoltiamo questo grido di dolore, Where is my husband, Ray.

Un abbraccio a Fabio Max che mi dà il bentornato, da quanto tempo non mi sentivo chiamare Ciolita, veramente, ed è un'emozione, sono molto contenta. Allora, abbiamo ascoltato questa ultima canzone di Ray, ma noi vogliamo tornare agli anni Ottanta. Qualcuno di voi si ricorda forse di un gruppo, hanno avuto solo un grandissimo successo, almeno in Italia, poi in Gran Bretagna, insomma, continuano ad essere seguiti. Si chiamano Ipsway, la parola inglese vuol dire ondeggiamento dei fianchi, e quindi la loro musica era un mix di funky, di soul, di pop. A me piacevano moltissimo, e da gli Ipsway sono nati anche degli altri gruppi scozzesi come i White Savages, i Jazz Eaters, gli Skinner Group, ma soprattutto i Cowboy Mouth, che ancora continuano a fare qualcosa. Graham Skinner, che era la voce, tra l'altro un personaggio anche abbastanza affascinante, ha detto che le sue prime influenze musicali sono state un mix eterogeneo. Mia madre si alzava dal letto e accendeva la radio, che lo volessi o no, ascoltavo musica in continuazione, e mia nonna suonava il pianoforte nei pub. La musica quindi ha sempre fatto parte della sua vita. Dice di essere entrato a far parte di un gruppo musicale per caso. Infatti, dice, frequentavo un gruppo di amici che studiavano all'università, suonavano tutti quanti nelle band. Mi sono ritrovata nella band con un ragazzo che conoscevo a malapena, che era l'amico dell'amico dell'amico, però era quello che bisognava fare a Glasgow in quei tempi. Tutti quanti avevano una band, e gli anni Ottanta sono stati un periodo fantastico per Glasgow. Infatti da quella città sono usciti anche, per esempio, i Simple Minds, i Bluebirds. E dice lui, non c'era mai competizione, ci conoscevamo tutti, eravamo amici, e molti di noi lo sono ancora. All'apice della loro carriera hanno ottenuto un disco d'oro, si sono esibiti a Top of the Pops, hanno aperto i concerti di Eurythmics e Simple Minds, e sono stati anche headliner del loro tour americano. Mi piacerebbe se tornassero, perché il loro sound era bello frizzante, mi piaceva parecchio, lo dimostra questo singolo che era di Honey Thief.

0: Beh, se ci fosse una discoteca che mettesse tutte canzoni anni 80 di questo tipo, io ci andrei, nonostante l'età, facendo una figuraccia barbina, però credo che mi salterebbe parecchio. Erano appunto gli Additive, questa è il titolo della canzone degli Ipswame, e giovedì 7 agosto, questo è un bel appuntamento, sul palco di Piazza Schettini a Pompei, a ingresso gratuito, libero, salirà Irene Grandi. È in tour per tutta l'estate, canta il nuovo album che è Oro e Rosa e i classici di sempre, e lei ha raccontato che quando era al massimo proprio del suo successo, intorno al 2011, ha sentito di dover rallentare. Dice: venivo da 15 anni di sola musica, dischi, tour, studio, avevo lasciato da parte tutto il resto, la vita privata compresa. Da lì sono cambiata, ho cominciato a capire chi volessi diventare davvero. Poi è stato un periodo veramente di transizione in tutti i sensi, ricambio generazionale, piattaforme di streaming, i social ovviamente, quindi per un po' le è mancata la terra sotto i piedi, però dice che adesso insomma si è assestata, è un'artista indipendente, ha sviluppato un po' di disillusione verso le case discografiche, perché dice dura tutto pochissimo, le paghe sono misere, è sfruttamento. Vorrei dire ad Irene, non ti preoccupare, succede praticamente in tutti i campi, e quindi anche la discografia ne risente, e in cambio non viene dato niente. Quindi per una come lei, che non è Vasco Rossi, quindi non riempie gli stati, naturalmente il gioco non vale la candela. Dice: è difficilissimo essere indipendenti, bisogna sempre fare i conti su tutto, badare a tutto quanto, però c'è tutta un'altra soddisfazione. Questo è il suo grandissimo successo di un po' di tempo fa, è Un motivo maledetto.
1: Manda una canzone d'amore, che d'amore

ancora fresco questo pezzo ed era il 1993, Irene Grandi con Motivo Maledetto. Alle 19:40 minuti stavo leggendo adesso la recensione di un film di Christopher Nolan che vede la partecipazione di Harry Styles, e ci sono delle recensioni veramente entusiastiche, cioè dicono che Harry Styles è bravissimo a recitare. Dunkirk si chiama il film, quindi sono curiosa di andarla a vedere. Però ho visto anche un altro video un pochettino inquietante che insomma qualcuno ha postato sui social. In pratica una fan, adesso non ricordo dove fossero, ha visto Harry Styles, ma in quel momento aveva il passeggino con neonato, ha mollato il passeggino che stava per andare in mezzo alla strada per andare a chiedere l'autografo a Harry Styles, urlando io ti amo, ti prego, ti prego, e lui basito è stato quello che l'ha avvisata che il passeggino stava per essere investito da un'auto, cioè voleva chiedergli un selfie e quindi non ha capito più niente e stava per uccidere il figlio. Beh, sono quelle cose che ti fanno venire un attimo di pelle d'oca, ma devo dire che Harry Styles, nonostante abbia avuto successo molto giovane, e si sa che quando succede così il successo può dare un po' la testa, può anche far tremare la terra sotto i piedi, quindi non ti rendi più conto di stare in un posto reale. Harry Styles devo dire che invece ha mantenuto un certo equilibrio. La canzone che ascoltiamo oggi secondo me è una delle più belle, si intitola Golden, è una canzone agrodolce che lo vede infatuato di una ragazza che però non vuole cedere a lui e dice sei così d'oro che sono fuori di testa e so che hai paura perché i cuori si spezzano, non voglio rimanere solo. Album questo che è stato registrato presso gli studi Shangri-La di Rick Rubin a Malibu, e ha detto che è stata un'esperienza bellissima perché c'erano queste tavolate, era molto rilassante l'atmosfera, ma è rilassante anche l'atmosfera del video che lui ha girato sulla costiera amalfitana, dove so che si è divertito tantissimo e spero che lì non gli abbiano dato fastidio come quella fan di cui parlavamo prima. Questo è Golden, Harry Styles.

E il brano invece più trasmesso di questa settimana, no, della scorsa settimana praticamente, no, dal 24 al 30 luglio, siamo ancora in questa settimana qua, è salito al comando proprio della classifica delle radio, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che è contentissimo. Lui dice: a me piace scrivere canzoni in cui parlo comunque anche di quello che vivo io, per esempio del ritardo dei treni, infatti ne parla anche della canzone, però mi piace più che si dia un'interpretazione, insomma, di scrivere parole che siano chiare a tutti, insomma, che evochi qualcosa. Parliamo ancora della classifica. In seconda posizione Merck e Cremont con Serena Brancale e Colors con Partenope, e al terzo posto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. La canzone che andiamo ad ascoltare, proprio quella che è stata più trasmessa dalle radio, Agitare Coca-Cola, parla di un amore imprevedibile, quindi un incontro improvviso, però è un po' un fuoco di paglia, quindi grandissima emozione all'inizio, poi puff, scompare tutto quanto. E magari qualcuno di voi ha provato questo tipo di sentimento e di relazione. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio 1.

Ogni tanto mi piace, mentre sono in onda, andare a vedere un po' di immagini piuttosto anziane, possiamo dire così, che ci sono online, insomma, dei reperti televisivi. In questo caso è una vecchissima puntata di Disco Ring, ma stranamente in bianco e nero, credo che fosse il 1978. Sì, perché probabilmente Disco Ring, le prime puntate, insomma, i primi anni erano proprio in bianco e nero. Sì, lei era presentato da Gianni Boncompagni. E perché? Perché ho visto che in scaletta c'è questo brano proprio del 1978, dei Voyage, che sono stati un gruppo musicale francese attivo tra la fine degli anni 70 proprio e l'inizio degli anni 80, poi si sciolsero nel 1983, ed erano un po' i rappresentanti di quello che veniva chiamato Eurodisco, di cui facciamo parte anche noi, e avevano messo insieme elementi sonori di varie etnie per fare ballare il pubblico. E quindi mi piace quando Andrea Cacciagrano va a pescare queste piccole perle che poi magari non si sono più sentite, invece è giusto andarle a ricordare. Lady America.

Mi state scrivendo al 335-699-2949 che ve la ricordate questa canzone? Allora abbiamo pressoché la stessa età, mi sa, Voyage con Lady America. Prima di passare al prossimo successo, anche quello è stata una meteora, fatemi abbracciare Michele da Salerno, che non sentivo da tanto tempo, ma diciamo che noi ci sentiamo veramente da molti anni, insomma, magari anche su frequenze diverse, però ci siamo sentite. Grazie Michele per esserci e grazie a tutti voi per i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Allora, Jennifer Page ha raggiunto la fama alla fine degli anni 90 grazie a un pezzo che si intitolava Crush, che ha venduto 11 milioni di copie e ha raggiunto il primo posto in classifica in 16 paesi. Però ha avuto una vita travagliata. Succede, no, che uno è all'apice della carriera e poi tutta una serie di disgrazie fanno sì che tu non riesca più a ritrovare la spinta necessaria per ricominciare. Nel gennaio del 2008 lei si trasferisce da Los Angeles a Nashville, dove abitavano i suoi genitori. Sua madre muore e due settimane dopo anche suo padre. Poi lei ha avuto una malattia piuttosto pesante, quindi faceva avanti e indietro dagli ospedali. Dice dei genitori: erano i miei più grandi sostenitori, mi incoraggiavano sempre, la loro perdita mi ha demoralizzato. E quindi lei ha perso veramente la voglia di cantare. La musica era sempre stata una grande valvola di sfogo per lei. Dice: però non ero sicura di volere continuare a sottopormi agli alti e bassi della vita di un artista, sentendomi così vulnerabile. Quindi ha preferito dedicarsi al lavoro dietro le quinte, approfondendo le sue capacità di autrice di canzoni, scrivendo musica anche per spot pubblicitari. Ha provato a pubblicare un album del 2016, ma non se n'è parlato granché, ed è per questo motivo che noi la risentiamo poi con il suo più grande successo, che si intitola Crush.

chissà, magari troverà la forza di fare un altro album a distanza di 10 anni. Ormai è a distanza di 11 anni, nel 2027 se ne parlerebbe. Comunque lei era Jennifer Page ed è, devo dire, una puntata molto dedicata ai gruppi che forse non si sentono più, però vogliamo dirlo che gli Even 17 sono ancora in tournée in Gran Bretagna soprattutto. Cioè, il fatto che non si sentono in Italia non vuol dire che siano stati delle meteore. Io ricordo di loro un brano che mi faceva impazzire, c'era anche il remix che si intitolava And That's No Lie, però oggi ne sentiamo un'altra che è più famosa, perché quelli sono gusti personali, quindi magari non incontrerebbe il vostro di gusto. Questa invece è stata una canzone che è stata in classifica anche in Italia. Allora, loro partiranno in tour nell'ottobre del 2026 per festeggiare il 45esimo anniversario dell'album Penthouse e Pavement. I concerti celebrativi vedranno Martin Ware, che è stato anche fondatore degli Human League, e Glenn Gregory, che per me era una delle voci più interessanti della musica britannica, riproporre il brani del loro album di debutto del 1981 e che diventò poi un riferimento per tutti gli amanti della musica elettronica, perché metteva insieme synth pop ma anche tematiche politiche e anche quel pizzico di funky che non ci stava assolutamente male. Let Me Go invece è un singolo principale del loro secondo album in studio, che si intitolava The Luxury Gap. Martin Ware ha riconosciuto Let Me Go come la canzone migliore degli Even 17. C'è anche una certa forma sonata, ha detto, dove si sviluppa e poi si affievolisce verso la fine, si termina con lo stesso accordo iniziale. Mi sembra un'opera d'arte integrata.

Mamma mia, quanti ricordi! Non ero una che andava molto spesso in discoteca, però quando ci andavo, e quindi si parla appunto degli anni Ottanta, queste canzoni non mancavano mai. E quindi l'abbiamo ascoltato con molto piacere, almeno questo è un mio giudizio, Even 70 con Let Me Go. Alle 27 minuti, il genere è completamente diverso. Vi abbiamo detto spesso che noi approfittiamo di Radio 1 Musica per poter ascoltare vari stili musicali. In questo caso si parla di un grandissimo sassofonista americano, vincitore di un Grammy Award, che insieme a Wes Montgomery e a George Benson è stato un po' uno dei fondatori dello smooth jazz, e si parla di Grover Washington Jr., anche perché lui era nato nella musica, perché sua madre era corista in chiesa, suo padre era un collezionista di vecchi dischi jazz e suonava il sassofono, quindi gli regala un sassofono quando lui è abbastanza piccolo, e a questo punto comincia ad esercitarsi come un pazzo. Lui addirittura si intrufolava nei pub e nei club per vedere famosi musicisti blues di Buffalo, e così si è fatto veramente una bella scorza ed è diventato bravissimo, soprattutto perché suonava vari tipi di sassofono: il soprano, il contralto, il tenore e baritono, quindi non aveva assolutamente limiti. La canzone di questa sera è stata scritta in collaborazione con Bill Withers, che più che altro ha collaborato ai testi, perché gli era arrivato già tutto quanto scritto. Abbiamo detto: vuoi fare questa canzone con Grover Washington Jr.? Lui naturalmente ha detto: certo, sono molto contento, però ha detto: io sono un po' snob riguardo ai testi, quindi mi sembravano un pochino deboli, e quindi ho cercato di aggiungere un pochino di eleganza alle liriche. Poi i fan del rap anni 90 probabilmente riconosceranno un pezzo che è stato campionato da Will Smith. Il titolo di questo pezzo di Grover Washington Jr., perché è inserito in un suo album, non in un album di Bill Withers, è Just the Two of Us.

0: Io e Francesco Paradisi, che ha raggiunto da pochissimo la parte tecnica, ci stavamo crogiolando sulle note di questo pezzo. Daniele da Fondi ci scrive: mamma, da quanto non sentivo questo brano. Non so se tu ti riferisca, Daniele, a questo pezzo di Grover Washington oppure quello precedente degli Even 17, perché comunque hanno tutte e due un po' di anni sulle spalle. 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Ultimo, che è il ragazzo dei record, perché ha collezionato più di 85.000 visualizzazioni su YouTube in meno di 24 ore da quando è uscito il nuovo singolo tratto dall'album Il giorno che ha aspettato, che si intitola Romantica, una canzone che parla di un grande amore, però insomma che sta per finire, quindi lui augura il meglio alla ragazza che ha amato. Ora io lo so che il modo indicativo è molto più immediato del congiuntivo, però secondo ogni tanto il congiuntivo mi manca, perché a un certo punto dice: spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te. Allora a me un pochino stona, un congiuntivo presente ce l'avrei messo, però ultimo evidentemente sa quello che fa, perché le sue canzoni raggiungono sempre, tra l'altro, tutte quante le generazioni, perché erano parecchie le generazioni al suo concerto, c'erano nonni, genitori e figli. Ultimo appunto si prende questa licenza poetica, e noi glielo perdoniamo visti i risultati che riesce a raggiungere. Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di ultimo, quando sono le 20:17, c'era un bellissimo messaggio che volevo riprendere. Eccoci sono. Ho visto al cinema il docufilm A 10 anni dalla morte di David Bowie, e quando è stato intervistato Tony Visconti, suo grande amico e produttore, ha mandato il pezzo fantastico I Can Give Everything Away, composto ad inizio chemioterapia, ho pianto. Massimiliano da Pescara, lo credo, quell'album che è stato pubblicato poi postumo, e mi sembra assurdo che sia già passato tutto questo tempo dalla scomparsa di David Bowie. Un uomo camaleontico, ma non come una band che ha cambiato sempre tutto, il nome, la formazione, il genere, lo stile, tutto. Stiamo parlando degli Jefferson Airplay, e sono partiti come un gruppo con un sound psichedelico, diciamo così, poi hanno cambiato anche la formazione, sono approdati alla fine degli anni 70 a un soft rock che era piuttosto commerciale, infatti non è stato amato da tutti, ma è proprio questo soft rock che ha permesso a loro di raggiungere le classifiche. Mi vengono in mente canzoni come Miracles, We Build This City or Nothing Gonna Stop Us Now. Stasera invece noi ascoltiamo un altro pezzo, anche questo ha raggiunto la classifica, che si intitola Count on Me. Poi ci sono le previsioni del tempo per quelle che riguarda la montagna, e Radio 1 Musica torna subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
4: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata da un po' di afflusso di fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
3: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
4: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese, con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
3: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Radio 1 Musica.

Beh, è bello sto pezzo, Mace, Francesco Paradisi, che è un musicista, mi sembra di capire, probabilmente avrà apprezzato lo stile, insomma, poi si sente quando un pezzo è fatto bene, non c'è niente da fare, al di là del gusto personale. Questa è Radio 1 Musica, Nicoletta Simeone con voi fino alle 22.30 quest'oggi. Era Mace con Salmo e con la Pesce, si intitola Cattive Abitudini. A proposito di brani incisi veramente molto bene, gli Imagination io li ho sempre sottovalutati quando li vivevo, e in realtà era un gruppo pazzesco. Poi dopo l'ho riscoperto e ho detto mamma mia, ma come erano bravi. Lee John, che era poi la voce, insomma il leader degli Imagination, ha detto negli anni 80 c'era una grande diversificazione musicale, oggi chiunque può essere Beyoncé, all'epoca si puntava sull'unicità e sull'evoluzione dell'espressione artistica, la musica dance era più divertente, il testo aveva ancora una sua importanza. Ora invece nelle discoteche si ascoltano soltanto degli spezzoni di brani e la musica è più meccanica. Poi c'è stata anche l'evoluzione degli Imagination, soprattutto dettata dall'evoluzione di Lee John, che è diventato attore, poi collaboratore di tanti altri artisti, registi anche, ha fatto un'opera monumentale, è stato produttore, ideatore e regista di un documentario sulla Black Music britannica. Questo documentario si intitola Flashback, è stato presentato qualche anno fa al Festival di Cannes e contiene più di 100 interviste, e tra l'altro lui tornerà sul palco, però si parla più che altro della Gran Bretagna, in un tour che si chiama Peace, Love e Light Tour. Assolutamente un personaggio da riscoprire, così come da riscoprire questo pezzo dal titolo Body Talk. Loro sono Imagination.

Mi è piaciuto riascoltarla. Imagination, questa era Body Talk alle 20:34 minuti. Rimaniamo sull'immagine, completamente diverso, lo stile, per l'amor del cielo, perché si parla degli Imagine Dragons, che qualche anno fa sono venuti in Italia. So che i concerti sono stati strepitosi, perché dal vivo in effetti danno il massimo. Siamo contenti perché Dan Reynolds ha una fidanzata, si è ripreso dopo la separazione, perché l'aveva presa veramente molto male, e poi ha avuto anche una serie di problemi fisici. Lui arriva da una famiglia completamente di mormoni, 7 fratelli, una sorella, vivono ancora tutti quanti a Las Vegas, tutti mormoni, i suoi cugini, 40 e passi a nipoti, e dice: sono l'unico che non lo è. Questa cosa mi mette in una strana posizione. Mi piacerebbe credere nel fatto che le famiglie poi si ritrovano per sempre nel paradiso, eccetera eccetera, però insomma ho qualche dubbio in proposito. Siamo andati a ripescare, per riprendere proprio il loro sound più genuino, il loro debutto, quello del 2012, che è una canzone che è On Top of the World, che è accompagnata da un video musicale molto divertente, perché è un video che riprende una popolare teoria del complotto, che gli americani non sono mai sbarcati sulla luna, le riprese sono state fatte da Stanley Kubrick. Quindi c'è nel video una rock band simile ai Beatles, ma sono in realtà gli Imagine Dragon, che finge di essere astronauta, la band, per questo finto allunaggio. Le riprese purtroppo non vanno come speravano, e quindi i fan della band invadono il set, trasformano l'esempio in un grandissimo concerto rock, con grande disappunto di Stanley Kubrick e di Nixon, che sono presenti in quel momento. Poi il video fa riferimento anche ad un altro complotto, che è quello del doppio Beatles, cioè del fatto che Paul McCartney è morto ed è stato sostituito da un sosia nel 1966. Ma ci sentono delle teorie veramente fantastiche. Insomma, loro li riprendono per riderci sopra, e questa è On Top of the World.

Sempre bello leggere i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Grazie anche a Roberto D'Aversa, che c'è molto spesso in queste ultime puntate. Parliamo invece di Imani, che è una delle poche top model che hanno fatto sembrare molto naturale il passaggio dalla passerella appunto alla musica. Lei è nata nelle isole Comore, però è cresciuta in Francia, poi inizialmente si è distinta come saltatrice in alto, poi si è iscritta, insomma è stata presa da un'agenzia di modelle, ha girato un po' per il mondo, è stata 6 anni negli Stati Uniti, però è ritornata in Francia perché in realtà il suo desiderio era quello di cantare sulla scia dei suoi miti, Billie Holiday, Nina Simone e Tracy Chapman. Ha cantato in vari locali notturni sotto lo pseudonimo appunto di Imani, che vuol dire in swahili speranza, un bellissimo nome peraltro, e ha pubblicato il suo primo album The Shape of a Broken Heart nel 2011. Perché l'ha intitolato così? Ha detto: ho pensato alla forma dell'Africa come a un cuore spezzato, quasi fosse un omaggio a tutti i cuori spezzati di quel continente. È stato ha guadagnato un doppio disco di platino per una hit che si intitola You Will Never Know.

ha spiazzato un po' tutti i critici, erano lì col fucile puntato. Cosa vuoi che sappia fare una modella? Invece sentite che voce che è riuscita a tirare fuori, e anche la melodia veramente spettacolare. Complimenti a Dimani. C'è un ragazzo che a me sta molto simpatico e che si chiama il 3, in realtà il 3 è lo pseudonimo, lui si chiama Guido Luigi Senia, tra l'altro è giovanissimo perché è del 97 e sta in fissa con la colonna sonora di Grease, peraltro dopo l'ascoltiamo una canzone tratta dalla colonna sonora, chissà se sta sentendo in questo momento. Ed è un tipo, ma veramente sembra, è un ragazzo antico, cioè ha ancora dei sentimenti che sembrano un po' quelli dei nonni. Dice per esempio quando fai concerti, ha detto: non ho nessuna scaramanzia particolare, abbraccio le persone che mi sono vicino come amici, manager, la fidanzata, cerco di prendere da loro più energia possibile. E lui nei suoi testi ha sempre affrontato insomma quelle che sono le tematiche più intime, soprattutto appunto la famiglia, e ha fatto una dichiarazione, questa mi ha fatto sorridere, ma in maniera benevola e positiva. Io in famiglia sto veramente al centro estivo, tra me, la mia mamma e il mio papà c'è un rapporto clamoroso, è bellissimo, lo abbiamo costruito nel tempo perché in passato ci siamo ammazzati siccome io ho fatto i danni e quindi è per questo motivo che oggi fa fatica a quasi 30 anni ad andare via di casa. Non ho la minima voglia di andare via di casa, con tutto che mi dicono: oh, ma hai quasi 30 anni, mastica, naturalmente risponde lui, fatevi un po' i cavoli vostri, io sto benissimo perché ho anche i miei spazi, però io voglio stare con i miei perché il nostro rapporto è talmente bello che voglio godermi i momenti con loro, dato che il tempo non è infinito. A me piace quando ceniamo tutti insieme la sera e senza questo non riuscirei a vivere. E infatti lui ha scelto come pseudonimo il 3 perché in famiglia sono in 3 e lui è nato il 3 di settembre. Ditemi se non è adorabile questo ragazzo, Guido Luigi, che ascoltiamo con la sua Boogie Boogie.

Ti auguriamo tutto il successo perché se lo merita un ragazzo così. Il 3 con Boogie Woogie. Tra poco ci saranno anche le notizie del GR1 e visto che lui è in fissa con la colonna sonora di Grease, eccola qua, ce l'abbiamo. Io spero che lui stia ascoltando in questo momento, anche se non credo, avrà ben altro da fare il sabato sera che ascoltare noi. Però parliamo un po' di Grease, perché poi tra l'altro come è nata l'idea di Grease è meravigliosa. Un insegnante d'arte, Warren Casey, e un copywriter pubblicitario che era Jim Jacobs, concepirono questo musical dopo che avevano sentito pezzi dei Led Zeppelin durante una festa a fine riprese, e quindi gli fece rimpiangere questo suono, il doo-wop degli anni 50. Quindi crearono questo grandioso musical che potesse riprendere quel tipo di sonorità. Debuttò a Chicago nel 1971 e grazie ai suoi classici si rivelò in tournée un successo pazzesco. E poi cosa successe? Che un produttore teatrale, Alan Carr, lo vide Off-Broadway nel 72, ne intuì il potenziale. 5 anni dopo Grease finalmente ricevette il budget per poter diventare un film ed è partito, ma nessuno ci credeva, pensavano tutti fosse un filmetto così molto leggero che non avrebbe mai avuto successo, e invece ha veramente sbaccato il botteghino. Olivia Newton-John inizialmente era restia ad accettare la parte, è stato John Travolta a convincerla, perché ha detto aveva proprio la voce, l'aspetto, cioè proprio quello che io mi aspettavo. Doveva assolutamente essere lei, doveva essere Sandy, e quindi lui ha insistito. Diciamo che in quel periodo lui era molto quotato, quindi lo ascoltavano, e quindi hanno preso Olivia Newton-John ed è nata anche questa canzone, che è poi quella che chiude l'intero film, quella molto allegra, molto festosa, che è We Go Together.

Beh, quando ho visto Grease ho pensato avrei voluto nascere, proprio trascorrere l'adolescenza esattamente in quegli anni lì, invece sono arrivata un pochino dopo. Andiamo un po' più avanti rispetto a quando è uscito il film Grease, ma solo di qualche anno, di pochi anni. 1982, Gran Bretagna, un album di debutto, funky, spumeggiante, dei pionieri di quello che veniva definito il sophisti pop. L'album si intitolava Pelican West e loro erano gli Aircut 100, erano giovanissimi, erano freschissimi, però quel vortice di successo per il gruppo, che pensate non aveva neanche un manager allora, finì abbastanza rapidamente. Nick Hayward, allora appena ventenne, autore dei testi, insomma il principale autore dei testi, verso la fine dell'82, quando gli Aircut stavano lavorando all'album successivo, non si sentiva più parte del gruppo, si sentiva un pochino messo da parte, diceva che il rapporto con loro era assolutamente cambiato. Lui quindi ha tentato una carriera solista che è andata abbastanza bene, penso a brani come Kite o Blue Hat for a Blue Day, però gli mancava la band. E allora che cosa è successo? La notizia incredibile è che a distanza di 44 anni gli Aircut 100 hanno pubblicato a giugno un nuovo album e Nick Hayward, ho visto l'intervista, ha 65 anni e sembra ancora un ventenne. È qualcosa di impressionante. Quindi noi ci ascoltiamo subito Love Plus One, però naturalmente vi ricordo che subito dopo gli Aircut 100 ci saranno le notizie del GR1. Noi ritorneremo qui sempre per Radio 1 Musica per stare insieme con Nicoletta Simeone e con Francesco Paradisi fino alle 22:30, poi sempre la musica di Radio 1. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Novità nell'inchiesta sul crollo della Palazzina Messina. La procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili delle ditte impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e un tecnico. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio è estratto dalle macerie un terzo corpo dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa. Sale così a 3 il numero delle vittime accertate. Ancora 3 i dispersi. La crisi migratoria Ceuta, la Commissione europea ha accolto la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 paesi fissata per il 4 agosto, dunque una riunione straordinaria. Ci aggiorna l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
4: È arrivata, lo dicevi, nelle ultime ore la convocazione da parte dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, la convocazione per martedì d'urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni, proprio per rispondere a 2 richieste parallele che sono arrivate da una parte, con una lettera di 22 paesi dell'Unione Europea capitanati da Italia e Danimarca, e dall'altra anche dallo stesso Sanchez. Tutti chiedevano una riunione con i ministri degli interni. Ebbene, Ursula von der Leyen ha sostenuto l'iniziativa dei 22 paesi dicendo: la crisi di Ceuta dimostra perché sia importante controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea, la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Questo mentre dopo l'Italia anche altri paesi annunciano di essere pronti a sospendere il trattato di Schengen, e lo dicono la Finlandia, la Danimarca e l'Austria, mentre i paesi che confinano con la Spagna esprimono una forte preoccupazione. Il Portogallo è pronto a rafforzare i suoi controlli alle frontiere, la Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Rino allo studio.
3: E nell'enclave si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime. I morti sarebbero 100, circa 50.000 le persone respinte e tornate in Marocco. E intanto, mentre la crisi migratoria infiamma il dibattito politico interno, il premier Pedro Sanchez è partito per le vacanze a Lanzarote, una scelta che, insieme alla pubblicazione sui social della sua playlist estiva, sta scatenando dure polemiche in Spagna. Una notizia dell'ultima ora: c'è stata un'esplosione nel centro di Mosca, vicino un bar all'aperto in piazza Kudrinskaya. Il bilancio è di almeno 3 morti e 15 feriti. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto polizia e soccorritori, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. In Italia, Campi Flegrei, resta l'allerta alta, lo sciame sismico continua e il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Ancora incerta la riapertura del porto commerciale, manca l'ordinanza della Capitaneria che dovrebbe consentire la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
5: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
3: Chiusa da poco a Milano, nella sede della comunità Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, scomparso ieri all'età di 96 anni. Lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.
6: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia, scritta sul lenzuolo in cui riposa, con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campolambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, i volontari delle sue comunità per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
7: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
8: Io sono un'infermiera, ho avuto anche un lontano parente tossicodipendente, se avesse avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
6: I sogni sono sempre giovani e lui anche, nonostante i 96 anni, nonostante la salute sempre più precaria. Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
9: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche e anche della sua agenda tremenda, e adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
6: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati. innamorati dei suoi ragazzi, qui da venerdì, con le lacrime agli occhi. Per il GR1 da Milano, Donatella Negri.
3: Weekend da Bollino Nero sulle strade per il grande esodo estivo con traffico intenso previsto anche per le prossime 24 ore. Il caldo non dà tregua, domani saranno 23 le città da Bollino Rosso, lunedì saliranno a 25. E per chi resta in città c'è anche l'appuntamento con la cultura, come ogni prima domenica del mese, domani ingresso gratuito nei musei, nei monumenti, nelle gallerie, nei parchi archeologici statali. Tutte le informazioni sul sito del Ministero della Cultura. Sono le 21.05 minuti, la linea torna a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
1: Radio 1 Musica.

E siamo ripartiti subito dopo le notizie non troppo confortanti del GR1. Chris De Saran di Good Old Days, un ragazzo che comunque si è fatto veramente le ossa per strada, perché era più che altro un basker, quindi è diventato famoso proprio perché era un basker, un artista di strada veramente molto molto bravo, e poi finalmente ha conosciuto il successo, si è trasferito a Berlino, è stato assoldato da un'etichetta berlinese e a quel punto insomma è partito con questo singolo, intanto, che rimane il suo ultimo lavoro dal titolo Good Old Days. Radio 1 Musica che continua fino alle 22:30 con Francesco Paradisi alla parte tecnica e Nicoletta Simeone, e con un brano a cui personalmente sono molto legata. È un caso che me lo sia trovato così nella scaletta, ma mi ha fatto davvero molto felice. Parliamo di un progetto che è stato quello dei Buckshot Le Funk, un progetto musicale che era guidato da Branford Marsalis. Buckshot Le Funk è derivato da un sassofonista jazz che era Julian Adderley, che per incidere un album lo incise proprio sotto pseudonimo Buckshot Le Funk, e quindi loro hanno preso il nome proprio da lui. E dopo aver suonato con Sting, con Miles Davis e altri artisti, Branford Marsalis fonda questa band per creare un nuovo suono che metta un po' insieme il jazz, che possa avvicinare anche le persone al jazz, perché c'è qualche sfumatura funky, qualche sfumatura anche pop. Quando si parla di pop dice: ah mamma mia, aiuto, non si possono mettere insieme jazz e pop, invece ci sono dei prodotti veramente straordinari. Branford Marsalis si trasferì a New York, da New York a Los Angeles nel 92, perché aveva cominciato a lavorare come direttore musicale al Tonight Show, dove c'era Jay Leno come presentatore. Allora, in un'occasione Marsalis conobbe DJ Premier, lo invitò nella sua residenza di Los Angeles e insieme a lui cominciò a comporre un po', a mettere insieme le idee per questo album. Mise insieme una band di registrazione che era composta principalmente dai musicisti jazz che c'erano in quello show, e quindi i nomi erano altisonanti: Kevin Eubanks e il compiantissimo Kenny Kirkland, un tastierista che ho visto dal vivo e sono rimasta veramente senza parole. Loro hanno pubblicato due album, Buckshot Le Funk nel 1994 e poi un album successivo, Music Evolution, del 97, ed è proprio da questo album

pezzone. Questo è un pezzone, che ci volete fare? Poi c'era Marsalis, c'era lui di mezzo, quindi era impossibile che facesse un progetto così, insomma, all'acqua di rose. E a proposito di progetti, scopro che Fran McComb, questo ragazzo che avete sentito cantare con questa voce alla Donny Hathaway, è stato coinvolto in un progetto jazz tutto italiano con Marcello Sutera, Francesco Mendolia, Donato Sensi. Quindi è un trio e Fran McComb è con loro e in concerto. Adesso ho trovato una data, ve la dico se siete interessati, se siete appassionati di jazz, secondo me non potete perderlo. Allora, c'è una data che è quella del 25 ottobre del 2026 al Bonaventura Music Club a Buccinasco, provincia di Milano. Quindi io cercherò di andare. Da Roma, insomma, è un po' un problema, però è un, mi piacerebbe molto assistere a una performance, soprattutto di Fran McComb, che ha fatto anche un disco solista veramente di un certo spessore. Sono le 21:16, ci siamo, questa è Radio 1 Musica. È successa una cosa invece mercoledì sera, il 29 luglio era, in piazza del Luogo Pio a Livorno, i Colors stavano facendo il concerto. Una donna di 39 anni ha iniziato ad avere le contrazioni mentre si trovava in mezzo alla folla e poi erano tutti anche abbastanza esagitati. Le si sono rotte le acque a pochi metri dal parco ed è stata portata ad urgenza in ospedale perché è stato proprio Stash a fermare tutto, cioè lui si è accorto del trambusto, ha interrotto la musica, ha chiesto al pubblico di fare largo per agevolare i soccorsi.

corso e poi ha fatto anche un post proprio tutto quanto emozionato, perché in effetti il parto è andato benissimo, i soccorsi sono arrivati in tempo, quindi complimenti anche alla prontezza degli operatori di Livorno. La loro canzone Rolling Stones è uscita lo scorso 27 marzo ed è volata in cima alla classifica praticamente subito. È stata scritta anche da Calcutta e da Davide Petrella, che da molto tempo collabora con i Colors, ed è accompagnata da un video che è sfizioso, devo dire, che vede tra i protagonisti Eva Enger e il cantante Gianni Celeste, per cui ce l'ascoltiamo insieme, Rolling Stones, i Colors.

Io sono sempre molto contenta quando alla parte tecnica trovo un musicista, perché poi innanzitutto colma le mie lacune Francesco Paradisi, perché giustamente diceva, adesso mi torna tutto, cioè si sentiva che c'era la mano di Calcutta, ma anche nella metrica, nel modo di cantare, insomma tutta una serie di cose. Io invece, vedi, mi fermo soltanto a un'atmosfera che mi si crea, no, nelle orecchie, dico sì, aleggia Calcutta, però non riesco a capire esattamente in che cosa, mentre invece un musicista lo sa, ed è un pezzo che infatti ci piace tantissimo, bisogna dire, questo dei Colors. Io saluto Alessandro da Rimini, che manda un WhatsApp al 335-699-2949, e lo dico poi a tutti gli ascoltatori che magari vorrebbero ascoltare una canzone e che scrivono, no, facendo quella che una volta era una richiesta, la dedicano, ma la richiesta sì, sarebbe bellissimo poter ritornare in alcuni casi a quando facevamo la radio negli anni 80. In pratica stavamo lì, facevamo tutto noi, non c'era né un tecnico, non c'era un regista, e rispondevamo al telefono, contemporaneamente prendevamo la canzone, andavamo nell'altra stanza, agguantavamo il disco e poi lo mettevamo. Le cose non funzionano più così da tanto tempo, quindi c'è una scaletta che è già stata programmata ed è praticamente impossibile riuscire a stravolgerla inserendo qualcosa. Quindi Alessandro, mi spiace tantissimo, anche se avevi richiesto una canzone strepitosa, e quindi io sarei stata molto contenta di accontentarti, perché insomma parli di Tina Turner con Barry White stiamo lì a sindacare, dovrei mettertela comunque, va bene, spero di poterlo fare magari quando ritornerò in onda nelle prossime settimane. Mentre Hozier ha reso omaggio al suo collega cantautore irlandese, sono tutte e due irlandese, Glenn Sansard, che lo sappiamo è scomparso quando aveva soltanto 56 anni, è morto nelle prime ore del 29 luglio in seguito ad un incidente in moto a Dublino. Sono giunti numerosi tributi da tutto il mondo della musica, di ogni genere, da Bruce Springsteen, Bono, moltissimi altri, e tutti hanno descritto questo ragazzo, perché era ancora giovane, Glenn Hansard, come una persona di una gentilezza fuori dal comune. Lo ha descritto Hozier come una figura centrale della narrazione irlandese, che spaziava dalla musica al cinema e alle strade di Dublino, aggiungendo che gli sembrava surreale immaginare la musica irlandese senza di lui. Ha ricordato una persona che si era dedicata con straordinaria generosità non solo alle sue canzoni e alle sue esibizioni, ma anche alla più ampia comunità di musicisti che lo circondava, e quindi ha descritto un uomo che ha dato tanto di sé alle sue canzoni, alle sue esibizioni, alla città che lui amava. E quindi anche Hozier si è unito a questa schiera di artisti che sono veramente rimasti senza parole, devastati dal dolore della morte di Glenn Hansard. Quindi lo riascoltiamo, Hozier, con una canzone che è quella che l'ha portato al grande successo, che è Take Me to Church. Il video musicale è una canzone contro l'omofobia, e il video musicale mostra una coppia gay braccata e torturata da uomini mascherati. Take Me to Church, Hozier.

0: Saluto Marco, che a proposito del fatto che noi non facciamo le richieste, dice: davvero domani ci salutiamo, sì, è il mio ultimo giorno, allora non possiamo che passare ciao ciao di Petula Clark, un po' agé, va bene, ma appunto come dicevo prima non possiamo pescare un disco e farvelo ascoltare purtroppo. Arriva l'appuntamento con Onda Verde, ma Radio 1 Musica non vi molla mai.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:28, apriamo in A12 Genova Rosignano in Liguria tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, dove si registra un incidente che provoca un chilometro di coda. Rimaniamo in regione in A10 tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, code a tratti per traffico intenso. Andiamo in Emilia sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo San Vitale Ravenna e la zona industriale in direzione dell'A1, segnalato un incidente che ha coinvolto due moto. In A27 Mestre Belluno tra Treviso Nord e l'allacciamento con la A28 in direzione Belluno, attenzione alla guida per la presenza di uno pneumatico sulla carreggiata. Ci spostiamo in Puglia in A14 tra Bitonto e la tangenziale di Bari Nord, prudenza per fumo causato da un incendio che potrebbe limitare la visibilità. Infine chiudiamo in Sicilia in A19 tra Palermo e Bagheria, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: Collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

È sempre una meraviglia e una sorpresa ascoltare Ivan Graziani. Forse da questo punto di vista ti rendi conto quanto sia stato grande, cioè che anche se sono passati tutti questi anni, tu ascolti una sua canzone e ci ritrovi qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché era un genio, quando si dice, no? Pensate che a gennaio saranno già 30 anni dalla sua morte. E quando è scomparso aveva soltanto 51 anni. Io, essendo più piccola, mi sembrava già parecchio adulto, invece 51 anni, caspita, era veramente giovane. Un artista completo, capace di scrivere canzoni e romanzi, di dipingere, disegnare storie a fumetti, cioè era poliedrico, era eclettico. La canzone che abbiamo ascoltato è uno dei suoi capolavori, è del 1983, è tratta dall'album Ivan Graziani e parla appunto di una storia giovanile con una donna molto più grande. Non si sa se è una canzone autobiografica o no, probabilmente non lo sapremo mai, però sembra comunque di viverla in prima persona, probabilmente perché lui insomma era anche un appassionato del verismo e quindi da questo punto di vista riusciva a rendere un paesaggio, una storia, un'immagine, insomma te la faceva veramente vivere. E Filippo Graziani, suo figlio, sta continuando a dialogare con il padre, sta continuando a portare avanti la sua opera, e mercoledì per esempio ha emozionato il pubblico con un racconto intimo, è salito sul palco dell'Auditorium Franco Alfano a Sanremo, il tour si chiama 80, buon compleanno Ivan, che è un concerto nato nel 2025 per festeggiare l'80° anniversario proprio della nascita di suo papà, e complimenti, perché poi la voce è la stessa, non so, è molto bello poter ascoltare il figlio di Ivan Graziani. Passiamo invece ad un cantante che è completamente scomparso. Non sappiamo più nulla di lui, cioè qualcosa sappiamo e non sono buone notizie. Allora, Rémy Chand, che si è imposto all'attenzione del pubblico grazie a un falsetto e anche al suo stile soul, e ha un brano irresistibile, che è proprio quello che ascolteremo, che si intitola Take a Message, che è stato pubblicato dalla Motown. Ricordiamo, Rémy Chand non è un cantante di colore, però appunto è scomparso dalla scena. Lui era cresciuto ascoltando Marvin Gaye, All Green, e ha sviluppato un amore viscerale per il soul classico, firmò appunto il contratto con la Motown e aveva soltanto 19 anni, successo, ha vinto il June Awards, Award, ha ottenuto il disco d'oro, era oggetto di grandi aspettative, doveva far uscire un album che invece non è mai uscito, non è mai stato pubblicato, è scomparso dalla scena musicale e sembra che abbia sfruttato il periodo di registrazione e per sviluppare una passione per l'aspetto tecnico del suono nel mondo dello spettacolo. È un'attività che svolge ancora oggi e per me è un peccato, perché non sentire più la voce di Rémy Chand è un vero spreco. Take a Message.

I vostri WhatsApp che mi riempiono il cuore, sono felicissima che vi piaccia la musica che stiamo trasmettendo qui a Radio 1 Musica. Il merito non è soltanto mio, ringraziamo Andrea Cacciagrano che stila tutte quante queste scalette che devo dire sono proprio calibrate alla perfezione. E dunque un abbraccio a un ascoltatore che purtroppo non si firma, ma sono contentissima perché dice saremo anche noi ad ottobre a Buccinasco. Parlavo appunto di questo progetto in cui è coinvolto Frank McComb, che sarà a Buccinasco ad ottobre, e io spero veramente di riuscire a vederlo, e quindi sono contenta che questa informazione sia stata utile per qualcuno. Do un abbraccio anche ad Elisabetta che ha mandato il suo messaggio al 335 699 2949. Poi Marco: Ivan Graziani viene sempre ricordato dal maestro Enrico Melozzi alla Notte dei Serpenti, anche quest'anno a Pescara sabato scorso ha suonato un suo pezzo. La Notte dei Serpenti, grazie a te a questo punto per l'informazione, sarà trasmessa su Rai 1 il 4 settembre. Il vostro affezionato Marco. Grazie infinite Marco. Parliamo invece di Noemi, che sapete domenica 19 luglio è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, e ha aggiornato un po' sulle sue condizioni. Insomma, sembrava una caduta sciocca, ma in realtà un pochettino più grave di quello che poteva apparire così ad un primo momento. Devo stare ferma, per questo sto ancora in ospedale, non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione, però dai, poteva andare peggio. Io ho potuto parlare con leggerezza, prosegue, di quello che mi è successo, perché c'è rimedio, si cade davvero quando si attraversano momenti di sconforto, quando si è soli, senza una rete di affetti e di vicinanze. Hai perfettamente ragione, però Noemi, se non succedeva era meglio. La canzone che ascoltiamo è quella che lei interpreta con Vito Salamanca, che si intitola Tu cosa fai questa sera. Vedete, a me veniva da dire Tu cosa fai stasera, che è un vecchio pezzo di Dario Baldambembo che io amavo molto. Infatti quando ho letto il titolo la prima volta ho pensato che fosse una cover, invece mi sbagliavo totalmente, ma è bellissimo anche questo brano. E lei dice che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto, e che contiene due anime, quella blues in cui lei si ritrova un po' di più, che è nella strofa, e invece quella più leggera, che è data dal ritornello. E Noemi ha bisogno di leggerezza proprio in questo periodo. Stare con

0: più.
1: Grazie, un saluto enorme a Massimo che ci scrive da Vicenza al 335-699-2949. Ancora un tre quarti d'ora da trascorrere insieme, quindi ho un po' di canzoni molto belle. Abbiamo parlato del blues di Noemi, che per adesso ha accantonato un pochino, e adesso dobbiamo parlare di un leggendario cantante, cantautore, ma soprattutto chitarrista, che è J.J. Cale, che è scomparso il 26 luglio del 2013 e ha ispirato tantissimi artisti e continua ancora ad ispirare artisti emergenti ma anche leggende del rock. Rolling Stone ha per esempio affermato che la sua influenza è incommensurabile e ha influenzato davvero una lunga lista di star di diversi generi musicali, che peraltro hanno interpretato la sua musica. Si parla di Neil Young, Eric Clapton, John Mayer, Johnny Clash, Santana, ma anche altri che sono veramente insospettabili, tipo Beck, non so, o Dan Auerbach, e poi c'è anche Tom Petty. Insomma, aveva un carattere particolare J.J. Cale, aveva tutte le possibilità, le opportunità per diventare una star di fama mondiale, però era famoso per avere rifiutato anche le occasioni più grandi. Molti dell'industria musicale erano sconcertati perché non erano abituati a una tale determinazione a rimanere con i piedi per terra, a rimanere autentico, ignorando la fama, la fortuna che invece molti inseguono a volte in vano perché non ci arrivano mai. Per lui l'unica cosa importante era la musica. L'influenza di Cale su Eric Clapton, per esempio, è stata profonda, e dopo anni di ammirazione e di cover di diverse sue canzoni, lo ricordiamo, After Midnight e Cocaine di Eric Clapton non sono di Eric Clapton ma sono di J.J. Cale, però loro hanno collaborato per la prima volta in un album del 2006 che è The Road to Escondido, e quel progetto ha fatto vincere a Cale il suo primo Grammy, però conoscendo il suo carattere probabilmente non gli interessava assolutamente. All'epoca Clapton disse: questa è la realizzazione di quella che forse era la mia ultima ambizione, lavorare con l'uomo la cui musica mi ha ispirato da sempre. Il pezzo che noi scegliamo, che forse dovevamo mettere ieri perché ieri era venerdì, si intitola Friday, è stato pubblicato nel suo album in studio del 79 e segue il lento scorrere di una lunga settimana lavorativa giorno dopo giorno, con l'attesa trepidante che arrivi il fine settimana. Il mito, la leggenda, J.J. Cale.

E mi sono dimenticata un altro che è stato influenzato tantissimo da J.J. Cale, e mi è venuto in mente proprio ascoltando questo pezzo, perché anche la voce me l'ha ricordato, Mark Knopfler, ancora più di Eric Clapton, almeno questa è la mia idea, però sicuramente c'è qualche chitarrista all'ascolto, qualche musicista che mi può dare il suo parere, cioè se anche la sua tecnica chitarristica, la voce e tutto, è più simile a quella di Mark Knopfler o a quella di Eric Clapton, perché è qualcosa che veramente mi interesserebbe sapere. Vi ringrazio molto. Arrivano tanti messaggi al 335-699-2949, magari qualcuno che è in viaggio in questo momento, perché so che c'era bollino nero sulle strade, perché molti partono naturalmente per il mese di agosto, e invece ci sono persone che non hanno neanche la televisione a casa, continuano ad ascoltare semplicemente la radio, e quindi ascoltano anche Radio 1 Musica. Mi fa ancora più effetto in questo caso, perché vuol dire che è un programma che si sceglie proprio in maniera ponderata, un programma, insomma, è anche uno stile di vita, no? Che si sceglie, non è qualcosa che si ascolta semplicemente come sottofondo. Io sono particolarmente contenta proprio per questo motivo. Torniamo alla musica italiana molto velocemente, prima che arrivino le notizie del GR1, che ci saranno subito dopo il prossimo pezzo. Allora, e parliamo di Nicolò Contessa, che è questo ragazzo, io lo chiamo ancora ragazzo, che anche lui è uno che si mette sempre da parte, non si fa vedere, perché non dice, ormai praticamente l'immagine è da tutte le parti, ma è da un po' di anni che lo dice, quindi ha capito le cose molto prima di noi. E il suo progetto indie rock, quello dei Cani, è tornato in Romagna dopo oltre 10 anni di lontananza in seguito al temporaneo allontanamento dalle scene proprio di Contessa. Tutto esaurito alla Rocca Malatestiana, prima parte della scaletta è stata dedicata ai pezzi del nuovo album Post Mortem, che è stato pubblicato lo scorso anno, 9 anni di silenzio, e poi c'è stato anche spazio per un inedito, quindi vuol dire che ci sarà un imminente nuovo album, e quindi sono molto contenta. E Nicolò Contessa dice una frase che poteva dire J.J. Cale, cioè che devi costringere a scendere dal palco e che devi costringere a salirci. Io forse appartengo più alla seconda categoria. Ci ascoltiamo un singolo del gruppo I Cani, che è stato pubblicato il 22 gennaio del 2016 come estratto dall'album Aurora. La canzone si intitolava Non finirà. Subito dopo questo pezzo ci sarà, naturalmente, ci saranno le notizie del GR1. Vi ricordo ancora una volta che potete continuare a scrivere, perché subito dopo avremo soltanto mezz'ora da trascorrere insieme, quindi i vostri WhatsApp, SMS, abbiamo un po' di problemi ormai da un po' di tempo a questa parte. Potete scrivere al 335 699-2949 e dacci anche dei consigli, delle informazioni, perché a me la cosa fa sempre molto piacere. Anzi, negli ultimi giorni devo dire mi avete dato delle dritte che mi hanno aiutato a scoprire delle band e degli artisti che io ancora non conoscevo, quindi vi ringrazio moltissimo per questo motivo. Arrivano i Cani, Non finirà.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dopo la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader europei. Nell'enclave sale a un centinaio il bilancio delle vittime.
3: Sono migliaia, sono incolonnati, preceduti dai cellulari della polizia, seguiti dai veicoli dell'esercito, affiancati, sorvegliati da soldati e agenti, ripercorrono a ritroso la stessa strada che li aveva condotti dal Marocco al Ceuta. Tornano indietro i marocchini a migliaia, oltre 48.000. Si stima siano entrati tra i 50.000, secondo il governo di Madrid, e i 60.000, secondo le autorità locali di Ceuta, che affermano che la situazione sia in via di normalizzazione, ma non sia ancora tornata alla normalità. Niente riparo, cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari, la certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta dell'Europa e che sarebbero stati rimpatriati. Il governo marocchino ha già manifestato la volontà di accettare tutti gli espulsi. Hanno spinto le decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. A decine hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. Mentre il premier spagnolo Sanchez, dopo aver scritto a Bruxelles, aver chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione, che si terrà martedì prossimo, ha lasciato Madrid alla volta delle Canarie, dove sarà in vacanza fino al 24 agosto. Enzo Arcieri, GR1.
2: Restiamo all'estero. 3 morti e 15 feriti nell'esplosione in un ristorante nel centro di Mosca. Le cause sono ancora da accertare. Secondo diversi media indipendenti e alcuni canali Telegram, nel locale era in corso la festa per il compleanno del comandante delle forze aerospaziali Alexander Sheikho. Circostanze che al momento non hanno ancora conferme ufficiali. In Italia con la cronaca, il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. La terza vittima è la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa. L'inchiesta intanto va avanti, indagate 3 persone.
4: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
2: Ancora cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Fermato il compagno 41enne della donna, l'accusa è di femminicidio. Per gli inquirenti infatti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario della trentenne. Vietare il burka a scuola con un emendamento al disegno di legge sicurezza è la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara, che la considera coerente con i principi della Costituzione e annuncia anche corsi di italiano per i genitori degli studenti stranieri. Il Partito Democratico parla di propaganda, mentre la CGIL esprime preoccupazione. Il ministro replica: il provvedimento serve a riaffermare l'uguaglianza e la dignità della donna. Il primo weekend di agosto è segnato da traffico e caldo, bollino nero sulle strade per l'esodo, mentre l'allerta per le alte temperature fa salire a 23 città da bollino rosso. Domani, lunedì, saranno 25. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
5: Nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi. Il resto dell'Italia invece si presenta con un cielo sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non l'esaurimento di queste attività temporalesche, con qualche residuo sulla Lombardia e il Piemonte. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.
2: E chiudiamo con un omaggio a Marilyn Monroe nel centenario della nascita. I wanna be loved by you, just you. Nelle campagne di Castagnaro, in provincia di Verona, il land artist Dario Gambarin ha realizzato un ritratto della diva su una superficie agricola di 27.000 metri quadrati, utilizzando soltanto trattore, aratro e senza GPS nei disegni preparatori. L'opera si aggiunge ai grandi ritratti che l'artista ha dedicato negli anni a figure come Papa Francesco, Nelson Mandela e Leonardo da Vinci. 22:05 minuti, la linea torna a Radio 1 Musica.
6: Radio 1 Musica.

sì, Musgraves, che si è attirata addosso le ire di tutti i fan, obiettivamente, perché aveva dei concerti, se non sbaglio, a New York e a Boston, perché le fonti italiane questo non lo riportano, però aveva dei concerti anche piuttosto importanti, ma sembra che li abbia cancellati. Ma la cosa più grave è che non ha detto il motivo per cui li ha cancellati, quindi sono tutti imbiperiti, e naturalmente i più cattivi hanno detto è perché non ha venduto abbastanza biglietti, che non mi sembra una spiegazione plausibile, perché Kacey Musgraves sta vivendo un momento eccezionale della sua carriera, quindi non credo assolutamente che non abbia venduto biglietti. Magari è successo qualcosa di più grave, non lo so, e quindi non ha potuto neanche commentare il motivo di questa cancellazione. L'abbiamo ascoltata con Mexico Honey in questa che è l'ultima, anzi gli ultimi 20 minuti di Radio 1 Musica, e vorrei tornare invece indietro agli anni 90, dove ovunque si sentivano le canzoni di Finley Quay, aleggiavano praticamente ovunque, in Gran Bretagna soprattutto. Però la sua presenza è stata veramente di breve durata, perché soltanto uno dei suoi album è riuscito a decollare. Lui è nato ad Edimburgo, ha vinto il Mobo Award come miglior artista reggae, il Brit Award come miglior artista solista maschile, e la sua fusione di funk, di reggae, ha creato veramente un sound unico nel Regno Unito negli anni 90. Però la vita di questo ragazzo, perché era anche piuttosto giovane, è andata completamente in malora. Si parla di violenza, di abuso di sostanze, bancarotta, proprio violenza privata, risse da ubriaco, insomma, in pratica ha perso completamente la testa, probabilmente perché il successo lo ha colto assolutamente impreparato. Ma c'era una canzone molto bella che si intitolava Even After All, che è stata pubblicata nel primo album in studio, Maverick Strike, nel 97, ha ottenuto questo album il disco d'oro dopo 3 settimane, e in seguito è stato certificato disco di platino multiplo. Sicuramente lo ricordate, Finley Quay.

E invece c'è un altro che non ha perso assolutamente la testa, anche se ha avuto un successo pazzesco con un primo singolo e poi è un po' sparito. Quindi a differenza di Funley Quay, Eagle Eye Cherry è rimasto veramente solido sulle sue gambe. È un cantautore svedese, però lo ricordiamo che è figlio del trombettista jazz Don Cherry, fratellastro di Nene Cherry, quindi la musica scorreva nelle vene fin da piccolo. E fu proprio lo stile di vita nomade del padre a ispirare quello che è stato il suo album più famoso, da cui poi ascolteremo la canzone tra poco. E in merito a questo ha detto: sono quasi certo che fosse un sabato, il giorno in cui di solito giocavo a calcio, soprattutto in una giornata molto soleggiata, però ho iniziato a pensare alla canzone e ho deciso di non uscire a giocare. Sono rimasto a casa in quella giornata di sole e una volta che mi è venuto in mente il verso "Salva la notte, combatti l'alba", ho capito di essere sulla strada giusta. Suonava davvero bene, sono dannatamente contento di essere rimasto a casa quel giorno perché mi ha cambiato la vita. Quindi lui ammette che Save Tonight è stato proprio uno spartiacque, no, nella sua carriera. Però dice cose interessanti anche riguardo allo strumento musicale, perché dice: la chitarra era uno strumento nuovo per me, perché io sono cresciuto suonando la batteria da bambino con mio padre e in gruppi a New York. Poi ho iniziato a dedicarmi alla scrittura, però non avevo ancora scoperto la chitarra acustica finché non sono arrivato a Stoccolma. Ho preso in prestito un appartamento, avevo noleggiato un appartamento che all'interno, tra le varie cianfrusaglie, aveva anche una chitarra. Ecco perché Save Tonight ha solo 4 accordi. Io non ho neanche pensato di inserire un bridge. I limiti possono aiutare nella scrittura di canzoni, soprattutto quando si tratta di musica pop, prosegue. Credo che la semplicità sia oro, ed è questa semplicità che ha colpito il cuore di molti, ed è per questo che la canzone poi è rimasta nella storia, perché è un pezzo che ancora si continua a trasmettere. Poi ha una orecchiabilità che è piacevole, non c'è niente da fare.

Il fatto che non abbia bissato il successo non vuol dire che non stia ancora facendo musica, perché il 14 agosto è in concerto in Finlandia, il 22 agosto abbastanza vicino a noi, a Basilea, in Svizzera, e il 17 di novembre a Danzica, in Polonia, quindi sono contenta che continui a suonare. Mentre a dicembre, a me era sfuggita questa notizia, è stata inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame Donna Summer, che è scomparsa nel 2012, che aveva 63 anni. Lei è considerata la voce simbolo dell'era disco, ma ha scritto molte canzoni. Allora, è stato detto durante la premiazione, non è solo una delle voci delle interpreti più rappresentative del XX secolo, è una delle più grandi autrici di canzoni di tutti i tempi, che ha cambiato il corso della musica. Ha scritto canzoni senza tempo e trascendenti che continuano a catturare le nostre anime e la nostra immaginazione, ispirando il mondo a ballare e soprattutto a sentire l'amore, perché è vero, nonostante tutti i riconoscimenti che ha avuto nel corso della sua carriera, il rispetto come autrice di canzoni, songwriters appunto, era quello che le mancava, e a lei mancava veramente tantissimo. La canzone con cui la ricordiamo è stata prodotta proprio da Giorgio Moroder, pubblicata alla fine del 79, è On the Radio.

0: e sembra di stare sul dance floor. Donna Summer con On The Radio finisce qui questa puntata di Radio 1 Musica. Ci troviamo però anche domani, che è domenica, e quindi ci ritroveremo sempre a partire dalle 19:20. Grazie a Stefano Catini e a Francesco Paradisi che hanno curato la parte tecnica, grazie a voi che avete partecipato con i vostri WhatsApp. Io vi lascio con un pezzo di Cosmo che si intitola Ogni giorno e ogni notte, e naturalmente, se vi va, ci sentiamo domani, sempre alla stessa ora. Un abbraccio da Nicoletta Simeone.
1: Ho fatto

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura una notizia di pochi minuti fa: tragedia aerea in Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese. Il velivolo, decollato da Pisco e diretto alla linea di Nazca, ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità per verificare l'identità delle vittime e seguire gli sviluppi della vicenda. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. La crisi di Ceuta arriva sul tavolo dell'Unione Europea. Martedì i ministri dell'interno si riuniranno in videoconferenza dopo la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader. La presidente della Commissione, von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. Nell'enclave spagnola, intanto, la situazione torna lentamente sotto controllo, ma continua ad aggravarsi. Il bilancio delle vittime salite a 100. Sarebbe stato un ordigno artigianale a provocare l'esplosione nel ristorante del centro di Mosca, lo afferma il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, secondo cui a trasportare l'esplosivo era una donna morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso nel locale. Il bilancio è di 3 vittime e 21 feriti. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. La cronaca continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei, resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da domani intanto riapre il porto commerciale. La capitaneria ha firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Ora in Umbria per gli sviluppi sull'inchiesta per la morte del musicista trovato cadavere nella stanza di un albergo nel centro di Perugia.
3: Ci sono 2 indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia per la morte di David La Rosa Geri, il musicista trovato senza vita in una stanza di un hotel del centro storico del capoluogo umbro per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati per i 2 iscritti nel registro degli indagati, tra cui il titolare dell'albergo in cui è morto il contrabbassista, 55enne di origini catanesi ma residente a Roma, ed è stata soccorsa una collega coetanea che si trovava nella stessa stanza. La donna è stata trasportata in elisoccorso in ospedale e poi trasferita nel centro iperbarico di Ravenna, dove è ricoverata in gravi condizioni. Le analisi hanno chiarito i contorni della vicenda. Nel sangue della violoncellista c'era un'alta concentrazione di monossido di carbonio. I 2 musicisti facevano parte della stessa orchestra e avrebbero dovuto suonare venerdì sera a Perugia. A dare l'allarme, non vedendoli arrivare, sono stati proprio i colleghi. L'albergo è stato sequestrato. Nei prossimi giorni scatteranno le indagini tecniche per capire l'origine della fuga di gas e come il monossido sia finito nelle stanze. Lunedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Da Perugia, Elisa Marioni per il GR1.
2: A una settimana dall'attentato islamista che ha colpito il Pride di Berlino, la Germania torna in piazza. Nella capitale una marcia per ricordare la vittima e ribadire il no a terrorismo e odio. La corrispondente.
4: Per un futuro senza paura, lo slogan ad Amburgo lo avevano scelto prima dell'attentato di Berlino, ma dopo l'uccisione di una persona e il ferimento di altre 30 a opera di Abdul Ballou acquista un significato ancora maggiore, così come sono molto più numerosi del previsto i partecipanti, 300.000, a sfilare con i 60 carri allestiti da istituzioni, aziende, partiti e dalla Chiesa Evangelica, atteso soprattutto quello arrivato apposta dalla capitale. Berlino, città della libertà, è la scritta che campeggia già sul camion. A parlare una testimone dell'attentato: non permetterò che la violenza mi privi del mio posto nella società, non permetterò a nessuno di portarmi via ciò che mi appartiene. Rafforzate le misure di sicurezza, impiegato il doppio degli agenti inizialmente previsti. Per bloccare eventuali muratori dell'attentatore islamista, camion sono stati posti all'imbocco di possibili varchi. Ora più che mai sprona la vice sindaca Katharina Fegebank: scendiamo tutti in piazza, difendiamo la diversità, la libertà, una società aperta, e soprattutto dimostriamo piena solidarietà alla comunità queer. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Torniamo in Italia, gran caldo e traffico nel primo weekend di agosto, temperature roventi da nord a sud. Domani le città da bollino rosso saranno 23, lunedì saliranno a 25. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Il mare è la meta preferita in tanti nella Riviera Romagnola.
0: Con l'arrivo del mese di agosto inizia il periodo d'oro per la Riviera Romagnola. Nei 130 chilometri di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica, presenza in aumento, complici la crisi internazionale, il caldo da record. A Cervia, nel Ravennate, già molte strutture con il tutto esaurito. Il caldo eccessivo incide negativamente sulle presenze in spiaggia, si sta ampliando il divario tra quelle alberghiere e quelle sotto l'ombrellone.
1: A volte conviene stare in camera con l'aria condizionata accesa per prendersi una pausa da questo caldo che sta facendo davvero.
5: Sì, fa tanto caldo, bisogna si aspettano le ore.

0: mago di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, e l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Nubini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppo troppo trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: vivere dentro. Non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam molfettese, onda parlare di quel che succede in due mondi, onda dà la ricetta per mangiare molfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

Prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
2: Un amico è la cosa più bella che c'è.
1: Vi aspettiamo!

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 2 agosto. Military Road, West Beach. Press Road, Brooklyn Park. Anzac Highway, Ashford. Everett Avenue, Keswick and Cudmore Terrace, Henley Beach.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
9: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
7: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Robini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci. Porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

Buona domenica e ben ritrovati a Giradischi, il programma che ogni settimana riporta in vita le emozioni della grande musica italiana qui su Radio Italiana 531. Anche oggi vi accompagneremo in un affascinante viaggio tra le melodie che hanno fatto la storia degli anni 60, 70 e 80. Saranno due ore di grandi successi, curiosità, ricordi, dediche speciali e quei brani che al primo accordo riescono ancora a farci sorridere, emozionare e, perché no, canticchiare insieme. Ma questa mattina vogliamo anche fermarci un momento per rendere omaggio a un artista che ha scritto pagine importanti della nostra musica. Ci ha lasciati recentemente Peppino Di Capri, elegante interprete capace di attraversare oltre 60 anni di carriera, rimanendo sempre fedele al suo stile. Più tardi gli dedicheremo quattro canzoni che amo particolarmente, per ricordare il talento di un musicista che ha fatto ballare, innamorare e sognare intere generazioni. E prima di iniziare, mi raccomando, continuate a mandarmi i titoli delle vostre canzoni preferite o le dediche per una persona speciale della vostra vita. Potrebbero entrare nella scaletta della prossima puntata di Giradischi. Potete inviarmi un messaggio al 04 1389 1385, lo ripeto, 04 1389 1385, oppure scrivetemi all'indirizzo giradischi 15@aol.com. sarò felice di leggere i vostri messaggi qui su Giradischi. E allora abbassiamo le luci, alziamo il volume e facciamo girare il primo disco di Angelo Branduardi, uno di quegli artisti che non hanno mai seguito le mode. Ha costruito un universo musicale fatto di poesia, strumenti antichi e melodie che sembrano arrivare da un'altra epoca. Questo brano, Il ciliegio, racconta la natura, il tempo e la vita con una delicatezza rara, confermando ancora una volta il suo stile unico. Una canzone da ascoltare senza fretta, lasciandosi trasportare dalle immagini che la musica riesce a dipingere. Iniziamo questa domenica proprio con questa atmosfera elegante e raffinata. Il ciliegio, Angelo Branduardi.

poesia unica di un menestrello senza tempo, Angelo Branduardi e la sua delicata Il Ciliegio. Le atmosfere di Branduardi ci accompagnano

e da tanti anni suona con passione gli strumenti a fiato, per cui sono certo che saprà apprezzare ogni sfumatura di questa splendida interpretazione. Lo facciamo con la tromba del leggendario Nini Rosso nella sua intramontabile La ballata della tromba, pubblicata nel 61. Questa melodia struggente e meravigliosa divenne un successo planetario immediato, consacrando il musicista torinese come uno dei più grandi solisti al mondo. La tromba di Nini Rosso non esegue semplicemente delle note, ma sembra quasi cantare, piangere e raccontare una storia di profonda nostalgia e dolce malinconia. È un brano che congela il tempo e ci riporta dritti ai momenti più dolci della nostra giovinezza. Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare da questa melodia divina. Ecco a voi Nini Rosso.

La magia infinita è La tromba d'oro di Nini Rosso con La ballata della tromba. Un brivido vero che resta scolpito nei nostri cuori. Restate lì, perché sul piatto di giradischi sta per girare un altro grandissimo classico che dimostra che quando Albano e Romina cantavano insieme riuscivano sempre a trasmettere una naturale complicità. Uscita nel 82 all'interno dell'album Felicità, uno di quei brani romantici che hanno accompagnato tantissime storie d'amore, grazie ad una melodia semplice ma irresistibile che va in onda per Filippo e Assunta. Ecco.

0: La gioia e il romanticismo di Albano e Romina Power con Tu soltanto tu. Ah, che bella energia. E adesso ci fermiamo solo per un brevissimo istante per i nostri consigli pubblicitari e dopo entreremo nel cuore della puntata con uno speciale dedicato a Peppino Di Capri.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Ed eccoci arrivati al momento centrale di questa nostra domenica, l'inizio del nostro sentito e doveroso tributo al grandissimo Peppino Di Capri, che ci ha appena lasciati ma la cui musica rimarrà per sempre eterna. Oggi voglio ricordarlo non con i suoi successi più scontati, ma con quattro canzoni che personalmente considero tra le più belle della sua carriera. E vogliamo iniziare ricordandolo nel massimo della sua travolgente giovinezza, nell'estate del 62, quando fece ballare l'intera Italia con la mitica Saint-Tropez Twist, con questo ritmo americano riadattato alla perfezione con la sua classe caprese. Peppino creò un vero e proprio tormentone che dipinse le spiagge, i flipper e la spensieratezza di quegli anni favolosi. Balliamo e sorridiamo per lui ricordandolo così. Ecco Peppino Di Capri e il suo scatenato Saint-Tropez Twist.

il ritmo indimenticabile degli anni 60 con Saint-Tropez Twist. Peppino Di Capri sapeva davvero come farci muovere i piedi con eleganza, e il nostro omaggio continua con quello che è senza ombra di dubbio il suo monumento musicale più famoso nel mondo, la leggendaria Champagne. Presentata nel 73, questa canzone è una pietra miliare assoluta, racconta con un'atmosfera fumosa e raffanata da piano bar la fine malinconica di un amore, un brindisi solitario mentre scorrono i ricordi. Alziamo i calici alla memoria di un gigante, ecco Peppino Di Capri con Champagne.

una canzone immortale, cantata ed emozionante come poche altre al mondo. Champagne con la voce unica di Peppino Di Capri. Per il terzo brano del nostro tributo speciale facciamo un salto nel 85, quando un Peppino Di Capri ormai maturo e amatissimo si presenta sul palco del Festival di Sanremo con una sferzata di energia e modernità intitolata E Mo, cantata con quel suo dialetto napoletano così musicale ed elegante. La canzone è un pezzo ritmato, accattivante e pieno di vita, che conquistò immediatamente le radio e le piste da ballo di quell'anno. Dimostra tutta la versatilità di un artista capace di passare dalle ballate più romantiche al ritmo più moderno senza mai perdere un briciolo di classe. Godiamocela insieme. Ecco Peppino Di Capri con E Mo, E Mo.

la grandissima energia partenopea del Peppino di Capri con Emo Emo, direttamente dal Sanremo dell'85, che classe immensa. Chiudiamo questo nostro speciale tributo a Peppino di Capri con un brano che racchiude tutta la sua straordinaria eleganza interpretativa. Parliamo di Nessuno al mondo, canzone che mette in mostra il suo talento unico nel fondere la tradizione melodica italiana con le calde atmosfere del confidenziale americano. Una melodia dolci, un sussurro d'amore che sembra accarezzare l'ascoltatore e che oggi suona come il nostro ringraziamento più grande a un artista che ci ha regalato così tanto. Ecco Peppino di Capri.

0: la dolcezza infinita di Nessuno al Mondo con il grande Peppino di Capri, un artista che non dimenticheremo mai e che continuerà a suonare nei nostri cuori. Grazie Peppino per tutta la musica che ci hai regalato. Torniamo subito.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Eccoci di nuovo insieme dopo la pausa, siete sempre sintonizzati su Giradischi qui su Radio Italiana 531 e io sono Ross, il vostro autista, anzi il vostro compagno di viaggio in questa splendida macchina del tempo musicale. Spero che abbiate approfittato di quei minuti per un buon caffè, perché adesso si riparte e la prossima canzone potrebbe farvelo dimenticare sul tavolo. Voltiamo pagina ed entriamo nell'atmosfera del 1981 con un cantautore straordinario. Questo brano è stato richiesto da Rita, una cara ascoltatrice che settimana dopo settimana continua ad arricchire la mia già lunghissima playlist con canzoni davvero meravigliose. Grazie Rita per essere una partecipante così attiva di Giradischi. L'artista che piace tanto a Rita è Gianni Bella, dotato di una voce calda, intensa e graffiante, capace di raccontare l'amore come pochi altri. La canzone è Questo amore non si tocca, presentata al Festival di Sanremo del 81, un vero inno alla passione, alla gelosia, a quell'amore che si vuole proteggere con tutte le proprie forze. Perché diciamocelo, chi non ha mai desiderato difendere il proprio sentimento dagli sguardi del mondo? Allora alzate il volume e cantate insieme a Rita, Gianni Bella, Questo amore non si tocca.

Gianni Bella ci ha stretto il cuore con la sua passione inconfondibile. Questo amore non si tocca, resta uno dei grandi ricordi del Sanremo 1981 e continua ancora oggi a far battere il cuore. Ma la nostra domenica è appena iniziata e il prossimo brano per Enzuccia, una grandissima fan dei Cugini di Campagna. E quando si parla dei Cugini di Campagna vengono subito in mente le loro straordinarie armonie vocali e quel falsetto diventato il loro marchio di fabbrica. Innamorata è una delle tante canzoni che raccontano l'amore con delicatezza e grande musicalità, confermando la loro capacità di creare melodie che rimangono impresse nella memoria del pubblico, ma più importante quello di Enza e Sam. Ascoltiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Oddio, Barbara, dove siamo?
3: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
1: Ho paura.
4: Sono solo io.
3: Claudia.
4: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
4: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Eccoci qui di nuovo dopo la pausa. Ross al microfono, studio Sanremo. Se siete appena sintonizzati, benvenuti a Giradischi, è il programma che vi riporta indietro negli anni più belli. Restate lì dove siete, perché ora ci aspetta un viaggio molto lontano, un viaggio verso luoghi esotici e affascinanti, proprio come piacciono al mio amico Mario Cianfrone, al quale dedico il prossimo brano, con Nico Fidenco e il mondo di Suzy Wong. Veniamo trasportati immediatamente in Oriente, tra le luci di Hong Kong, i profumi del porto e l'atmosfera misteriosa del celebre film con William Holden. Fidenco, uno dei pionieri del beat italiano, raggiunse con questo brano uno dei momenti più alti della sua carriera. Il sax, il ritmo ipnotico, quella sottile malinconia che sa di avventura e di amore impossibile, tutto contribuisce a creare una magia unica. Chiudiamo gli occhi per un momento e lasciatevi portare lontano. Buona domenica, Mario. Questo viaggio è per te, Nico Fidenco, il mondo di Suzy.

le calde e sognanti atmosfere di Nico Fidenco con il mondo di Suzy Wong, inconfondibile colonna sonora cinematografica di tanti nostri pomeriggi spensierati, un pezzo di grandissima classe che ci ha portato lontano, ma restiamo in territorio internazionale con uno degli showman più straordinari di sempre. Claude François, il re degli Yeye, e ci regala questa versione italiana del suo successo mondiale. La carica esplosiva di Prendi Prendi, un ritmo travolgente, una carica di energia pura che vi farà scatenare. È un invito a lasciarsi andare, a prendere la vita con leggerezza e a ballare come se nessuno stesse guardando, come fa l'amica Luisa Borin quando siamo insieme al night club con altri amici. Tutto questo è Claude François, quindi preparatevi a muovere i fianchi. Prendi Prendi, Claude François.